0: Checkout.
1: You.

0: Culture.
1: Free yourself. Free yourself.

0: to Extra, the freshest hits.
1: Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: extra.
1: Brand new.
2: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

Yes, I am a trance with you. Yes, I am a trance with you. Yes.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: E quando guarda la torre, ripensa a
9: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
8: Per sentirsi a Pisa.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

shred.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere, di uscire. Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis.
2: Entri gratis.
1: Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
3: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: benvenuti a una nuova puntata di Sanfi. Io, come al solito, sono Alessandra, faccio un sacco di casino e con me ci sono i miei amichetti casinisti, Giada. Ciao! Enrico.
1: Ciao!
0: E Luciano.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Come ogni settimana, per parlare con noi, fare due chiacchiere, eccetera, e chi più ne ha più ne metta, potete farlo chiamandoci allo 0223 99 24 75 o 76. Su Telegram potete scriverci a chiocciola poliradiobot. Su WhatsApp potete farlo al 320 320 56 52. E se invece volete vederci e vedere le puttanate che facciamo mentre pensiamo che non ci vediate, potete farlo su twitch.tv/poliradioit. E come al solito la domanda di rito è: come è andata la vostra settimana musicale?
3: Bene. Bene, perché c'è stato il sole, quindi sole, nuova musica, molto bello.
0: Bene, perché c'è stato il sole.
3: Sì, sì, è vero. È bello ascoltare la musica nuova quando c'è il sole, secondo me. È il mio modo di rendermi felice durante la mia settimana lavorativa. Quindi molto bene. Non sono stata a nessun concerto, purtroppo. E vabbè.
1: Io vengo da invece un back to back di due concerti nelle ultime due settimane, quindi motivo delle mie due assenze.
3: Quindi la tua settimana è andata molto bene.
1: La mia settimana è andata molto bene, in più ci sono tantissime nuove uscite di band che adoro in queste settimane, ve ne parlerò a breve, quindi molto bene, ne devo dire, tutta questa parte, quindi bene bene.
3: A te, Luciano?
2: No. Anch'io sono molto contento, ho visto un concerto, ho sentito un concerto in realtà, finito relativamente presto, poi sono venuto alla festa della radio, quindi molto molto contento.
0: Sì, il mio highlight settimanale musicale è stato la festa della radio. Se non ci siete stati, raga, la prossima volta cercate di esserci, perché è stato molto molto molto divertente e è sempre un piacere. Ma vi volevo chiedere un'altra cosa, me la sono scordata.
3: Vabbè.
0: Sono un po' smemorata in questi giorni, sono stata definita un'amabile distratta. Quindi va bene così, direi, no?
3: Direi di sì. E ci possiamo cullare con le note di una delle canzoni che uscite, che aspettavamo, siccome tu l'aspettavi tanto.
1: Sì, quest'album lo aspettavo abbastanza. Stiamo parlando del nuovissimo album dei Foo Fighters. Che ritornano dopo il penultimo lavoro di un paio di anni fa, quindi direi io ero carichissimi di ascoltare questa.
3: Loro fighissimi,
1: vorrei andare a vedere, troppo non ne ho mai.
3: Ma non vengono qua in Italia, no?
1: Non lo so, mi informo adesso e vi facciamo sapere. Se magari è un Firenze Rock arriva,
3: andiamo tutti insieme
1: come viaggio di something. Questa è anche un Additional dei Foo Fighters.

0: Quest'album dei Foo Fighters viene scritto postumo alla morte del batterista Taylor Hawkins, e quindi il tema ricorrente all'interno di tutto quest'album è quello di cercare di farsi forza per cercare di affrontare un lutto comunque importante per la band, fatta da il buon Dave Grohl, che appunto sta cercando di affrontare questa perdita che anche per lui ha considerato molto. Devo dire che David Grohl è molto sfortunato da un punto di vista di membri delle band, visto che con i Nirvana perde il buon Kurt Cobain quando aveva 27 anni, e adesso perde anche il batterista, che vabbè era un pochino più grande d'età, però comunque diciamo non molto fortunato questo il signor Grohl. Da un punto di vista musicale, almeno da un punto di vista invece di band e di prodotti finali, devo dire che tutti gli album che ha sempre collaborato o ha sempre lavorato sono degni di nota, mettiamola così.
1: È vero, ma i Foo Fighters non sono l'unica band rock, diciamo, a pubblicare qualcosa nell'ultima settimana. Ci sono anche i Muse, che hanno pubblicato il secondo singolo del nuovo album che uscirà a fine giugno, molto più in stile Muse del primo, quindi chiaramente consigliamo l'ascolto a chi è curioso. Dal punto di vista scenario musicale italiano, abbiamo visto che qualcosa è uscito, eravamo anche indecisi su cosa passare. Abbiamo visto che è uscito un singolo di Rocaddeo, so che è abbastanza...
2: Sì, io l'avevo pure intervistato, figurati, ha fatto pure dei concerti qua in giro a Milano, a Roma. L'ho intervistato 2 anni prima che diventasse famoso con X Factor.
1: Sì, tra l'altro lui... successone dopo X Factor.
2: Sì, è questo.
1: Mi è piaciuto un sacco, soprattutto come cantautore. Mi ricordo che io seguo molto X Factor, che il suo singolo era quello più ascoltato ed era stato anche quella settimana lì, quando è uscito, il singolo più ascoltato della discografia italiana su Spotify, cioè e non solo di X Factor, ma anche in generale dei singoli usciti al momento. Oltre a Ero Caddeo, sempre di italiani, ho visto che è uscito qualcosa di Fra Quintale, può essere? No.
3: Sì, è uscita Aranciata, che è una canzone che in realtà io non avevo capito che era una canzone nuova quando è uscita.
1: Infatti.
3: Perché, no, in realtà perché l'ha passata in anteprima al concerto a Milano, alla fine del concerto. Quindi ero un attimino destabilizzata, però sì, è uscita Canzone Nuove di Fra Quintale, ma anche l'album di Giuli, che ha collaborato con un sacco di gente dell'indie, tra cui Fulminacci, Franco 126, veramente tanta gente. Però io non ho sentito tutto l'album. Tu, Luciano, ti sei dedicato in maniera più profonda di me?
1: Hai studiato?
2: Guarda, in realtà su questo album no, però ti posso dire che sto aspettando un altro album che deve uscire. Abbiamo trovato già un singolo, che è Feel So Free, che è quello di Madonna. Infatti Madonna sta pubblicizzando in qualsiasi modo possibile il suo album nuovo, e infatti voci di corridoio mi raccontano anche che su alcune piattaforme, su alcune app note per incontri di tipo omosessuale, ci sono c'è al quarto posto come profilo visualizzabile fisso una pubblicità di Madonna, che se tu la apri ti dice con una voce registrata simile a questa: ciao, ti sto aspettando, tu mi stai aspettando, stiamo tutti quanti aspettando la stessa cosa.
1: Geniale.
2: Ovvero l'album. E a quanto pare questa pubblicità che ha fatto, l'ha fatta anche in giro per le città, tra cui anche Milano, in maniera un po' abusiva.
3: Sì, perché ci sono dei manifesti del concerto che dovrebbe fare a luglio, mi pare, Madonna qui a Milano, e sono, cioè, non ho capito in realtà, perché era soltanto questa affissione con scritto Madonna, e in altri invece che Madonna era la stessa foto con la data di luglio, quindi ho supposto fosse un concerto, ma in realtà erano affissioni abusive, cosa che mi ha fatto molto ridere, perché te le aspetti da un non lo so, uno sfigatino.
1: Ma se fosse tutta una trovata di marketing?
3: E con il timbro del comune di Milano.
1: Non lo so.
3: Allora, mi sembra un po' esagerato, onestamente.

0: Ultime notizie invece, sempre dal mondo musicale, sono il fatto che questa settimana prossima, comunque si aspetta un'altra settimana molto croccante da un punto di vista del mercato musicale.
1: Croccante?
0: Non si può dire?
1: Sì,
0: super,
1: molto
0: super crunchy.
1: No,
0: ecco.
1: Meraviglioso.
0: Luciano ha capito. Comunque uscirà l'album dei New Genea, quindi un album che aspetto tanto, perché comunque Shallah e tutto l'EP mi ha fatto ballare un botto. C'è qua Alessandra che, se siete su Git, potete vedere come shakerà tutto il suo corpo. Poi successivamente abbiamo gli American Football, che tornano con il loro quarto EP chiamato American Football, aperta parentesi, LP4. È uscito tra l'altro questa settimana i due singoli che anticiperanno l'album in uscita invece a giugno dei Pond. Pond, che per chi non lo sapesse sono una band nata dai Tame Impala. Quando era una band, Kevin Park ha detto diventa un progetto solista, gli altri membri hanno detto ok, fondiamo i Pond. Inizialmente c'era anche Kevin Park e la batteria, poi stava prendendo troppo il sopravvento anche in questa band, ha detto sai che c'è, me ne levo dal cazzo e vi faccio soltanto la produzione. Quindi altro prodotto fatto dai Tame Impala, e niente, queste sono le notizie principali della settimana.
1: Sì, c'è Enrico che voleva
2: rappare, ha detto
1: sì,
2: ok,
1: ha detto vai,
3: bravo,
1: ci sono.
3: Bravo.
1: Invece la mia notizia della settimana è che in realtà non è veramente una notizia, ne avevamo già parlato, di Julian Casablancas, che al Coachella ha fatto una serie di dichiarazioni, si è un po' identificato e in un certo senso è stato definito come il nemico numero uno americano, perché ovviamente si vede che è profondamente contro l'interventismo americano, che soprattutto dagli anni 80 in poi ha iniziato a fare un po' di meddling tra sia CIA e servizi segreti vari, per andare a cambiare un po' le situazioni geopolitiche in giro per il mondo. E in particolare l'ultima cosa che ha dichiarato è stato ospite da Subway Takes, che per chi non lo sapesse è il cristiano che è in metro a New York che fa "So, what's your take?" Fanno molto ridere, se non li conoscete andateli a sentire, cioè fanno... è bello da ascoltare. E ha parlato dei zionisti, nello specifico ha dichiarato che scusatemi, hanno distratto dei messaggi. Salutiamo Salotto MGN, non so chi tu sia, è un piacere se ci scrivi il tuo nome, ti saluto anche con il tuo nome, non con Salotto MGN, che mi sembra un po' così. E lui ha dichiarato che gli zionisti, praticamente sembra che ha esagerato dicendo che sembra che sono le persone nere durante lo schiavismo, perché hanno quell'approccio all'oppressione, diciamo, però poi giustamente lui ha detto non solo sono bianchi, ma in più hanno tutti i privilegi dell'essere bianchi, parlando di tutte le oppressioni che ha non esserlo, quando tendenzialmente sono persone con un background abbastanza alto, diciamo, a livello socioculturale. Ok, anche tu sei uno streamer, va bene, collaboreremo, scrivici su Poliradio, così ci mettiamo d'accordo, su Instagram però.
2: Esatto, forse
1: almeno
2: è meglio, chiocciola Poliradio su Instagram.
1: È un bijou, se no ci perdiamo tutto.
2: Anche voi ascoltatori, se ci volete scrivere, chiocciola Poliradio.
1: Chiocciola Poliradio se volete news eccetera. Se invece volete salutarci anche voi, come sta facendo Salotto, potete farlo scrivendoci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram chiocciola Poliradio bot, oppure su Twitch. Ma in realtà un'altra novità di questa settimana è un po' più ampia, quindi ci godiamo prima Storm One.

0: La domanda è: chi è Romain Gavras?
1: Allora, uno che è stato molto fortunato nella vita, se posso. No, vabbè, scherzo. Allora, è un figlio d'arte. Nella vita fa il regista, principalmente i video musicali. È diventato molto famoso negli anni dal 2010 in poi. Candidato a Grammy, ha vinto un MTV Video Music Awards. Insomma, molto conosciuto. Io l'ho scoperto 10 minuti fa. Se però si fa una breve ricerca sulla sua vita, purtroppo la sua carriera è un po' offuscata dalle sue storie d'amore. Perché vabbè, attualmente sembra che stia insieme, nel senso che l'ultima notizia è di febbraio, a Emrata. Grazie.
0: Per gli amici, Emily Ratajkowski.
1: Quella lì. Prima di Emily sembra che sia stato con Dua Lipa.
0: Eh sì. E anche con Rita Ora, un certo
1: e
0: punto.
1: E prima di Dua Lipa, sì, Rita Ora.
0: È un po' è la versione cinematografica dei video, diciamo, di Pete Davidson, che è stato con Ariana Grande, sì. Poi Kim Kardashian, certo. Ha fatto un sacco
1: mi
0: di...
1: Mi sento di dire che, allora, attualmente ho visto solo il video della canzone precedente che abbiamo appena ascoltato e... molto figo, quindi secondo me è molto bravo quel poco che ho visto. Anche talento, non solo fortuna, anche talento. Quindi vi invitiamo ad andare a vedere il video di Storm One.
0: Sì, allora il video in realtà è di Storm e Basta, perché il video dura 7 minuti.
1: Ah,
0: e
1: insieme?
0: Sono... Sì, esatto, ha fatto un unico video per entrambe le canzoni. E ne volevamo parlare perché è un po' tornato questo sentimento di andare a guardare i video musicali. Un po' perché ci stiamo spostando a vedere sempre più video veri e propri per un po' per qualunque cosa. Le ricette sono su TikTok, Salvatore Aranzulla non scrive più tutte le... non seguiamo più le...
2: i blog.
0: Sì, esatto, cioè proprio le cose scritte anche di Windows per risolvere i problemi, ma vediamo i video di Salvatore Aranzulla, anche qui in radio. Prima predicavano, Michelino diceva: ma io devo vedermi un video di 5 minuti per fare una roba? E io ho detto sì, ti faccio vedere io come si fa. Perché appunto ci stiamo spostando su sempre guardare le cose in maniera sempre più visuale proprio, e quindi sono tornati di conseguenza i video musicali. Lui è un ottimo esponente perché ha fatto un sacco di video di anche molto particolari. Questo qui della canzone di Young Lean in collaborazione con Generation.
2: E che fa 8.
0: No, raga, mai nella mia vita io ci sarei arrivata. Questa cosa è questa è una cosa troppo è troppo
1: wow,
0: da piccoli.
1: Io prima ci ho provato a capire, non ci sono riuscita.
0: È troppo Gen Z, raga, cioè mi sento millennial quando vedo queste cose. È fighissimo, è fatto veramente bene, sembra un piccolo film e mi ha ricordato i video di quando noi eravamo più piccole, eravamo al liceo che ci gli anni di MTV in cui vedevi tanto i video musicali e adesso ecco qua e adesso appunto ci si sta spostando, ma non solo con questo video di Generation e Young Lean, anche Sabrina Carpenter col nuovo video di
2: House Tour, anche che... in Italia con Madame, sì, con l'ultimo album che ha tirato fuori.
0: Un sacco di persone si stanno spostando appunto a rifare una grossa produzione o comunque una produzione un poco più importante sui video musicali, nel bene e nel male, perché poi ovviamente si è spostato tutto su TikTok, quindi i video devono essere anche pensati per essere croppati al centro, che rende un po' tutto piatto, diciamo così, perché ovviamente quando poi vedi il video generale ti ritrovi un po' destabilizzato perché dici: ma perché non succede niente ai lati? Cioè io sto vedendo questa cosa magari su YouTube e dico
2: ma sicuro è un passo molto più bello rispetto ai visual che mettevano dietro Spotify, che comunque erano carini,
0: sì.
2: Però almeno c'è quell'impatto
0: sì,
2: in più.
0: Sì, c'è qualcosa in più. Ma anche questa parte è un po'... non so se avete saputo, è uscita una notizia che non è proprio tutto super genuino come ci immaginiamo, mi ero dimenticata di dirvi questa cosa in anticipo, quindi la saprete con tutti gli altri, ma prima ci godiamo Storm 2 di Generation e Young Lean per completare il duo incredibile. Like

0: mi stava raccontando Alessandra di un incubo che aveva fatto. No, è una, interessante, molto tema something, insomma ci possiamo anche discutere. Come vivreste la vostra vita se non esistesse più lo streaming della musica?
1: Allora, in realtà io non, cioè io sono rimasta legata a tutta una serie di pratiche non prettamente legali, dovute al fatto che in Italia comunque ci sono delle cose che io consumo che non sono reperibili, che siano serie TV, che siano libri. Quindi in realtà con le canzoni ero riuscita a uscire da questo loop di legalità, ma... ho fallito miseramente nel corso del tempo, del vero. E quindi l'altro giorno mi ho sognato, non so perché, ho detto: ma figa, se dovessi ricominciare a scaricare le canzoni.

0: cioè non saprei neanche come farlo ora, però col CD sì, perché avevo il computer con il lettore, certo, CD, e mi li scaricavo.
1: Ma Enrico ci stava dicendo che non saremmo così tanto illegali col vinile.
2: No, esatto, perché in teoria se tu sostieni l'artista in qualsiasi modo e compri quindi qualcosa di fisico, hai poi il diritto di ottenere la sua versione digitale,
0: okay,
2: anche per vie illegali tra virgolette, come anche funziona nei videogiochi. In teoria le ROM dei giochi tu le puoi possedere, le puoi portare in giro se tu dimostri di avere una copia fisica di quello stesso oggetto.
0: Ah, ok.
1: Ok, quindi teoricamente si può fare, forse è un po' borderline, però si può fare. No, perché io ci stavo ragionando, perché quando ero piccola effettivamente io mi ricordo che c'era questa cosa, cioè se tu compravi il CD, per sì, dire, c'era il corrispettivo che tu potevi scaricarti su iTunes.
0: Siccome dopo un anno, perché all'inizio no, cioè non c'era la...
1: No, ma no, iTunes, non immediato, però, non immediato,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Secondo me sì, c'era... Molti offrivano l'opzione, ma non era una cosa fissa.
1: È come una...
0: Magari con 2 euro in più avevi anche la versione.
1: Secondo
0: digitale.
1: Me è come un sacco di tempo fa che c'era questa cosa con gli ebook. Se compravi il libro fisico, ti davano anche gli ebook digitali, fichissimo. E in realtà io sto andando power through la scaletta, battendomi nel cazzo, perché ho visto perché ho visto un video, cioè a proposito di vogliamo supportare gli artisti eccetera, ho visto un video di Alvise Salerno che commentava le dichiarazioni di 2 CEO di una agenzia stampa, praticamente, di un'agenzia di comunicazione, che hanno dichiarato che, non so se voi avete presente, che ci sono questi, c'è questa specie di teoria del complotto, sì, per cui ci sono queste stanze piene di iPhone che vanno avanti, il cosiddetto mostro di Salvini, per intenderci, cioè stanze e stanze piene di iPhone collegati a numeri di telefono, collegati a degli account che spingono in maniera più o meno pesante alcune cose, alcuni che siano contenuti, che siano hate speech, eccetera eccetera eccetera. Ci siamo più o meno. Ok, a quanto pare questa cosa è una cosa che si fa con la musica. Cioè, a quanto pare gli artisti, soprattutto gli artisti molto molto molto grandi, perché ovviamente devi avere un backup economico abbastanza importante, ingaggiano questa, dichiarato studi, dai CEO di questo studio, questi studi che hanno migliaia di dispositivi in stanze e fanno letteralmente il mining per lanciare che sia Chappell Roan, che sia Justin Bieber, e appunto io ho visto il video di Alvise che è su TikTok, vi invito a... sicuramente anche su Instagram, vi invito a darlo a vedere. Lui era sconvolto da questa cosa. Non mi sconvolge più di tanto, per il semplice fatto che io mi ricordo quando io vedevo costantemente un botto Chappell Roan e un botto di gente che conoscevo no, e quindi dicevo: ma com'è possibile? Ora è vero che io e, per esempio, io e Giada siamo su 2 TikTok molto diversi, però ascoltiamo entrambe musica, cioè è un po' esagerato. Voi vi sareste mai aspettati che effettivamente funzionava così? Che c'era qualcuno che pilotava questa situazione?
0: No, ma anche perché non ne vedo il senso, nel senso, cioè sì, però non credo che Justin Bieber abbia bisogno di questo. Questo che non mi torna, ecco.
2: Ma il discorso è adesso. Però c'è queste mosse di mercato che vengono fatte per lanciare artisti
0: quello lo capirei
2: adesso, è che devono vendere subito. Quindi non, anzi, ti dico che non sono sorpreso, anche se Spotify comunque ha provato a lanciare una contromisura, però non tanto buona, ma è solo per non far guadagnare e per far guadagnare di meno gli artisti, ovvero introducendo gli artisti fake. Quelli
3: ma mica li voleva togliere?
2: No, domani li toglie Spotify. No, Spotify anzi te li mette nelle playlist. Quando tu vai ad ascoltare le playlist precompilate di Spotify, io sono andato ogni tanto e ho beccato alcuni artisti che sono inesistenti, cioè che almeno li vai a vedere, hanno magari anche una pagina Instagram, li cerchi su internet e non si sa nulla. Non hanno pagina Wikipedia, hanno una pagina Instagram magari da 10.000 follower con 6 post che sono tutte queste immagini un po' sfocate che quindi non ti dicono nulla, e questo serve per gonfiare questi numeri in modo tale che Spotify su queste canzoni ha il 100% del guadagno, perché ovviamente sono canzoni che il diritto lo possiede Spotify, che se vengono riprodotte quindi successivamente se vengono riprodotte danno ricavi all'artista, che però è Spotify, quindi Spotify sta riguadagnando da se stessa e in questo modo abbassa il guadagno per gli altri artisti, in questo modo quindi paga di meno gli artisti veri e propri. Per questo passate a Tidal, bastardi.
1: Sì, ci sono tutta una serie di situazioni, e per artisti molto grossi secondo me è un discorso di quanto vuoi far risultare la tua canzone effettivamente virale, perché un pochino adesso, soprattutto con la musica, si va dove c'è già tanta gente che ascolta e quindi tendi a sentire più o meno sempre le stesse cose, sempre quello che vedi su TikTok, eccetera. E effettivamente ti ritrovi in questo limbo per cui è come se tutti ascoltassero sì la stessa musica, ma attivamente gli stessi artisti proprio.

0: comprato.
1: No, beh, perché tutto questo era
2: forse troppo vecchia questa canzone.
1: Arrivare alla notizia che Spotify di recente, qualche giorno fa, ha pubblicato la lista di artisti, album e canzoni più ascoltati nella storia di Spotify. Non l'aveva fatto prima?
3: No.
1: A quanto pare no.
3: No, non l'ha mai fatto perché in realtà lui ha la classifica del più ascoltato, cioè nel senso ha tipo i primi 30 più ascoltati, hanno il numerino, quando, però devi andare sul loro profilo e comunque non è in assoluto. Cioè in generale non è in assoluto, ma è tipo, penso che sia su base mensile, perché negli ultimi tempi, cioè a un certo punto c'era Billie Eilish, poi The Weeknd è stato per tantissimo, soprattutto durante The Idol eccetera, poi vabbè quando è uscito il nuovo album è stata Taylor Swift, sono
1: Bad
3: cambiati
1: Bunny, sì.
3: Esatto, quando è uscito Bad Bunny, sono cambiati, anche se ovviamente la dichiaratamente più ascoltata di tutti è Taylor Swift al primissimo posto, al secondo posto Bad Bunny, che posso dire grossa sorpresa che è al secondo posto, perché comunque cioè è diventato molto famoso, cioè, rispetto
1: recente,
3: a Taylor Swift.
1: Di recente,
3: cioè, nel senso,
1: sì,
3: Taylor Swift ha comunque una carriera di tipo 15 anni dietro, ci sta anche. 15 anni con 80.000 album. Quindi Bad Bunny invece è arrivato con un album, pam pam. No, non un album.
1: No,
3: però
1: qua gioca tanto il discorso che facevamo spesso con Guess, ovvero quando gli artisti erano forti nel periodo YouTube.
3: Esatto.
1: Perché, cioè, nel senso, in questa lista c'è al nono posto Eminem, voglio dire, un po' scontato, perché comunque insomma lo si ascolta di nuovo, certo, ma non così tanto come insomma, nei tempi d'oro.
3: Ma infatti secondo me Drake, Eminem, ma anche in un certo senso
1: Rihanna,
3: anche Bruno Mars e Rihanna,
1: cioè
3: o i Coldplay, sono tutte persone che hanno fatto la loro fama, che noi

0: Quindi comunque gente che i veri ascolti li ha fatti su in situazioni molto, tra l'altro molto sottostimati, perché ovviamente, come dicevamo prima, scaricare una canzone illegalmente era, raga, guardiamoci un secondo in faccia, la prassi. E quindi sì, magari lo vedevi il video, ti faceva piacere, lo vedevi anche più volte, soprattutto quando YouTube non aveva le pubblicità, grandissimo, grande momento. Però è ovvio che i milioni di ascolti che ha fatto un Michael Jackson o un Queen o anche banalmente una Rihanna quando aveva 18 anni non sono, non possono essere comparabili a Olivia Rodrigo. Ma non perché Olivia Rodrigo è non brava nel suo lavoro, anzi, alziamo le mani, ma è un fatto di come si può arrivare a un pubblico sempre più ampio. Infatti non, gli artisti non vengono proprio premiati dalla classifica di Spotify, mentre invece sugli album e sulle canzoni c'è un po' più di gioco.
1: Sì, è vero, sì. Al primo posto chiaramente vediamo Bad Bunny, quindi è ufficialmente l'album più ascoltato nella storia di Spotify. Sorprese, che sorprese ci sono? Io, dal mio punto di vista, cioè cosa che non mi sarei mai aspettata, gli XXXTentacion. Cioè ci proprio, ho detto, cioè per me è molto strano. Vi dico anche la verità, Ed Sheeran.
0: No, però
1: comunque anche lui è venuto fuori prima di Spotify, prima sì, di Spotify, quindi sì, la, mi ha sorpreso vederlo negli
2: album. Però.
1: Ma negli album mi ha sorpreso.
0: Allora, a me negli album hanno sorpreso tanto gli Arctic Monkeys, come dicevo prima, perché li vedo molto lontani rispetto a tutti gli altri, cioè gli altri artisti comunque fanno molto pop, perlomeno. C'è anche un Post Malone, comunque è molto pop.
1: È vero. Mentre invece suonano un po'.
0: Gli Arctic Monkeys, ok che è AM, però comunque non, di Enrico, vai. Momento conoscitore musicale, vai.
3: Io quello che sto dicendo, ma è AM. Cioè è quello, è il discorso che è l'album che li ha fatti diventare virali, non, cioè se fosse stato Tranquility Base o Tele in Casino ti avrei detto ok.
0: Vabbè,
3: strano,
0: quella è la follia,
3: lo so, però cioè, AM lo sanno anche i Sassi momentaneamente le canzoni che ci stanno in AM.
0: Allora sì, io sono d'accordo con te, non giustifico che sia uno degli album, cioè l'album non è una canzone, cioè una canzone va bene.
3: Lo so, però c'è stato un trend su TikTok con le canzoni dei, letteralmente, adesso era un trend bruttissimo, delle gente, dei chitarristi da soli, tendenzialmente a torso nudo, muscoli e sguardo tenebroso in camera, che suonavano due One and All, il riff iniziale.
0: Amo, mandameli.
2: Se vuoi, se vuoi conosco un, come si chiama, un sinonimo di tenebroso, vai, che è mefistofelico, perché mi è stato scritto proprio come messaggio a un fanno. Tu hai le sopracciglia mefistofeliche.
0: No, quindi meraviglioso. Oh, meraviglioso. Allora, sì, sono. Allora, da un lato sono d'accordo, capisco questo discorso. Però contemporaneamente, raga, a me ha stupito tantissimo. Quasi quanto vedere che al terzo posto tra le canzoni più ascoltate in assoluto, dopo The Weeknd, Blinding Lights, che abbiamo appena ascoltato, e Shape of You di Ed Sheeran, altro, cioè zero sorprese. C'è Sweater Weather dei The Neighborhood, cioè, che raga, adesso non vedi, se posso capire gli Arctic Monkeys, dai, Sweater Weather dei The Neighborhood.
3: Oh,
0: strano,
3: sono d'accordo.
0: Strano.
3: Peccato, al 19esimo c'è Riptide di Vance Joy.
1: Secondo me anche quella posso aggiungere anche i Glass Animals. Cioè sì, tra queste assurdità.
3: Però i Glass Animals sono diventati virali su Instagram.
0: Allora,
3: su TikTok.
0: Secondo me il discorso della viralità un po' si perde perché devi uscire dall'app. Cioè, nel senso, sì, è su Spotify, quindi un tot di persone hanno sentito le canzoni su TikTok, anche mettiamo. Sono attivamente usciti da TikTok, sono andati su Spotify e si sono messi a sentire queste canzoni, che in realtà complimenti per gli artisti, perché effettivamente dimostrano un certo livello di qualità che non tutti gli artisti hanno, mettiamola in questi termini perlomeno.

0: poteva mancare la canzone iconica e più ascoltata su Spotify di Michael Jackson, perché da qualche...
1: È veramente la più ascoltata?
0: Era la prima, sì.
1: Assurdo, ma mi sarei aspettato un thriller.
0: Allora, infatti volevo proprio parlare
1: Luciano vuole andare a fare fact checking,
0: no,
1: vai.
0: Perché, allora, è uscito il film qualche giorno fa.
2: Falso, la canzone più ascoltata è Billie Jean.
1: Ma ci sta, Billie Jean...
0: Allora,
1: semplicemente era la prima, non fa niente.
0: Sbagliato. È la seconda.
1: È la seconda.
0: E non so se qualcuno di voi da casa è andato già a vedere il film. Chi interpreta, non so se lo sapete, il protagonista è il nipote Jafar Jackson.
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì, il nipote. E da quello che ho letto anche e visto sui social, è piaciuta molto l'interpretazione, tantissimo, già si parla di probabile Oscar.
1: E boom!
0: Ma posso dire, scontato, nel senso che capita spesso quando attori interpretano personaggi così particolari. Vabbè, deve ancora uscire il film di Nolan, che di solito prende un po'...
1: No, però... è vero, però è comunque una prima interpretazione. Cioè, nel senso, prima interpretazione, l'Oscar, anche solo candidato, cioè io non sto nemmeno parlando

0: stato importante come
1: non ricordo se il tizio di Elvis l'aveva vinto, sicuro era candidato, non mi ricordo se l'aveva vinto.
0: Non mi ricordo se l'aveva vinto, sicuramente era candidato, però era anche Austin Butler, era uno che faceva i film, fai film da 15 anni Austin Butler, cioè nel senso era
2: e
0: buono.
2: E Bohemian Rhapsody magari?
1: Sì, l'ha vinto.
0: Ah. Era Rami Malek.
1: E l'ha vinto.
0: Ed era, again, già famoso. Cioè è un discorso di chi è già famoso e chi non lo è, cioè obiettivamente fare campagna, perché comunque per gli Oscar si fa una si fa attivamente campagna.
1: Sì.
0: Su qualcuno che nessuno, virtualmente nessuno conosce, anche perché soprattutto se, cioè, se è un figlio d'arte è un conto, però non è veramente un figlio d'arte, cioè è un figlio d'arte all'interno del panorama musicale, però comunque non è il figlio di Nolan, per dire, che sicuramente, cioè, un po' di gente già lo conosce, già si fida un po' di più, quindi sarebbe veramente impressionante. Cioè poi glielo
1: auguro, staremo a vedere,
0: spero vivamente. Io volevo andarlo a vedere quel film, ma purtroppo Ludovico mi ha mentito, perché voleva andare sabato, io non potevo sabato, e quindi gli ho detto vabbè, ma se vuoi andiamo domani, che era domenica, e lui mi ha detto non ci sono domenica, e dopo che
1: mi sono organizzata la settimana.
3: Sì, ma io poi, cioè ieri, io poi sono andata a un evento e poi lui ha detto che c'era e mi sono innervosita.
0: mi menti? No. Cioè io potevo venire, invece no.
1: Quello che volevo dire su Thriller, così non mi dimentico, è che ho visto un po' di tweet, si può dire ancora tweet, di apprezzamento alla scena nel film in cui lui balla Thriller per la prima volta, e c'erano un sacco di, chiaramente, complimenti alla recitazione. Dicevano: chissà come si sono sentiti i nostri genitori quando hanno visto per la prima volta questo videoclip e se si sono resi conto di aver visto un momento della storia, perché effettivamente è un video, non so se un video del genere è mai stato replicato.
0: No, penso che sia, allora, Thriller in particolare come video musicale è stato il primo di quel tipo, cioè è stato uno dei primi videoclip che avevano una produzione così grossa da essere quasi un film, cioè questa cosa che ormai è molto più comune, molto più sdoganata, anche se si è persa per un po' come arte. Ringraziamo Romain Gavras, perché effettivamente è cambiato tanto nel corso degli anni e è stato un bel plot twist. Io del video di Thriller, secondo me, se l'avessi visto mentre ero la prima volta, eccetera, non so se mi sarei resa conto di che impatto avrebbe avuto poi sul futuro, cioè complesso.
1: No, secondo me la risposta è no, però effettivamente dopo, non mi ricordo quanti anni sono passati, forse negli anni 90,
0: Thriller è degli 80, mi pare.
1: Vabbè, almeno 30 anni sono passati, sì. Quindi wow. 32.
4: 82 Thriller.
1: Ah, 82. Ok, wow.
0: Sì. No, cioè,
1: Ero stupita della tua conoscenza. Ecco.
4: Vabbè, dai, uno degli album più famosi.
1: Scusa, non volevo.
0: È il nostro critico, è la voce della ragione, è quello che sa le cose. Se non sa queste cose, cosa deve sapere? Scusami, cioè, nel senso, io mi aspetto che Enrico sia sul pezzo su questo.

0: Allora, questa canzone ve l'ho portata perché io lunedì scorso invece sono andato a sentire proprio questa band, ovvero i Tinari Wen. Sono una band abbastanza particolare perché loro vengono dall'Algeria, in particolare dal deserto che sta, del deserto del Sahara, tra l'Algeria è il Mali, e portano, diciamo, in giro per il mondo ormai da diversi anni, dal 79, questo genere che è il viene considerato world music in generale, vabbè, perché per noi occidentali tutto quello che non è rock o musica bianca è tutta world music, che però è il Tissoumaren, che in pratica questa musica di deriva molto arabeggiante. Loro sono molto interessanti dal vivo, molto molto bravi, anche se devo dire alcune volte alcuni di loro sembravano completamente scazzati quando erano sul palco, erano tipo sì dobbiamo suonare, va bene, bella, però comunque sono stati molto interessanti. È stato un viaggio molto molto bello, loro comunque super carismatici per rappresentare questo paese, ed è un ascolto un po' alternativo a quella che è la musica di tutti i giorni, quindi ve li consiglio, andateveli ad approfondire un pochino.
1: Dove era il concerto?
0: All'Alcatraz.
1: Dico.
2: Interessante. Grazie di questo momento di cultura musicale
3: molto profondo. Sì.
2: Esatto. Sembriamo sarcastici e non lo siamo.
0: No, non lo so.
2: Dice che ne è cosciente. Allora, se parli non ti sentono. Allora, noi ringraziamo il nostro compagno di viaggio Salotto. Ti ringraziamo per tutti i messaggi che ci hai mandato e per aver passato quest'ora con noi. Se vuoi, lunedì prossimo saremo sempre qui a quest'ora. Diremo al nostro reparto tecnico che ci sono stati dei problemi e cioè, speriamo che li aggiusteranno, anche se ho poca fiducia. No, scherzo. Salvo di Samu, non ti preoccupare, sto scherzando. Il tuo consiglio musicale, Giada?
3: Sì, ci lasciamo con Boy, che è una delle canzoni ultimi singoli che hanno rilasciato i Killers ormai 3-4 anni fa, perché poi non è più uscito niente, purtroppo. È una canzone che mi piace e niente, voglio che siete obbligati ad ascoltarla con me,
2: ecco. Allora, visto che siamo leggermente in ritardo, come al solito noi ci salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo. E io sono Alessandra.
3: Io sono Giada.
1: Io Enrico. Giorno in regia. A posto.
2: Ciao. Ciao.

Now, back to the hits.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 12.01 su Poly Radio.
2: Venerdì scorso è stato il 1° maggio e la grande festa internazionale dei lavoratori. Noi lavoratori non lo siamo, ma nella puntata di oggi cerchiamo di guardare al mondo del lavoro e interrogarci su come si è evoluto negli ultimi anni e su quello che ci aspetta. Questa è Palombari e possiamo cominciare.
3: Palombari, andare a fondo per rimanere a galla.
4: Buongiorno Palombari, buongiorno Jack, buongiorno Fra.
1: Buongiorno Ginevra.
2: Buongiorno a tutti.
1: Insomma,
4: come state?
1: Buongiorno. Sto bene nonostante questa pioggia, devo dire.
2: Tra l'altro, non so se avete notato, ma ogni volta che piove il trasporto pubblico smette di funzionare.
1: A chi lo dici? Io sono stata stamattina una cosa come 20 minuti ferma in mezzo ai campi lodigiani.
4: Ma per via della pioggia?
1: Secondo me per via della pioggia, perché di solito il treno è in ritardo, ma non così tanto, dai.
2: Sì, anche i tram milanesi hanno risentito della cosa.
4: Beh, io invece ho preso la metro e per me è andato tutto liscio.
2: Vabbè, la metro è sottoterra, dai.
4: Esatto, infatti non ho risentito della pioggia.
1: Vabbè, comunque oggi siamo qui su Poly Radio, nuova puntata dei Palombari, parliamo di lavoro come abbiamo detto.
2: Esatto, parliamo di lavoro e ci facciamo una serie di domande, no? Intanto riguardo alla festa dei lavoratori, come nasce, perché è importante, e poi nella seconda parte della puntata andiamo un po' a parlare del rapporto tra i giovani e il lavoro, no? E siccome noi siamo giovani e presumibilmente anche i nostri ascoltatori, se volete raccontarci la vostra esperienza, insomma, volete dirci qualcosa di cosa vi aspettate, potete scriverci su WhatsApp al 393203205652, su Telegram al Poliradio Bot o anche chiamarci al telefono al 02 23 99 24 75.
4: Ma voi ragazzi siete già entrati nel mondo del lavoro?
1: No.
2: Qualche esperienza sporadica.
1: Vabbè, qualche piccola esperienza, però dai, mondo del lavoro.
4: Io lo temo tantissimo.
1: Anche io. Non voglio lavorare.
2: Siamo tutti d'accordo, a posto. Non vogliamo lavorare, però quello che vogliamo, cos'è Fra? È ascoltarci un po' di musica.
1: E non vogliamo essere giudicati per queste nostre brutte abitudini. No, in realtà non siamo dei nulla facenti. Lavoreremo quando ci sarà a tempo debito, lavoreremo. Quindi non giudicateci, ascoltiamoci Caterina Caselli.

0: giudicare.
1: Mentre risuonava Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare, mi stavo chiedendo, ma chissà come mai la festa dei lavoratori è proprio il 1° maggio?
2: Cioè, perché lo è?
1: Perché si è sentito il bisogno di festeggiare i lavoratori?
3: Intendi che non si dovrebbero festeggiare?
1: Insomma, tipo come le donne, come i papà, come le mamme,
3: la festa
1: come
3: dei
1: la
3: lavoratori
1: festa della liberazione. Esatto.
2: Esatto, esatto.
3: Ma allora, la festa dei lavoratori viene dichiarata per la prima volta nel 1889, durante il congresso che diede vita alla Seconda Internazionale, ok? E per la data si sono ispirati a una storia veramente tragica.
2: Vai.
3: Ovvero il cosiddetto Haymarket Affair.
2: Ovvero?
3: Che risale a qualche anno prima, ovvero il 1886 negli Stati Uniti.
1: Sì, perché la festa dei lavoratori in realtà si festeggia lo stesso giorno in tutto il mondo. Non è una cosa così scontata.
2: Ah, non lo sapevo questo.
1: Perché invece tendenzialmente per moltissime festività nazionali, vabbè, internazionali, in realtà magari si festeggia la stessa festa ma in giorni diversi dell'anno. Invece qui è stata proprio istituita a livello mondiale.
3: Esatto, è stata istituita a livello mondiale e e appunto per la data si sono ispirati ai fatti avvenuti nel 1886, il 1° maggio, durante una grande mobilitazione di sindacati negli Stati Uniti,
2: okay.
3: Addirittura è stata definita la Grande Rivolta, e in cui peraltro lottavano per diritti diversi, diciamo, da quelli che, per cui lottiamo oggi, cioè si lottava per le 8 ore, no?
2: Certo.
3: Perché in quei tempi avevano dei turni in fabbrica allucinanti, anche 12 ore e oltre.
1: Mi fa impressione che loro, cioè, lottassero per avere come diritto il lavorare solo 8 ore. Però vabbè, effettivamente era il 1886.
2: Erano altri tempi.
3: Esatto. Cosa successe? Che
1: appunto fu organizzato il 1° maggio questa grande manifestazione che derivava da praticamente un'organizzazione di sindacati chiamata la Grande Rivolta. Durante questa manifestazione del 1° maggio in realtà non succede moltissimo, soltanto ci sono degli scontri con la polizia. Il problema è che le manifestazioni continuano fino ad arrivare al 3 maggio, in cui si organizzano nello specifico i lavoratori di una fabbrica che produce mieti trebbie, che roba incredibile, che si chiama McCormick. Durante il 3 maggio invece c'è un vero e proprio scoppio di violenza, per cui la polizia spara effettivamente agli operai e ne uccide addirittura 6. Da qui, diciamo, inizia un loop, una sorta di circolo vizioso in cui ovviamente i sindacati e i lavoratori continuano a protestare nei giorni successivi.
3: Esatto, poi la protesta sfocia in scontri violentissimi e addirittura una bomba viene fatta esplodere sulla polizia, uccidendo vari agenti e ferendone una 60, quindi dei fatti gravissimi. A cui seguono poi processi sommari a presunti responsabili di questa strage e anche addirittura delle pene di morte. E questo evento unisce un po' tutto il fronte di protesta, sia socialista ma anche a più ampie fasce della scena politica intorno ai lavoratori, e porta 3 anni dopo all'istituzione di questa giornata internazionale.
2: Insomma, dobbiamo ringraziare le mieti trebbie per esistere.
1: La cosa incredibile però, che fa anche un po' ridere, è che visto che questa giornata è stata istituita durante la Seconda Internazionale, nel 1894 il presidente degli Stati Uniti, che aveva troppa paura del fatto che il 1° maggio come festa dei lavoratori fosse troppo socialista, ha detto: no, non ci sta, io ne istituisco un'altra. Quindi negli Stati Uniti si celebrerà la stessa giornata, la stessa festa dei lavoratori, il 1° lunedì di settembre. E quindi in teoria ancora oggi negli Stati Uniti loro dovrebbero celebrare il 1° lunedì di settembre invece che il 1° maggio come tutti noi.

0: Britney Spears alle 12:14. Ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo. Però, vabbè, noi in realtà abbiamo anche delle persone qui in redazione che ci stanno scrivendo. Johnny in particolare dice: studiare è un lavoro. Intanto salutiamo Johnny che sta lavorando e lo ringraziamo, perché effettivamente altrimenti io mi sentirei una nulla facente se nessuno mi dicesse che studiare è un lavoro. Cioè, tipo mia madre me lo dice, mia mamma dice: il tuo lavoro è studiare adesso. Voi come ve la vivete questa cosa qua?
1: Ma secondo me la vita che facciamo è abbastanza privilegiata. Non trovate?
0: Beh, che abbiamo l'opportunità di studiare.
1: Sì, esatto. Cioè, okay. Comunque non penso che si porti dietro lo stesso stress di una posizione lavorativa con delle responsabilità.
0: Ok. Ginny, tu che dici?
2: Io sono molto d'accordo con Jack. Cioè, anche secondo me il privilegio di poter studiare, cioè di poter dedicare il 100% del proprio tempo allo studio, o comunque accompagnarlo a dei lavori molto leggeri e che occupano poco tempo, tipo, non lo so, la più classica, le ripetizioni, effettivamente è una grande opportunità. Cioè, io penso spesso che il mio lavoro è studiare, nel senso che le ore che dedico allo studio e alle lezioni effettivamente fanno un lavoro, però poi mi rimane una marea di tempo libero, cioè questa è la verità. E invece ho paura che nel mondo del lavoro il tempo libero non mi
1: non
2: rimanga.
1: Esista.
2: Esatto.
1: Ma ho sentito anche opinioni contrastanti sulla cosa, cioè parlando con dei miei amici che hanno finito gli studi e adesso lavorano, mi è stato detto anche una cosa completamente opposta, cioè che è più facile lavorare che studiare. Magari dipende anche un po' dalla posizione lavorativa in cui arrivi. Personalmente il fatto di avere delle ore fisse in cui so che devo lavorare potrebbe aiutarmi nella gestione dello stress, cioè potrebbe concedermi di finire e non pensarci più.
0: Ma infatti anche io ho sentito di più l'opinione dei tuoi amici, cioè che lavorare alla fine è meno stressante forse mentalmente rispetto allo studiare, perché forse lavorare non implica una sorta di impegno anche mentale, di partecipazione anche mentale all'interno di quello che stai facendo, come invece lo implica lo studio.
2: Ma quindi voi in un certo senso vi aspettate che il mondo del lavoro per voi vi porti anche dei miglioramenti rispetto al vostro stile di vita, magari un'organizzazione migliore,
0: sì,
2: delle vostre abitudini?
1: Esatto, magari, non so, io la domenica studio sempre, no? Cioè,
0: ok.
1: Se non sempre, quando c'è bisogno io studio, no?
0: Mentre
1: quindi
0: dici,
1: non ho
0: quando
1: davvero
0: lavorerai, cioè la domenica potrai fare quello che vuoi, andare con la famiglia in
1: esatto,
0: via.
1: Magari senza sentirmi in colpa perché non sto rendendo produttivo il mio tempo.
2: E sul tema invece che il fatto che la domenica studi è anche legato al fatto che ti piace studiare quello che devi, e invece magari quando inizierai a lavorare ti farà schifo il lavoro che fai?
1: Guarda, allora non so quanto farà schifo, però ti sfido a studiare domenica mattina laboratorio di progettazione meccanica e poi mi ridirai.
0: Vabbè, ma cioè a te Ginny piace studiare?
2: Ma io amo studiare, a me piace un botto studiare quello che studio.
0: Ma
2: io.
0: Che bello!
2: Sì.
0: Ma sei tipo la prima persona che me lo dice.
2: Ma come? Ma scusami, ma in che mondo viviamo?

0: Femininomenon, Chopperon.
1: Ma che nome è impossibile da pronunciare? Femininomenon.
2: Femininomenon, sì, che è tipo un'unione tra feminine e phenomenon.
1: Per fortuna che ci sei.
2: Grazie.
0: Bellissimo gioco di parole.
2: Bello, bello.
0: Ma veniamo al sodo, ragazzi, cioè noi siamo giovani e non abbiamo ancora lavorato. Cosa ci aspetta? Come sono le condizioni lavorative dei giovani d'oggi? Ce ne parla un po' sul Sole 24 Ore.
1: In realtà le condizioni lavorative sembrano abbastanza pessime. Le nostre prospettive non sono buone per niente. Come dice... No, scusa Jack.
0: Come dice Francesca De Vescovi sul Sole 24 Ore del 20 febbraio.
1: Bene. Ok, perfetto, perfetto. Ma perché però, questo?
0: Se il futuro lavorativo 10 anni fa ai giovani sembrava apparentemente stabile, e la laurea e avere una laurea, avere competenze digitali ti garantiva posizioni lavorative solide e grosse prospettive di crescita,
2: oggi
0: sembra che oggi sia cambiato. Cos'è successo? È successo veramente di tutto, cioè pandemie, guerre, crescenti tensioni geopolitiche e di
1: vabbè,
0: tutto.
1: L'intelligenza artificiale, insomma, esatto. Lo sappiamo, no?
0: Brutti investimenti da parte del susseguirsi dei governi.
2: Insomma, siamo messi male.
0: E ciò ha fatto sì che per la nuova generazione la precarietà sia una condizione strutturale, no? E non più una fase di passaggio, sembrerebbe.
1: Sì. Cioè, praticamente quando tu entri nel mercato del lavoro, molto probabilmente rimarrai precario per un gran po' di tempo. Cioè, alla fine non ti dà nessuna stabilità, che secondo me è la roba un pochettino più preoccupante di quando una persona deve cercare un lavoro.
2: Ma voi preoccupa sta cosa?
1: Ma un botto. Ma tantissimo. Nel senso, alla fine effettivamente tu esci dal mondo dell'università, che è un mondo mega stabile, cioè tu sai che devi studiare, dare gli esami e vai avanti, e entri in un mondo in cui potresti essere licenziato in ogni momento. Che poi questo, tra l'altro, va un po' in contrasto con i dati che ci sono attualmente in Italia, perché in realtà il tasso di occupazione negli ultimi 10 anni è effettivamente aumentato, ha raggiunto un massimo storico, cioè del 63% nel 2024, se non fosse che si è abbassato il tasso di occupazione per i giovani, cioè tutti i nuovi impiegati sono tutte persone di età superiore ai 34 anni, mentre invece tra i 15 e i 34 si è passati dal 52, quindi la metà, a meno della metà, quindi al 45% nel 2024.
2: Quindi persone che sono già state, erano diciamo precari o disoccupate fino ai 34 anni, che poi solo dopo tanti anni sono entrati effettivamente nel... Cavolo, questo è preoccupante.
0: Sì, sono gli over 50 a trainare questo dato, che stanno andando in pensione sempre più tardi, e anche negli ultimi anni tutte le... gli aumenti di occupazione anche presentati dal governo sono stati spesso per la maggior parte riguardanti gli over 50, comunque persone già che hanno lavorato tanti anni e ampiamente introdotti nel mondo lavorativo, mentre i giovani sembrano passarsela un po' peggio, e la stessa tendenza segue anche il tasso di inattività.
1: Sì, cioè le persone che praticamente non hanno un lavoro ma neanche lo cercano, e questo tasso infatti sempre per i giovani è passato dal 22 al 24%, quindi ci sono più inattivi. Ma praticamente quali sono i principali motivi per cui succede tutto questo? Allora, tanto per incominciare abbiamo detto appunto la precarietà, ma poi anche... un aumento appunto di contratti flessibili, che diciamo va abbastanza a pari passo con la precarietà. Ovviamente il fatto che i salari non aumentano, e se aumentano purtroppo aumenta anche l'inflazione, e quindi si perde il potere di acquisto.
0: Esatto, questo è un po' l'elefante della stanza di questa questione, ed è ciò che fa sì che i giovani d'oggi siano molto più poveri in termini reali rispetto ai giovani di 10 anni fa. Ovvero, noi abbiamo avuto 30 anni in Italia di crescita irrisoria, e l'inflazione, invece che è cresciuta, si è mangiata il potere d'acquisto. You wanna guess the color of my

0: Guess di Billie Eilish tra un lavoro e un altro lavoro. Vi abbiamo un po' detto come mai, quali sono tutti i vari problemi che ci sono nel mercato del lavoro, tra la disoccupazione, l'inattività, i problemi nel potere d'acquisto, ma diciamo un po' meglio invece quali sono le cause prime.
1: C'è un problema abbastanza grosso e strutturale nel nostro paese, che è quello dello skill mismatch, ovvero si verificano due cose parallelamente. Innanzitutto, le aziende non trovano persone qualificate per posizioni che richiedono alta qualificazione, scusate la ripetizione. E dall'altro lato si verifica la cosa opposta, cioè una buona parte dei giovani che entrano con un titolo di studio nel mondo del lavoro sono sovraqualificati per quello che vanno a svolgere, no?
0: Sì, che è totalmente crazy, perché com'è possibile che da un lato i giovani siano sopraqualificati rispetto a quello che è richiesto, e però poi dall'altro invece le aziende non riescono a trovare delle figure che siano giustamente qualificate per la posizione che hanno aperta? Cioè, veramente assurdo.
1: L'uomo della strada direbbe: perché non sono disposti a formarle? Però questa è un'opinione molto poco documentata e di qualcuno che conosce poco il mondo del lavoro. Comunque questa tendenza non è, diciamo, omogenea tra le varie discipline. Infatti la sovraistruzione raggiunge un picco del 47,6% nei laureati di discipline economiche, giuridiche e sociali, mentre scende intorno al 27% tra i laureati STEM e addirittura il 21% tra i laureati in medicina, farmacia, veterinaria.
0: Che però sono dati altissimi comunque, scusami.
1: Sono perché, comunque dati molto alti.
0: Cioè, nel senso, dire che il 21% dei laureati in medicina, farmacia e veterinaria sono sovraqualificati è un dato altissimo, scusate.
2: Vero.
1: È vero, è anche vero che questi dati riguardano la prima occupazione, mentre sono tendenze che migliorano con il progredire della carriera nel mondo del lavoro.
0: Ma infatti questo problema dello skill mismatch è un problema effettivamente proprio dei giovani nel primo lavoro, e in particolare pensate che i giovani entrano nel mondo del lavoro con un titolo superiore addirittura rispetto a chi ci lavora già. Forse questo è un indizio per noi che dobbiamo smettere di studiare. Abbiamo appena finito di dire che siamo tutti studenti che non lavoriamo. Forse, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Dovremmo mollare la radio e iniziare a lavorare.

0: The Chain dei Fleetwood Mac, un po' di rock alla mezz'ora della nostra puntata qui ai Palombari.
1: Sì, per ricordarci un po' del rock classico.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: La tradizione di Poliradio.
2: Penso che il messaggio di The Chain riguardi abbastanza l'essere rinchiusi nella catena sociale, quindi si collega un po' al...
0: Ovviamente era tutto
2: all'argomento
0: pensato
2: di oggi, esatto. quindi abbiamo visto dei dati non molto rassicuranti che... cosa comportano? Che la nostra generazione sia
0: super preparata.
2: Esatto, super preparata, la più istruita addirittura a livello di numero di laureati degli ultimi, dal dopoguerra, ma anche una delle più povere.
0: Certo.
1: Ma quindi è veramente così tanto negativo fare l'università? Cioè, dai dati sembra un po' dire che alla fine sia una sorta di investimento, si può dire, proprio inutile. Cioè che alla fine ti conviene piuttosto arrivare al grado di istruzione minimo da raggiungere e poi entrare nel mercato del lavoro.
2: In realtà no, perché il Sole 24 Ore sempre riporta che la laurea rimane un buon investimento, il tasso di occupazione post laurea è molto alto e molto più alto di quelli
0: non laureati.
2: Esatto, dei non laureati, e raggiunge addirittura l'84,7% tra coloro che possiedono un titolo terziario.
0: Però il problema, secondo me, è che le assunzioni ci sono, però le persone vengono assunte in ruoli che in realtà, per cui in realtà loro sono più preparati del dovuto. Cioè, avete capito cosa intendo? Come quello che dicevamo prima. Cioè, una persona è preparata a una laurea di un certo livello, però poi viene assunta in un ruolo che non va a esprimere tutto il potenziale.
1: Beh, intanto viene assunta, dai.
0: Intanto viene assunta.
2: Questo è un altro grosso problema.
1: E poi comunque, ragazzi, non dobbiamo preoccuparci, perché il governo ci sta aiutando a trovare un lavoro. Cioè, cerca di venirci incontro comunque.
2: Esatto, cerca di venirci incontro. Come è tendenza di questo governo, che sente un po' come tira il vento e fa uscire un decreto, in occasione del primo maggio ha fatto uscire il 28 aprile il cosiddetto decreto lavoro.
0: Wow.
2: Che ha qualche spunto interessante, diciamo. Sono tre le macro aree principali in cui interviene.
0: Uno.
2: Numero uno. la prima parte è una serie di esoneri contributivi alle aziende per favorire le occupazioni, diciamo le nuove assunzioni, addirittura fino al 100%, fino a 24 mesi, che si rivolgono specialmente a donne under 35 e sono potenziate nelle ZES, cioè zone economiche speciali, che mi pare comprendano sicuramente il Mezzogiorno, ma anche Umbria e Marche.
0: Ok.
2: E il tetto, cioè un tetto di spesa di 26 milioni di euro per il 2026, che poi a crescere negli anni successivi, e lo stanziamento complessivo della norma è intorno a 1 miliardo, quindi sono soldi comunque, diciamo.
1: Sono soldi.
0: Son soldi. Non li buttiamo via, non ci sputiamo sopra. Due.
1: Due. Il governo mira a rafforzare un po' il principio del salario giusto, nel senso che non impone un salario minimo, bensì una serie di incentivi alle aziende che adeguano il loro salario di più a quello che è inserito all'interno dei contratti collettivi.
2: Che sono contratti negoziati appunto tra le associazioni delle industrie e i principali sindacati.
1: E vi è anche, tra l'altro, una spinta ai rinnovi con adeguamento automatico al 30% dell'inflazione. Quindi si cerca un po' di agire sui salari.
2: Esatto, sul conservare un minimo il potere d'acquisto e non farlo erodere completamente dall'inflazione, ricordando che non si può adeguare al 100% i contratti all'inflazione, perché sennò si crea una reazione a catena che per chi ha studiato macroeconomia è veramente devastante.
1: Okay. Ma poi c'è anche un terzo punto.
2: Il terzo punto invece è quello che io ho trovato più interessante, perché diciamo ce n'era bisogno.
0: Okay.
2: Ovvero riguarda il cosiddetto caporalato digitale. Cioè vengono introdotte una serie di normative per il lavoro tramite piattaforme digitali, come detto. E in particolare si rafforzano gli obblighi informativi su assegnazione delle attività, compensi e valutazioni, e si obbligano le piattaforme a conservare i dati delle prestazioni e metterle a disposizione delle autorità, e infine, soprattutto, iniziano a costituire indici di illeciti, che non so onestamente bene come si differenzi da illeciti veri e propri, tuttavia si cerca di impedire che queste piattaforme diano compensi inferiori ai minimi previsti dai contratti nazionali o diano turni di lavoro o ritmi assolutamente non sostenibili. E infine, scusate, giuro, l'ultima
0: vi faccio sentire la musica.
2: L'ultima cosa è l'obbligo di utilizzare un'identificazione digitale tipo SPID per lavorare su queste piattaforme, che è veramente sacrosanto ed era veramente ora di introdurlo.
1: Madonna, sto SPID.
0: C'è il nostro amico Tancredi che scrive: riesco a sentire il sorriso di Jack quando pronuncia macroeconomia.
2: Esatto.
0: Jack probabilmente traumatizzato.
2: No, è una materia bellissima, macroeconomia.
0: Ok, quindi magari avrai un futuro...

0: Star Buster dei Fontaines DC. Ma che figa la nostra rotazione.
1: Chissà chi l'ha scelta. Esatto. Chissà chi l'ha scelta. Mi è piaciuta?
0: Molto. Bene, molto.
1: Bene, bene.
0: Ma riprendiamo dove eravamo rimasti, ovvero dal decreto lavoro che è stato emesso il 28 aprile. Ha ricevuto, come sempre, varie critiche a destra e a sinistra, più o meno fondate. Tuttavia, quello che mi sento di dire è che questo decreto sicuramente dà degli spunti interessanti, ma da un lato ovviamente non risolverà i problemi che riguardano il lavoro in Italia, e poi forse è un po' poco per 4 anni di governo, diciamo, come misura.
1: Ok. L'avevi anticipato prima, avevi detto una sorta di contentino da parte del governo per il 1° maggio.
0: Sì, un pochino sì, diciamo c'è un po' questa accusa di seguire le tendenze e fare decreti a seconda di come tira il vento. Il problema principale è che non agisce sul succo del discorso, e cioè...
1: Qual è il succo del discorso?
0: Il succo del discorso è, ma seppure aumenta l'occupazione, quindi incentiviamo più persone a lavorare, che è sicuramente necessario, il lavoro che queste persone fanno gli garantisce una vita dignitosa e di soddisfare i bisogni che non siano solo primari, ma per esempio, non lo so, mettere su una famiglia, avere crescita professionale, comprare una casa, no? E questa percezione tra i giovani...
1: Comunque posso dire, assurdo che nella nostra percezione di giovani comprare una casa non sia considerato un bisogno primario, cioè è veramente assurdo. Comunque
0: esatto.
1: Sì.
0: E questo forse influisce anche nella percezione di questo divario generazionale tra generazione Z e vecchie generazioni su come concepiscono il lavoro.
2: Sì, la generazione Z sta puntando sempre di più anche sul benessere psicologico.
1: Vero.
2: Cioè, mette sì il lavoro in primo piano, ma dice: non è che per dedicare la mia vita al lavoro devo invece dimenticarmi appunto del mio benessere, della mia...

0: mia salute mentale. E quindi questo risulta nel fatto che la generazione Z è percepita un po' più come, possiamo dire, tra virgolette, scansafatiche. Cioè, che cosa intendo? Praticamente i giovani stanno iniziando a dire: io non sono più disposto a spaccarmi la schiena, a lavorare tantissimo, magari appunto a dover rimandare il momento in cui metterò su famiglia per fare una marea di soldi, voglio invece portare avanti entrambe contemporaneamente. Assunto che questo, visto invece dai lavoratori più anziani, sembra un: ah, non hai voglia di lavorare, vuoi dedicarti ad altro, fai il minimo indispensabile e quindi giustamente non potrai ottenere gli stessi risultati che invece io ho ottenuto quando ero giovane e invece mi spaccavo la schiena.
1: E questo comporta che ci sia anche un'impronta sui dati, cioè l'agenzia Randstad riporta che su un sondaggio condotto su 27.000 dipendenti e vari datori di lavoro dice che la generazione Z è quella con la maggiore inclinazione a lasciare lavori che non offrono abbastanza flessibilità e non permettono un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata.
0: Ma infatti anche i datori di lavoro dicono che la generazione Z è attualmente quella con cui è più difficile lavorare, anche per questo motivo, perché sostengono che fanno loro delle richieste e che queste richieste poi non vengono portate a termine, oppure vengono schivate con il: no, ma io voglio dedicarmi anche alla mia vita privata.
1: Sì, io non condivido questo tipo di illazioni, anche perché lavorare con molte meno prospettive di crescita e di ottenere dal lavoro una soddisfazione di bisogni che non sono solo primari è molto inferiore delle generazioni precedenti, quindi ci sta che si dica: no, guardate, noi non vogliamo spaccarci la schiena se poi non abbiamo una serie di garanzie che invece i nostri genitori avevano.
2: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes,

0: Arctic Monkeys. Ragazzi, che bello.
1: Che base.
0: No, io quando ci sono gli Arctic Monkeys, cioè io sono sorpresa come se non li avessi scelti io ste canzoni, capito?
2: Ma forse che il sole sta tramontando perché siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata.
0: Esattamente, tu hai capito proprio tutto il concept che c'era dietro. Sono molto felice. Bravo.
1: Allora, abbiamo un po' parlato di lavoro, di com'è la percezione tra noi giovani, abbiamo visto un po' di dati sul mercato del lavoro, ma è cambiata la vostra percezione rispetto all'inizio puntata?
0: Sono ancora più...
1: Ve lo chiedo a voi, la vostra idea è la stessa?
0: Sì, cioè fa schifo lavorare, punto.
2: Sì, anche secondo me fa schifo lavorare, punto. Proprio riporto le parole di Fra. La tua è cambiata?
1: La mia non era questa.
3: Scusate, intervengo. Salve, sono Silvio Berlusconi. Volevo dire, ragazzi, secondo me dovreste riconsiderare il lavoro, perché il lavoro nobilita l'uomo. Io amo il lavoro, soprattutto il lavoro più vecchio del mondo.
1: Ma scusi, lei cosa ne pensa della generazione Z? È sfaticata secondo lei?
3: Allora, secondo me dovrebbero aumentare la presenza della generazione Z su TikTok, Instagram, su dove qualsiasi posso vedere quella bella ragazzina. Io di più, grazie.
1: Quindi, diciamo, lei è particolarmente interessato in metà della generazione Z.
3: Esatto, io sono interessato su metà della popolazione, a livello statistico, più o meno.
1: Fantastico, ringraziamo Salve.
3: Grazie.
1: Ringraziamo Salve Berlusconi.
3: Salve, sono Silvio Berlusconi.
0: Insomma,
1: vabbè, grazie.
2: Ma Silvio è già la seconda volta che viene, comunque.
1: Potrebbe diventare una rubrica fissa di questo programma.
3: Già, io sono sempre qui fisso. In realtà dormo qua sotto al tavolo. Voi non lo sapete, ma sono arrivato qua e sono arrivato. Io ormai perché... ci sto prendendo la mano con queste diavolerie.
1: Ma Arcore gliel'hanno espropriato?
3: No, assolutamente. Arcore è di mia proprietà.
1: Perfetto. Basta, ragazzi, dai.
0: Basta. Allora, io vorrei dare un saluto a Dino Gioffre, che ci ha scritto: Hola chicos de Palombari. Grazie per averci scritto. C'è anche Tancredi che ci risaluta. Insomma, vabbè.
1: E si godranno la nostra rubrica.
0: La nostra ultima rubrica, ovvero la...
4: La pezza di Fra!
0: La pezza di Fra. E siamo arrivati anche questa settimana alla pezza di Fra, che comunque è un obiettivo.
1: Ovvero quella parte del programma in cui Fra ci fa delle domande esistenziali e molto ben argomentate.
0: Questa è veramente una domanda esistenziale. Siete pronti?
1: Vai.
0: Ok. Preferireste fare solo turni di notte tutti i giorni e avere...
1: Tutte le notti.
0: Sì, tutte le notti. E avere solo amici che invece lavorano dalle 9 alle 5, quindi non poterli vedere mai.
1: Ma perché si lavora anche il weekend?
0: Sì.
1: Sempre, tu lavori sempre. Ok.
0: Oppure... preferireste lavorare ad orari decenti, ma non avere amici?
1: Oddio, è una scelta terrificante.
2: Però sono abbastanza la stessa cosa, no?
0: Però,
2: se tanto non li vedi gli amici è come se non ce li avessi.
0: È proprio su questo che voglio farvi riflettere, ragazzi.
1: Ma tu
2: ogni settimana... Devo riflettere!
1: Ogni settimana tu dici che le opzioni sono la stessa cosa.
2: Ma perché
1: anche benigni e avere una vita
2: brutta. Sono un disco rotto.
0: Le differenze sono sottili e voi dovete saperle riconoscere. Non è la stessa cosa.
1: In qualche modo magari questi amici possono farti sentire la loro presenza lo stesso, no? Anche se non li vedi.
0: Ok.
1: Li hai nel cuore.
0: Li hai nel cuore.
1: Silvio, che dice lei?
3: Allora, posso dire che sinceramente quando andavo a vedere le mie amiche di notte, c'avevo sempre l'amico che mi supportava, guidava lui. Quindi io direi turno di notte.
1: Grazie. Veramente il cavaliere ci dà sempre degli insight.
2: Perché molto puoi diventare amico dei tuoi autisti, questo ci sta.
1: Ma il lavoro di notte che faccio è lo stesso a cui si riferiva il nostro Silvio?
0: No, non è per forza quello, può essere anche quello.
1: Può essere anche quello.
0: E allora, tra l'altro è lo stesso a cui si riferiva l'ultimo brano che abbiamo ascoltato degli Arctic Monkeys, When the Sun Goes
1: Down.
0: Non
1: lo sapevo.
0: Eh sì, ragazzi. Sì.
1: Fantastico.
0: Tancredi dice: preferisco la prima, ovvero fare solo turni di notte e avere comunque degli amici che lavorano di giorno. Ma non potete vedere mai.
1: Ah sì, ma per forza, cioè...
2: C'è anche da dire però che se lavori di giorno, va bene, magari non hai amici, però puoi coltivare delle altre cose.
0: Vero.
1: Ma c'è il vincolo che non posso mai avere amici oppure posso generare? Posso diventare amico di qualcuno a lavoro, non so.
2: Vuoi trovare un amico immaginario?
1: No, vero.
0: Vuoi fare come Geppetto?
1: Se posso.
0: Vabbè, dovete prendere una decisione perché qui il tempo...
1: Ah, io vado sulla prima, direi.
0: Ok, prima?
2: Anche io vado sulla prima.
0: E Silvione?
1: Silvio?
3: Ovvio che scelgo la prima.
2: E tu, Fra, che cosa lui... scegli?
0: Io non voglio lavorare. E con questo vi salutiamo. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati su Poliradio,
1: perché dalle 13 alle 14, cioè domani all'una, Road to Eurovision dalle 14 alle 15, Lo Zibaldone dalle 18 alle 19, In the House dalle 19 alle 20 e The Nightbeat dalle 20 alle 21.
2: Noi ritorniamo il prossimo mercoledì e vi auguriamo un'ottima giornata.
1: Sì, a di Fra Quintale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Sono le 13.04, questo è Domani a Luna, siamo su Poliradio.
1: Per la vostra pausa pranzo, Poliradio è lieta ad annunciarvi...
2: Domani a Luna!
3: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
4: No, la domenica no!
3: C'è Domani a Luna!
4: Ma quindi domani?
5: No, adesso!
2: Da Luna alle 2!
0: Buongiorno a tutti, io sono Pepo...
6: Giuseppe...
7: E Davide...
0: E questo è il Domani a Luna del mercoledì, alle 13.14 su Poliradio.
7: Allora ragazzi, come va?
0: Tutto bene, voi state
6: bene?
0: Bene,
6: sono venuto qua che sembrava ci fosse il diluvio, invece è uscita una bella giornata.
0: Sì, si sta aggiustando la giornata.
6: Si sta aggiustando la giornata.
0: Perfetto, proprio perfetto per iniziare il DAO di oggi. Quindi, di che cosa si parla oggi? Oggi parliamo di notizie, mm-hmm. E quindi parliamo della chiusura dello stretto di Hormuz, di come gli Stati Uniti con Trump al capo stanno gestendo la situazione, della crisi energetica che sta per innescare in Europa proprio la chiusura dello stretto di Hormuz. Poi facciamo una veloce rassegna sportiva sulle notizie della settimana. Poi introduciamo, parliamo del divieto di fumo che per i nati post 2009 che sarà per entrare in vigore in UK. E finiamo la puntata con il meme della settimana, che non vi spoilerò, e poi ascoltateci fino alla fine per scoprirlo.
7: Perfetto.
0: Bene, se voi volete commentare le notizie con noi potete farlo tramite i nostri contatti, quindi telefonandoci in diretta allo 02 23 99 24 75 tramite un messaggio WhatsApp al 320 320 5652, su Telegram al chiocciola Poliradio Bot, oppure su Twitch, dove ci potete anche guardare, twitch.tv/poliradio.it.
7: Ok, perfetto, va bene. Io direi che possiamo sentirci una bella canzone, direi, adesso. Quindi
6: sì. Una canzone particolare che parla di venerdì. Noi siamo a mercoledì, ma la nostra programmazione segue tutt'altri ritmi.

0: ci hanno accompagnato in questo inizio puntata con una canzone anche abbastanza positiva. Però forse dobbiamo smorzare un po' il mood ora con la prima notizia.
1: Purtroppo la prima notizia non è delle più felici e spensierate come la canzone che abbiamo appena ascoltato, però questi sono i tempi e quindi trattando di attualità.
0: È giusto che sia così.
1: È giusto che sia così.
0: È giusto che smorziamo il mood delle canzoni. Magari Tancredi ci può perdonare per questo.
2: Peccato. Non so, mi piaceva così tanto il mood che avevamo settato fino a prima, adesso invece non parlare.
0: No, adesso
1: felice ritornerà, però.
2: Dai, ne parliamo dopo, dai, di felicità, dai, cose felici.
1: Se ne parla dopo.
2: Vabbè, dai, iniziamo il discorso.
1: Iniziamo quindi Stretto di Hormuz. Quindi facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo per chi non ha seguito le notizie degli ultimi mesi. Quindi tutto inizia nel 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele organizzano un attacco congiunto all'Iran.
2: A spese dell'Iran.
1: Uccidono il capo dello Stato Khamenei e quindi triggerano la risposta iraniana, che prima inizierà ad attaccare i paesi vicini del Golfo Persico, quindi Arabia Saudita eccetera, e poi per infliggere un grave danno a tutto il resto del mondo decidono di chiudere lo Stretto di Hormuz. Lo Stretto di Hormuz è quel posto in cui passano la maggior parte del petrolio del mondo mondiale, e quindi molti paesi vengono danneggiati da questa chiusura.
0: È perché l'Europa, punto, praticamente.
2: Sì, ma il punto fondamentale era che l'obiettivo dell'Iran era dire che mi hanno attaccato loro, di conseguenza attacco tutta l'economia globale per coprire gli Stati Uniti e Israele, per cui attaccando anche i paesi arabi vicini, come giustamente Pepo, per esempio ho letto che hanno distrutto i desalinizzatori dell'acqua per togliere l'acqua ai paesi arabi, a parte dei paesi arabi, e metterli ancora più in difficoltà, costringendoli così a una tregua, che poi infatti quello che è successo, tregua. tante virgolette.
1: E quindi subito arriva la reazione degli Stati Uniti, che chiedono all'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz, soltanto che non queste richieste vanno a vuoto. Quindi la vera ragione per cui l'attacco è stato sferrato è perché gli Stati Uniti e Israele pensano che l'Iran stia costruendo un arsenale nucleare fortissimo e che con questo potesse minacciare tutto il mondo. L'Iran smentisce queste gravi accuse e quindi non accetta nessun accordo e non accetta di riaprire lo Stretto di Hormuz, perché è l'unico appiglio che hanno per evitare che l'invasione continui su larghissima scala.
2: Sì, anche perché dopo il comportamento degli Stati Uniti e di Israele nell'ultimo periodo, che hanno cercato continuamente di uccidere chiunque andasse in capo appunto in Iran, solo per la loro struttura proprio gli ha permesso alle altre parti del governo di agire indipendentemente l'una dalle altre, in conseguenza possono continuare a uccidere tutti i capi di Stato che vogliono o i leader religiosi che vogliono, ma comunque loro riescono sempre ad andare avanti.
0: Un'idra, esattamente.
1: L'organizzazione è preparata a questi eventi di assassini di Stato, robe di questo tipo.
2: Sì, perché hanno una struttura a mosaico, avevo letto. Si dice a mosaico questo sistema qua di continua.
1: Infatti subito gli è succeduto il figlio a Khamenei. Il piano degli Stati Uniti era quello di scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz in modo da poterle portare, diciamo, verso l'Europa. Soltanto che cosa hanno fatto gli iraniani? Hanno disseminato lo stretto di mine antinave, e quindi questa operazione diventa praticamente impossibile. Per questo Trump inizia a chiedere aiuto ai suoi alleati NATO, tanto che gli alleati NATO non vogliono intervenire proprio perché diciamo che l'opinione pubblica in Europa e negli altri paesi NATO è molto contraria a interventismo di guerra. E soprattutto Trump non li aveva mai, quando è iniziato l'attacco il 28 febbraio, non li aveva avvisati, quindi per questo sono risentiti. E da qui iniziano le prime minacce di Trump verso i paesi NATO, di cui però parliamo dopo la prossima canzone. Infatti
2: direi
1: adesso
2: che è appropriato, perché comunque stiamo per ascoltare appunto The News dei Paramore. Restate con noi.

0: stavamo parlando prima appunto di notizie e stavamo parlando di cosa è successo appunto con Trump e le sue reazioni a questi avvenimenti, tra cui le minacce che stanno avvenendo in questo momento, che sono avvenute negli ultimi giorni, e anche il rapporto ai paesi NATO che appunto non si stanno unendo a questa...
1: Ma minacce anche al Papa.
0: Minacce anche al Papa, è vero.
2: Ma sì, sì, quindi Trump non... si crede fortissimo che non può essere fermato e quindi non ha paura di minacciare nessun altro suo alleato, nessuno rivale,
1: nemmeno il Santo Padre,
2: neanche le figure religiose sono un limite.
0: No, non importa.
1: Però su questo nessuno ha difeso Trump.
2: No. Ormai
1: tutti hanno detto no, col Papa hai sgravato.
0: Ora, sorprendentemente,
2: perfino l'Italia,
0: ho visto in Parlamento anche schieramenti completamente opposti. In Parlamento hanno tutti mostrato supporto per il Papa. Una cosa mi ha stupito.
2: In Italia quando tocchi la religione cattolica succede il fine mondo, quindi ci sta, cioè non è, anzi
1: sì, no, non è inaspettato.
2: Non è inaspettato,
1: però comunque fa ridere,
2: quasi fa ridere. È un po' vergognoso che abbiamo dovuto aspettare così tanto prima di poterci mettere contro Trump e contro gli Stati Uniti. Ci sono tanti altri motivi per cui siamo potuti andare contro, invece abbiamo deciso di aspettare fino
1: al Papa.
0: C'è lunga sul nostro paese, però.
2: Sì, vabbè, ci sono tanti soft power, c'è quello di Trump, poi c'è quello del Papa, non so qual è dei due, probabilmente quello del Papa è più imperante sull'Italia rispetto
0: storicamente anche, cioè sempre stato quella grandissima figura di riferimento, tant'è che avevo visto, non so, piccolo fatto interessante, avevo visto che gli Stati Uniti avevano distribuito durante l'invasione d'Italia, la liberazione d'Italia negli anni 40, avevano distribuito ai soldati americani dei libricini in cui spiegavano come si comportano gli italiani, le differenze tra italiani del nord, del sud e del centro.
2: Non sapevo questa cosa.
0: E tra cui c'ha scritto per esempio: non insultate il Papa, non dite niente sul Papa, perché gli italiani per loro il massimo metodo di riferimento è il Papa, il comportamento. E tra l'altro, non solo, tipo, trattate bene il parroco del paese, che tendenzialmente è la persona più istruita, ma quello che ha anche maggiore influenza, perché tutti appunto sono cattolici e vanno tutti quanti a messa, o meno gran parte degli italiani, soprattutto all'epoca, sono cattolici.
1: Speriamo che siano stati rispettati questi poveri parroci.
0: Mi auguro di sì, perché
1: ci auguriamo di sì, dai, poverini, se no.
2: Quindi sì, diciamo che Trump usa la minaccia per ottenere qualsiasi cosa lui voglia. Non so se vi ricordate un anno fa quando aveva annunciato dazi a tutto il mondo. Quindi sì, 25%, 20%.
1: Sì, cifre totalmente sparate.
2: Altissime contro qualsiasi legge economica. Quindi, cioè, che quello che era successo è che la maggior parte dei paesi li avevano rifiutati. Tipo la Cina ha fatto tanto per tantissimo tempo braccio di ferro, mentre l'Unione Europea invece si è un po' piegata a luglio scorso, che aveva accettato questi dazi altissimi.
0: Beh, c'è anche da considerare che la Cina possiede gran parte del debito pubblico americano, di conseguenza erano anche nella posizione di poter dire no, faccio il cazzo che voglio.
2: Sì,
0: cioè.
2: Sì, no. Beh, anche noi comunque, cioè, il mercato europeo è importantissimo per gli Stati Uniti, quindi non è possibile.
1: E c'era margine di manovra.
2: C'era margine di manovra, proprio per questi... quindi Trump fa tantissime minacce, però poi molto spesso si tira indietro. Infatti molti su internet ne parlano male, quindi lo iniziano a chiamare con soprannomi tipo Taco e Nacho. Però di questo ne parliamo magari dopo. Prima ci ascoltiamo.
1: No, voglio che ne parliamo un po' ora di Taco e Nacho.
0: Perché Taco e Nacho?
2: Perché Taco significa Trump's always chickens out, che vuol dire Trump si caga sempre un po' sotto, si tira sempre un po' indietro. E l'altro è Nacho, però Nacho ve lo riservo per dopo. Adesso ci ascoltiamo.

0: questa era Married with Children degli Oasis. Prima stavamo parlando di come, di tutti i soprannomi che vengono dati a Trump, perché la gente ha capito che è un po' pazzo e quindi lo prende un po' in giro.
1: Beh, un po' ci ha messo un po' a capirlo.
0: Forse. Purtroppo l'hanno dovuto prima eleggere per arrivarci prima, però.
1: Due volte l'hanno dovuto eleggere.
0: Sì.
1: La prima volta. Non
0: troppo male. Non troppo male. Poi la demenza senile è arrivata forte e questo è quello che succede. Quindi dicevamo, uno era Taco, quindi Trump's Always Chickens Out, e l'altro invece è Nacho, che proprio riguarda l'argomento della puntata, ovvero Not a Chance Hormuz Opens, ovvero non c'è neanche una possibilità che Trump riesca ad aprire lo stretto di Hormuz. E alla Casa Bianca si sono arrabbiati tantissimo per questo soprannome, ed è sempre incredibile.
1: È un'amministrazione anti-meme che ci ha appoggiato per anni, ci ha marciato per anni sui meme, invece ora che si trovano dall'altra parte del meme, basta.
0: No, infatti.
1: C'è una maggiore attenzione.
0: No, sì,
1: non sanno prendere le battute.
0: Secondo me è sempre incredibile come uomini così potenti poi hanno un ego così fragile che basta un soprannome così e subito si incazzano da morire.
1: Sì, veramente
0: incredibile.
1: Ma poi la gente che si è sempre presentata, questi repubblicani, un po' come quelli che scherzavano.
0: Sì, contro il politically correct.
1: Esatto.
2: In realtà dei fatti è che nessuno riesce ad accettare uno scherzo finché non riguarda loro. Sono tutti mega autoironici quando si parla degli altri. Poi però vengono a toccare te, improvvisamente tutti offesi.
1: Dovrebbero farsi le ossa qui a domani a luna con
2: esatto.
1: noi.
0: Invitiamo Trump, diciamo.
2: Trump vuole venire.
0: Joe Rogan perché non dovrebbe venire qua. Cioè, non vedo nessun motivo. Cioè.
1: Lo contattiamo.
0: Va bene, mandiamo un messaggio, dai.
1: E diciamo, caro Nacho, ti vorremmo chiedere domani a luna con noi.
2: Allora. È un po' originale questa qua, ragazzi. Il Trump così. Ricordiamo un attimino con i nostri contatti. Comunque, se volete darci un'opinione su quello che sta succedendo in questo momento, o su Trump, quello che sta, il modo in cui si risponde a Casa Bianca alle critiche, ricordiamo che potete chiamarci al
0: 02 23 99 24 75, oppure con un messaggio WhatsApp 320 320 5652, oppure su Telegram scrivendo a @ Poliradio Bot,
2: oppure su Twitch,
0: sì, a twitch.tv/poliradio.
1: Ma quindi stiamo andando in onda, effettivamente.
2: Stiamo andando in onda
1: su Twitch.
2: A diretta. Sì.
1: Dai, potete vedere le nostre bellissime facce.
2: Oddio, bellissime.
1: Vabbè, bellissime.
2: Bellissime, incredibile.
1: Confidence.
0: Diteci cosa pensate di Nacho, di Taco come soprannomi.
1: Avete altri soprannomi anche.
0: E proponeteci magari qualche soprannome per i politici italiani, non so, per la Penoni.
1: Ma anche per Trump.
0: Anche per Trump,
1: anche soprannomi per noi speaker, magari. Se si sono inventati qualcosa
2: intanto
1: di geniale.
2: Intanto che ci pensate, ascoltiamo Feel Like We Only Go Backwards, i Tame Impala.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa canzone che mi è piaciuta moltissimo, ma mi raccomando, restate con noi, anche perché tra poco arriva Rock Classic, The Way You Used to Do, Queens of the Stone Age, e dopodiché abbiamo delle notizie incredibili, delle cose da dire che non potete neanche aspettarvi. Restate con noi, mi raccomando.
1: Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Questi erano i Queen of the Stone Age. Invece noi vi parliamo dell'attualità più prossima, e infatti parliamo del meme della settimana, e il meme della settimana riguarda Scientology. Per chi non sapesse che cos'è Scientology, è una chiesa nata negli Stati Uniti che si occupa della ragione umana, quindi di investigare come l'uomo si rapporta con gli altri, come farlo al meglio e rapportarsi con l'universo, quindi queste cose mistiche. Ed è organizzata proprio come una vera e propria religione. Ci sono i battesimi, ci sono i sacramenti. Beh,
1: è
0: come
1: una
0: matrimonio.
1: Religione,
0: è una religione vera e propria.
1: Per quanto meme è una religione.
0: Che è molto recente, anche se si è attirata a sé molte critiche, perché è stata accusata di manipolare le persone, soprattutto i giovani.
2: Ma no, ma cosa è mai successo?
0: No, no, ovviamente io non voglio quelle.
1: Scusa, puoi conoscere Tom Cruise o no? Devi parlare per Scientology se vuoi conoscere Tom Cruise in un futuro.
0: Eh no, sì, ma infatti adesso parliamo di
2: io
0: Tom
2: tanti
0: Cruise.
2: Amici in Scientology sono normalissimi.
1: Esatto, sì.
2: Gente con tutti i libri di L. Ron Hubbard a casa sono normalissimi, ve lo assicuro. Esatto.
1: Comunque la cosa che abbiamo scoperto, che ci ha spinto a parlare di questa cosa qua, è che c'è una chiesa di Scientology anche qua a Milano, a Bicocca.
0: A Bicocca, sì, infatti io l'ho scoperto proprio, me lo raccontavi tu l'altro giorno e sono rimasto stupito. Sì. Che non pensavo fosse arrivata fin qui, invece no, è diffusissima in tutto il mondo, anche se è nata negli Stati Uniti.
1: Ma la cosa più divertente sai qual è? È che se vai sulla pagina Wikipedia di Scientology e cerchi quante chiese hanno, Scientology gonfia i numeri in un modo devastante, perché poi non ci sono queste chiese, no? Dico, abbiamo centinaia di migliaia di chiese in tutto quanto il mondo, ne hanno tipo 10-20 mila, una cosa così, cioè un numero che è un decimo. Che dico.
0: Ci vogliamo proprio far querelare. Sì,
1: aspetta, è scritto su Wikipedia, non è che sono io, è scritto su Wikipedia.
0: La colpa del signor Wikipedia, perfetto.
1: Cioè, mi sbaglio, sono contento che sia sbagliato. Ma...
2: No, allora io oggi vado a modificare la pagina di Scientology di Wikipedia e scrivo che quei numeri sono verissimi.
0: Abbiamo l'avvocato difensore di Scientology qui, esatto. Non da Giuseppe proprio.
2: Sì, io qui dietro con me ho Dianetics, quindi
0: ok.
2: Quindi occhio a cosa dite.
1: Esatto, dobbiamo stare molto attenti.
0: Quindi, proprio per questa cattiva reputazione che la chiesa si è sviluppata, proprio nelle ultime settimane si è sviluppato un movimento social che organizza dei veri e propri raid alle chiese statunitensi. È successo parecchie volte a Los Angeles, in cui un gruppo di ragazzi sfonda le porte d'entrata e cerca di riprendere ed esplorare l'edificio della chiesa. Perché qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è cercare di mappare tutto l'edificio e di trovare quello che loro chiamano nei meme il boss finale, che è quello che dicevi anche tu prima, che è Tom Cruise. Quindi alla fine nell'ultimo piano di questi palazzi grandissimi ci sarà proprio Tom Cruise.
1: Ma devi vedere l'impegno che ci mettono. Gente sui social che fa le calibrature della mappa e capire qual è la tratta più veloce per trovare i posti inesplorati dell'edificio. Gente che si focalizza e va con i cronometri a vedere quanto tempo resistono.
0: Sì, è proprio speedrun.
1: Sì, la speedrun, cioè è clamoroso.
0: È clamoroso.
2: In quanto frequentatore della chiesa vi posso dire che effettivamente c'è Tom Cruise.
1: C'è Tom Cruise
0: alla chiesa. Chiedilo, farlo venire.
2: Dipende, ora è a Milano. Quindi se volete organizzare un raid, ve lo sconsiglio, perché cioè un luogo sacro, nel senso il mio luogo sacro preferito, cioè non rovinatemelo. Però potreste trovare effettivamente Tom Cruise, se non l'hanno già spostato in un'altra sede.
0: Allora direi che mentre vai in onda la prossima canzone, noi andiamo a fare questo raid, ci proviamo, dai.
2: Io vi
1: direi che abbiamo parlato abbastanza di questi eventi, direi che comunque ci siamo divertiti. Tuttavia, devo appunto introdurre la prossima canzone, che è Rules di Mitski. State con noi, mi raccomando, ascoltatela con attenzione.

0: Comunico a tutti che sono riuscito a fermare Pepo e Davide dall'andare dentro la mia chiesa preferita, quindi mi dispiace per chi si aspettava questa grande impresa e invece niente.
1: Incredibile, ci riusciremo però, Davide.
2: È riuscito a dissuaderci in modo incredibile, cioè veramente.
1: Settimana prossima ci organizziamo io e te e poi facciamo il resoconto durante la puntata di mercoledì prossimo.
0: E mi direte addirittura, mercoledì prossimo non va in onda domani a l'una, quindi tranquillo Giuseppe,
1: non venire, non ci siamo,
0: non c'è nessuno.
2: Poi ci arrestano, non andiamo in onda davvero.
1: Sperando di trovare le maniglie alle porte, perché in alcune chiese le hanno proprio tolte, quindi...
2: Addirittura. Come?
1: Sì, proprio per scongiurare questi raid hanno tolto le maniglie d'ingresso, ecco, così la gente non può entrare. Adesso non so se a livello di sicurezza è proprio il massimo, però
2: sai che mi sembra che non sia neanche legale, perché in teoria se il luogo di culto deve essere aperto a tutti, se è un luogo di culto, quindi non ci paghi neanche sopra le tasse.
0: Però in Italia dici
2: è una chiesa italiana, per esempio, non c'è.
0: No, però lui dice in America.
2: Ah, in America sì.
1: Sì, qui non lo so, se adesso dovremmo andare a controllare in bicocca se sono ancora le mani.
0: Voi potete provarci.
1: Potremmo essere i primi a

0: negli UK, e che proprio di recente, questa settimana, hanno introdotto una nuova legge riguardo il fumo, e quindi hanno proibito la vendita e il consumo di tabacco e di sigarette in generale a tutti i nati a partire dal 1 gennaio 2009. Quindi i nuovi 17enni non potranno più fumare, più fare niente del genere, altrimenti rischiano delle sanzioni. Questo fa parte di un più grande pacchetto di contromisure contro il fumo, quindi per limitare il fumo negli spazi aperti. Quindi voi cosa ne pensate di queste misure?
1: Allora,
0: contro...
1: per quanto mi riguarda, è una delle classiche cazzate che si fanno per disincentivare la gente, ma alla fine non funzionano. È stato verificato che in vari paesi queste forme qua di proibizionismo non funzionano. Ma già, abbiamo avuto già l'esempio negli anni 30 con il divieto
2: sull'alcol. Però qua si parla di minorenni anche.
1: Beh, no, in Regno Unito cambia la legge, 17 anni puoi già fare un sacco di cose, 17 anni.
0: Non so se puoi fumare a 17
1: anni. Mi sembra di sì, non sono sicuro.
2: Però nel senso, quello che fanno è disincentivare a chi è, diciamo, più suscettibile a iniziare a fumare.
1: Oh, sì.
2: Cioè, non è come veramente il proibizionismo degli anni 30. Quindi
1: comunque...
2: È già difficile, secondo me, dire se potrebbe veramente funzionare o no.
1: Ma è un qualche cosa di così insito nella nostra cultura, ma nella cultura europea e non solo in generale, che privare adesso le generazioni future di questa cosa qua non funzionerebbe, perché loro hanno come riferimento le generazioni precedenti che fumano o fumavano, comunque hanno sempre avuto questo riferimento. Nei film c'è questa cosa, cioè non so, non sono convinto
2: sì,
1: che questa cosa funzioni.
2: Cioè, quanto uno fumerebbe se è illegale il tabacco?
0: Ah,
2: se parliamo, non so, di droghe leggere, di erba, cioè dici ok, c'è un motivo per cui questi ragazzi magari vogliono ottenerlo illegalmente. Però per il tabacco, cioè, funzionerebbe o no?
1: Boh, secondo me non lo so. Alimenteresti il mercato nero comunque, il gusto anche del proibito aggiungi per di più, non so,
2: non lo so, sul tabacco non lo so, è più difficile dirlo.
1: Vabbè, ne possiamo parlare più tardi. Scriveteci la vostra opinione, mi raccomando, telefonateci allo 02-2399-247576, scriveteci su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram oppure a
0: @ Poliradio Bot,
1: o su Twitch scriveteci su Poliradio IT. Mi raccomando, intanto ascoltiamoci un'altra bella canzone. Ho visto che adesso c'è Only Good Things di The Murder Capital.

0: Quindi il Regno Unito, paese con tantissimi fan sportivi, fan del calcio, anche tifosi molesti che vengono in Italia. E possiamo introdurre la nostra rubrica di rassegna sportiva.
1: Esatto, quindi...
2: Ma parliamo dell'unica cosa importante, l'Inter ha vinto lo scudetto!
1: Esatto, questa, sì, proprio domenica l'Inter ha vinto il suo 20° scudetto. Quindi si può.
0: L'Inter con due stelline.
2: Sono 21. Non diciamo cazzo.
0: Vabbè, diciamo che se dobbiamo prendere quelli onesti, arriviamo. Forse nemmeno una stella.
1: No, vabbè, senza considerando l'onestà, sono 5.
2: No, vabbè, io esco. Cioè, no, è una cosa terrificante.
0: 5 per il
2: girasoli oggi. Veramente, cioè, ragazzi, sono veramente deluso da voi. Cioè. Sono 21 allora. Gli scudetti dell'Inter adesso, non c'è questione, non c'è questione. Allora,
0: sì, quelli della Juventus magari sono 50, quelli del Milan sono
1: 38. Sono 38.
0: Scusa, cosa sta succedendo?
1: No, è tornato il ragazzo
2: della K. Sì, è tornato il ragazzo
0: della K. Stiamo
1: facendo una puntata senza K.
0: Non possiamo fare una puntata normale.
2: Ormai è fisso il K47. Cioè, il ragazzino K47 qua fuori.
0: Ma sarà stato per la Juve? Forse, si è incazzato per la Juve il ragazzino. Che ho detto la Juve, allora 50 scudetti.
1: Ma dici che è interista il ragazzino? Quindi odia la Juve?
0: Sì, esatto.
2: Sì, giustamente. Cioè, ha ragione il ragazzino.
0: Sì. No, magari fan della Juve. E quindi si è incazzato perché ho come se avessi inteso che la Juve ha rubato degli scudetti.
1: Ci sta anche questa interpretazione, mi piace.
0: Constatato come ho constatato per l'Inter.
2: No.
0: Quindi quali sono le squadre oneste d'Italia?
2: No, mi sa che è interista, senti come spara adesso quando ho iniziato a
1: criticare. È interista, mi sa. Quindi si comunica così.
0: Vabbè, allora cambiamo proprio sport, perché cambiamo sport, non possiamo parlare di calcio in modo sincero, evidentemente.
1: Quindi parliamo di tennis, infatti Sinner ha vinto a Madrid l'ennesimo Master 1000, il quinto di fila. E quindi,
0: senza Carlito facile.
1: Senza Carlito facile, certo.
2: Io faccio un bel applauso per Sinner, ragazzi.
0: Un applauso per Carlito.
2: No, per Sinner.
1: Ha vinto 5 di fila, Carlito. Non credo, quindi.
0: Vabbè, quanti applausi erano? Basta, non è che se ne merita così tanto.
1: Siamo patriottici.
2: Parte il momento patriota.
0: Vabbè, cambiamo di nuovo sport.
1: Anche il tennis ti piace, vabbè. Ma ti piace un cazzo comunque.
0: Raga, non siete onesti quando parlate di sport. Se possiamo parlare in modo onesto, va bene. Però qui a dire
1: Sinner,
0: tre minuti di applausi, cioè, non sono d'accordo.
2: 92 quelli minuti di applausi per Sinner.
0: Sì. 5 ore di applausi.
2: 5 ore, sì.
0: Tutta, tutta una finale di tennis.
1: Giuseppe, quelli che ti dicono che sono onesti non sono quelli in cui ti devi fidare di meno, perché nascondono il loro bias. Quindi fidati di noi, che invece... No, lo annunciamo da
2: siamo
1: voce.
2: Disonesti da far terrore.
0: Infatti.
2: Quindi
0: andiamo di nuovo sport.
2: Di che sport vuoi parlare, diciamo?
0: Allora, vi parlo ora di sport seri. Cioè, ora abbiamo riso, scherzato con gli sport minori, ma vorrei annunciarvi un bellissimo sport.
2: Vai.
0: La ginnastica artistica.
2: Ah.
1: Oh.
0: Perché le ragazze azzurre del Centro Studi Ginnastica Artistica di Napoli hanno spaccato a Malta alla FIDA Cup.
1: Ma che cos'è questa FIDA Cup? Hai sentito?
0: La FIDA Cup è una competizione che ha un livello tecnico allucinante e comunque 12 atlete italiane hanno spaccato. Hanno risaltato tantissimo, addirittura Maria Gizza ha vinto la competizione all round nella categoria LA.

0: Without You dei 1975, che è anche forse l'ultimo anno in cui l'Inter ha vinto uno scudetto onesto, ma anche la Juve. Ma anche la Juve. E oggi, insomma, quindi oltre allo sport abbiamo parlato di tante belle cose, di Scientology, abbiamo parlato di Trump. Beh, abbiamo un po' risollevato alla fine il mood, sì, ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo fatta con Scientology, con... è stato tutto molto, molto divertente. Però adesso noi ci fermiamo, ma Poliradio non si ferma. Infatti dopo di noi, subitissimo alle 14 c'è Road to Eurovision. Alle 18 c'è lo Zibaldone. E alle 19 In the House. E infine per concludere The Night Beat dalle 20.
0: Ma noi non finiamo qui, perché abbiamo un'ultima tradizione. La classica, esatto, tradizione
2: che va sempre
0: del Domani a Luna,
2: mi raccomando.
0: Sempre, sempre. Che è il disco
2: merda!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Ciao a tutti amici di Poliradio. Vabbè, buongiorno.
1: Buongiorno Luciano, ciao
0: Enrico,
1: a tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: A quanto pare non bene, però vabbè. In qualche modo ce la facciamo.
1: Ma sì, dai, è una giornata uggiosa oggi, porca miseria. Sono uscito stamattina di casa, stava diluviando, ho detto no, fammi ritardare l'uscita di 15 minuti e c'è il sole, ho detto va bene, ok, grazie tempo. Però siamo qui intanto per la penultima puntata di Road to Eurovision in viaggio verso Vienna. Perché settimana prossima, tra 6 giorni, comincia l'Eurovision Song Contest con la prima semifinale che abbiamo raccontato fino alla settimana scorsa. Mi raccomando, recuperatevi le vecchie puntate se volete sapere chi è presente in questa prima semifinale del 12 maggio, giusto? Sbaglio, non
0: esatto,
1: lo so.
0: Esatto, 12, 14 maggio, e 16 maggio.
1: Esattamente, la seconda sarà il 14, appunto, e la finale il 16, dove entreranno le Big 5 o Big 4 in quest'anno. Perché, come sappiamo tutti, l'abbiamo detto ormai e lo sapete meglio di noi fino alla nausea, quest'anno partecipano 35 paesi, 5 hanno detto che boicottano l'Eurovision, tra cui questa è la Spagna, una dei Big 5, che accedeva direttamente alla finale, quindi adesso alla finale accedono i Big Four: Italia, Francia, Inghilterra e Germania, e in più l'Austria, che ha vinto l'edizione dell'anno scorso.
0: Esattamente, bravissimo. Hai spiegato veramente molto molto bene.
1: Non ho più fiato.
0: Oggi appunto, come dicevi tu, penultima puntata, siamo a mercoledì 6 maggio. Se volete interagire con noi, chiocciola Poliradio Bot su Telegram oppure su WhatsApp 320-320-5652. Lo ripeto in caso doveste prendere il telefono in mano, chiocciola Poliradio Bot su Telegram oppure su WhatsApp 320-320-5652. Così parliamo tutti quanti assieme, vediamo i vostri messaggi e possiamo interagire. Io direi che possiamo tranquillamente partire con il primo paese di oggi. In particolare andiamo in Lussemburgo con Eva Maria Mother Nature. Io vi ricordo che sia per me che per Enrico l'ascolto viene per la prima volta, quindi non siamo preparati.
1: Siamo,
0: o meglio,
1: totalmente blind.
0: Non è che non siamo preparati perché siamo dei deficienti.
1: No, nel senso che il primo ascolto della canzone lo vogliamo fare, esatto, con voi, e quindi subito dopo la canzone daremo le nostre prime impressioni. Volevo far notare che questa ragazza di Lussemburgo è veramente giovane, è una classe 2005, quindi più piccola di entrambi noi. Questa cosa qua mi mette molto tristezza perché vuol dire che io sono un fallito, però va bene, lasciamo stare. Lei è una cantautrice e violinista che viene appunto da Lussemburgo, nata a Luxembourg City, e niente, ha pubblicato 5 singoli fino a questo momento. Questo qua è quello con cui si presenterà a questo Eurovision Song Contest, che per ora è stato l'unico singolo che è finito nella top 100 dei brani lussemburghesi. Penso sia questo l'aggettivo per definirli, di quel...
0: Però. Bello, bello, brava lei. Adesso sentiamo quanto davvero è brava e quanto ci piace. Quindi questa si chiama Mother Nature e la cantante è Eva Maria, rappresenta Lussemburgo all'Eurovision. Ci ascoltiamo questa canzone su Poliradio.

0: Questa era Mother Nature di Eva Maria per il Lussemburgo qui su Poliradio.
1: Posso dire una cosa? Dai. Molto carina come canzone. Dai, mi è piaciuta, brava. L'ha apprezzata molto, molto dolce, molto tranquilla anche, ha quelle notine da Eurovision Song Contest, ma nel complesso, come dire, l'ho apprezzata, è una di quelle canzoni che ascolterei molto volentieri dell'Eurovision Song Contest. Lei vincitrice del Luxembourg Song Contest edizione numero 3, che conta un bellissimo numero di 8 partecipanti. Vabbè, cioè, me l'aspettavo, diciamo, dall'Eurovision Song Contest. Lei dice che per questa canzone, cito una sua intervista, se la riesco a trovare, eravamo in uno stato di flow, avevamo in mente questo concetto della natura, del connettersi a essa. Alla fine ognuno di noi ha contribuito sia al testo che alla melodia. La giornata era quasi finita, ma volevo a tutti i costi inserire un assolo di violino. Avevo letteralmente 2 minuti a disposizione, improvvisato l'assolo e poi è rimasto tale, e quello della registrazione finale.
0: Ok,
1: bella,
0: ci sta,
1: brava. Ci sta, brava, è una bella improvvisazione.
0: La canzone l'abbiamo sentita, è prettamente in inglese. Se andiamo a fare una traduzione molto rapida, appunto, dice: madre natura, lei lo sa, dalla terra fino alla mia pelle, mentre ululo al vento, affondo le radici nel fango e reclino la testa all'indietro, lascio uscire, lascio entrare, lasciando andare tutti i miei peccati. Sostanzialmente dice che è tutto un percorso di crescita personale. Quando tutto era gioco e divertimento non era difficile, ma tutte le cose belle poi possono finire. Quindi è proprio una rinascita personale, un maturare, un crescere. Beh, anche se proprio inizia con fin dall'inizio, quando ero più giovane. Zia, sei comunque 2005.
1: Sì, esatto. Okay. Beh, comunque un applauso che non ha parlato di una relazione finita. Cioè, io vorrei sottolineare questa cosa. Complimenti, il primo testo dove non si parla di una relazione finita.
0: Esatto, mamma mia, davvero.
1: Ma secondo te passa o non passa?
0: Sì,
1: questa?
0: No, dai, hai presupposti per passare, come dicevi tu, c'è delle belle sonorità, poi comunque c'è stato quello ukulele verso la fine. Secondo me può passare, pure piazzarsi in alto, dai.
1: Allora, anche secondo me può passare, anche se le odds in questo momento lo danno 14esima su 15 con il Lussemburgo, con però il 38% di possibilità di passare il turno. Se però guardiamo a invece le odds per la vittoria finale, è piazzata molto meglio, perché è piazzata 17esima. Quindi il discorso è: o gli è andata particolarmente male, che si è trovato in un girone di ferro e quindi non riesce a passare perché tipo la persona dopo, le persone che entrano, oppure non lo so, la gente è strana e dice arriva 17esimo nella classifica finale ma non vince.
0: Capito, cioè non ha senso questo. Vabbè, okay.
1: Vabbè, complimenti Eurovision per queste cose. No, però è data 24esima come possibile entrata nella top 15. Va bene, ok.
0: Boh, come al solito.
1: Vabbè, le odds sono sempre un po' casuali, mettiamola così. Bisogna dargli il giusto peso, mettiamola così.
0: Esatto, quindi non lo so se volete puntarci dei soldi. Cioè, fermo, domanda: c'è il Fanta Eurovision?
1: Sì. Dovrebbe, non lo so, ci informiamo.
0: Se non erro, sì. Cioè, così come hanno fatto il Fanta Sanremo, se non erro avevano fatto pure il Fanta Eurovision l'anno scorso, qualche anno fa. Potrebbe essere una bella
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, esiste, esatto, il Fanta ESC.
0: Ci sta. ESC sta per
1: Eurovision Song Contest. Sì.
0: Se ve lo state chiedendo.
1: Sì, esiste.
0: Comunque, buono per il Lussemburgo, ci sta. Possiamo andare in Repubblica Ceca, secondo
1: te? Vai. Prossimo cantante in gara con Daniela Zizka e la sua canzone Crossroad. Hai qualcosa da dirmi su di lei? Non so, qualche novità.
0: Su di lui, Daniel.
1: Scusate.
0: Daniel Zizka, perché c'è la Z.
1: Pensavo fosse Daniele, quindi era femminile.
0: Ci sta. Allora, è un talento emergente della Repubblica Ceca, che in realtà si chiama Cechia, perché non so se sapete, adesso non si chiama più Repubblica Ceca, ma si chiama
1: Cechia. Sì, Cechia, sì.
0: E è comunque una figura molto poliedrica, cantante, compositore, attore anche. È classe 2003 ed è molto incline appunto alla musica, alla recitazione. L'ha mostrato da quando era bambino, perché ha iniziato a comporre canzoni quando aveva 10 anni e ha scritto il suo primo brano a 15 anni. Ok?
1: Quindi precoce.
0: Auguri. Si è formato al conservatorio Jaroslava Ježka, e quindi
1: bellissima pronuncia,
0: se volete sapere, e appunto suona e canta con lo pseudonimo che dicevi tu prima, Daniel, quindi doppia L.
1: Ok.
0: Rappresenta la Repubblica Ceca all'Eurovision, ha debuttato già all'Eurovision Song Contest nel 2007 con la canzone Maladama. arrivando in semifinale.
2: No, aspetta, no, perché lui, mi sembra un po' difficile, esatto, che all'età di 4 anni quest'uomo.
0: Infatti, qua ci sono delle cose che dobbiamo fare attenzione, perché non mi tornano. Però io direi, ascoltiamocelo prima e andiamo,
2: vai,
0: a studiare.
2: Esatto.
0: Perché qua ci sono delle cose che non tornano. Ah, ecco, vedi, ora è arrivato il messaggio completo. Nel 2007 è entrata la Repubblica Ceca all'Eurovision. Ecco, tu pensa, è più vecchio lui? Fa.

0: Signori, io qua giocherò il mio nichelino. È la mia canzone per il momento che mi piacerà di più. O insieme a quella del Portogallo.
1: Allora, ci sta? Ha tutte le carte per essere dell'Eurovision.
0: Esatto, okay, in quel senso.
1: Stavo pensando ad una cosa. L'unica cosa che non mi convince è il testo.
0: Okay.
1: Perché è troppo articolato. O meglio, lui effettivamente ha fatto tutto anche qua una critica verso il passato, che deve mutare, appunto. Madre, mi perderò senza una mappa, ci sono troppe strade qua dentro, mi trovo davanti a un bivio. Cioè, esce da un passato tortuoso e non sa come procedere, quindi è un processo di maturazione. Il testo è relativamente profondo. Questa cosa non mi convince, perché nonostante ci siano le sonorità, voce, acuti, tutto quanto, il testo non riesce a catturare.
0: Ok.
1: La gente non riesce ad impararselo.
0: Vabbè, ok, certo, non, cioè, è un testo catchy, mettiamola così. Ho capito.
1: Devi fare sempre i conti anche con questa cosa qua, con il pubblico, e trovo abbastanza difficile per il pubblico immergersi in un testo così tanto introspettivo, con delle parole particolari che non tutti riescono a cogliere. Per esempio, interwoven, ok?
0: Ok,
1: se tu
0: sì.
1: sei una persona che conosce l'inglese, va bene, ok. Non tutti riescono a cogliere subito interwoven, ovvero intrecciati. Cioè,
0: sono d'accordo, però la canzone da un punto di vista sonoro mi ha catturato tanto, certo, mentre l'ascoltavo.
1: Sì, okay. Sono d'accordo.
0: Quindi non lo so, sono un po' combattuto da questo punto di vista. Sono d'accordo con te che ovviamente un testo articolato e non proprio lineare e semplice possa essere d'intoppo, diciamo, per la sua buona riuscita o il suo buon successo all'interno di questo Eurovision Song Contest. Ma per il resto, boh, se lui non stocca con acuti cannati, secondo me può fare delle ottime performance a questo Eurovision Song Contest.
1: Secondo te come potrebbe essere lo stage che ha, dato appunto questo tono molto cupo, però con un beat che sta uscendo verso la fine?
0: Io ho la sensazione che sia tipo qualcosa di molto oscuro, soprattutto all'inizio, qualcosa che mi ricorda tipo l'acqua o qualcosa di tenebroso,
1: foresta,
0: esatto,
1: forse,
0: no? Qualcosa di tenebroso comunque all'inizio, e poi tipo verso la fine c'è qualcosa di, non so, qualche effetto, non so se delle fiamme addirittura fino a quel punto, però qualche tipo delle luci intense verso la fine che invece mi fanno vedere quasi una sorta di rinascita, un po' alla Like a Phoenix di Conchita Wurst, okay, di sì, diversi anni fa ormai.
1: Tipo appunto una luce in fondo al tunnel.
0: Esatto, sì, sì, quel momento in cui hai la fan fatale, la realizzazione finale, per cui dici, sai cosa?
1: Ci sta.
0: Ce l'abbiamo fatta alla fine.
1: Ci sta, non mi trovi in disaccordo. Lui passa per le
0: sì,
1: odds?
0: Sì, per me sì. Per le odds.
1: Per noi sì.
0: Per noi sì, per le odds passa, e passa anche con una abbastanza buona percentuale del 74%, quindi lo danno quasi per sicuro, e lo danno anche al 13° posto per la possibile vittoria, per invece una top 15 lo mettono appena fuori al 17°, quindi come se si giocasse l'accesso alla top 15, mettiamola così. Che per me, posso dire, ci sta, perché è quella canzone che o fa bene bene o è in quella zona grigia. Cioè va tipo nella metà classifica, metà tra il 15° posto, mettiamola così. Oppure può stupirci e finire tipo ottava, però è un po' difficile anche che la Repubblica Ceca finisca ottava. Storicamente anche mi viene da pensare come è andato ultimamente.
1: Sì, esatto, non mi ricordo chissà quali grandi vittorie o successi della Repubblica Ceca all'Eurovision al momento.
0: No, esatto, quindi
1: boh. Cioè, se voi avete qualcosa e volete interagire con noi, chiocciola PoliradioBot su Telegram, e potete sempre farlo, potete sempre scriverci, oppure su WhatsApp 320-320-5652, così scambiamo un po' di opinioni tutti quanti assieme. Il prossimo paese è l'Armenia, con Simon che canta Paloma Rumba.
0: Io tra l'altro volevo sfidarti a vedere se riuscivi a pronunciare il suo cognome.
1: Aspetta, me lo devo cercare. Simon, vediamolo qua. Simon Singer. Sì, allora, a parte che in armeno è scritto tutto U-H-U-H-U, cioè una R.
0: Ah, sì, ok. Sì, sto dicendo, dove stai leggendo? Poi ho visto.
1: È tutto scritto
0: sì,
1: U-H-U. Il suo cognome è Ovhanisyan. o Vanisian?
0: Allora, io non conosco l'armeno, ma per me è tipo 7 più come pronuncia. Ottimo lavoro,
1: Simon Ovanisian.
0: Ovanisian, vabbè.
1: Sì. 9 agosto 94, quindi comunque dai, una trentina d'anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Anni.
0: Tra l'altro la canzone, non so perché, contiene parole in... tutte in inglese, ma contiene delle parole in spagnolo. Quindi ha voluto mischiare lingue e generi e ce ne andremo ad ascoltare adesso.
2: Sì.

0: Signori, che porcata! Signori, che porcata!
1: Mamma mia! Ma cos'è?
0: Complimenti, signor. Come cazzo ti
1: Mamma
0: chiami?
1: Mamma mia!
0: Vabbè, rappresenta Simon. Hai vinto il premio come canzone peggiore di questo Eurovision Song
1: Contest.
0: Vuole
1: battere Bangarang.
0: Sì, esatto, quindi. Mamma mia, veramente. Abbiamo appena sentito una porcata cosmica. A parte cambi di tempo a caso, fatti veramente buttati via. Già la copertina della canzone, non so se l'hai vista. È lui che fa vedere gli addominali,
1: sì, esatto,
0: con una giacca coperta di post-it, mentre cerca di fare una posa tipo sguardo seducente. Solo per questo meriti un quantitativo di schiaffi inenarrabile. La canzone in più si aggiunge ed è veramente un, non so chi l'ha partorita e in quale momento, probabilmente stava cagando in quel momento, perché veramente è pessima, con quelle parole a caso in mezzo Paloma Rumba che fanno ancora più schifo.
1: Ti ricordi appunto un paio di settimane fa che ti dicevo: ah, ma questi qua cantano nelle varie lingue? Certo, perché è questo il contributo spagnolo che danno,
0: certo,
1: no? Tipo Fiesta, una cosa
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì,
1: qua
0: sì.
1: Uguale,
0: sì, sì, sì.
1: Esatto, Paloma Rumba. Paloma, se ve lo stesse chiedendo, significa colomba, mm-hmm, piccione. Sì. Infatti in napoletano, per esempio, si dice palumbo.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi Paloma è piccione. E rumba è, vabbè, il genere musicale afro-cubano, che non c'entra nulla con questa canzone, che non c'entra assolutamente nulla.
0: Sì, complimenti per questa cagata. Per me no, si può ripresentare l'anno prossimo. Ma anche mai più, cioè nel senso.
1: Ma anche no, non ti preoccupare.
0: Mamma mia, fortunatamente le odds lo danno. E allora, non so se avete capito, per noi questo uomo non deve neanche presentarsi alla semifinale, neanche arrivare ultimo, non deve neanche presentarsi. Mamma. Fortunatamente lo danno penultimo alla, come possibilità di chance di passare la semifinale con il, anzi addirittura terzo ultimo con il 45% di possibilità. Ha più possibilità lui del Lussemburgo.
1: Oh,
0: come? Cioè, perché?
1: Ti basterà sapere che se tu cerchi Simone Paloma Rumba ti esce i generi musicali, il primo risultato musica per bambini. Diciamo che c'eravamo un po' accorti.
0: Dai.
1: Ok. German pop, Ukrainian electro rock. Allora, qua c'è molta confusione, posso dire. Non che noi non siamo confusi, per carità. Però, ok. Eppure l'Armenia ha fatto comunque delle belle cose,
0: Io mi ricordo Snap. No, Snap era armena?
1: Sì,
0: sì, esatto. Cioè, Snap era in confronto una signora canzone rispetto a questa.
1: Vabbè. Non mi ricordo se qua hanno... qua mi sembra che la selezione viene fatta internamente.
0: Sì,
1: da
0: sì.
1: RMTV. Quindi la loro emittente, ok?
0: Complimenti per chi sta in questa sede per aver scelto questa canzone.
1: Però appunto Rosalyn era arrivata bassa in posizione,
0: ma poi ha avuto un boom sui social notevole.
1: Esatto. Poi mi ricordo appunto nel... come si chiama? C'erano alcune partecipazioni anche negli anni
0: Sì, dopo. L'anno scorso hanno fatto una bella canzone rock. Non di quelle da dici mamma mia che bella canzone, però comunque era una canzone difendibile. Quest'anno veramente a livello basso. Io sono sconvolto veramente da questa canzone che ho ascoltato.
1: Qua mi aspetto molte luci sul palco.
0: Sì, sì. Io mi aspetto lui che cercherà di fare qualche posizione sexy, che cercherà di flexare gli addominali che possiede. Vabbè, sì. Sicuramente canterà mezzo nudo, probabilmente. Però perché stiamo continuando a parlare di lui? Ti prego, basta. Cioè, okay. Non lo so, mi sono... Devo continuarlo a offendere se continuo a parlare di lui, per
1: È
0: favore.
1: Vero, poi dopo non diventa ascoltabile. Andiamo in Svizzera con Veronica Fusaro, che canta Alice. Veronica Fusaro, come potete ben capire, è un nome, è un cognome italiano. Ecco. Perché? Perché
0: lei è...
1: Fusaro?
0: Lei, se non sbaglio,
1: è svizzera, è però svizzera, nata
0: a Thun, quindi nel 23 aprile 1997, quindi classe 29, cioè a 29 anni, perché classe 97 sarebbe, però vabbè, lasciamo stare. Ha vinto la competizione aspetta che qua mi sto confondendo tra le pagine di internet. No, è stata selezionata internamente e la canzone è stata annunciata poi il 20 gennaio 2026. Però il brano è stato poi presentato l'11 marzo 2026. Quindi lei è stata annunciata come cantante
1: prima,
0: a gennaio, e poi dopo ha scelto. Canzone che è totalmente in inglese, si chiama Alice. È una canzone che in una breve intervista in italiano lei dice: Alice racconta la storia di una donna che cerca di stabilire dei confini che non vengono rispettati. Alice stessa non ha mai lo spazio per farsi sentire nella canzone, parla di violenza sulle donne e questa violenza è silenziosa. Quindi è una canzone dal tema politico e sociale molto forte, mettiamola così.
1: Esatto, molto importante. A me una cosa che fa storcere il naso è che Alice è anche una canzone di Lady Gaga con dei temi molto simili, nonostante Alice facesse di Lady Gaga facesse riferimento per puro scopo narrativo a Alice in Wonderland.
0: Ok, immaginavo.
1: Comunque trattava di questi stessi temi, perciò io mi chiedo che non ci sia un po' di come si dice, un po' di ispirazione, ok? Non lo so, adesso lo scopriamo. Lei è in attività dal 2017, quando ha tirato fuori il suo primo EP, una marea di singoli, anche album in studio, album live, e appunto nel 2026 sta portando questa canzone qua per rappresentare la Svizzera. Io sono
0: curioso. Sì, sì, vero. Sono d'accordo con te. Canzone che tra l'altro ha annunciato il secondo album in studio uscito nello stesso giorno, ovvero Looking for Connection, che è uscito anche esso l'11 marzo 2026 con questa canzone come singolo d'apertura.
1: Ok, sentiamo un attimino cosa ci propone Veronica Fusaro con Alice.

0: Allora, ci siamo un po' domandati cosa ci ricordasse questa canzone, perché ci ricorda qualcosina, non ha niente a che fare con Lady Gaga?
1: No, okay. Esatto. Perfetto.
0: Però comunque ci sono dei riferimenti musicali già noti.
1: Sì, ci sento molto Billie Eilish nel timbro di voce, soprattutto la prima Billie Eilish, quando era un pochino più acustica, mettiamola così. Mi ricorda anche tante canzoni comunque del panorama alternative rock femminile. Le sonorità comunque sono abbastanza classiche, mettiamola così, per il genere. Ha scritto comunque in un tempo particolare, perché la canzone è in 6 ottavi. E dà questo senso a valzer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, che ci sta, molto, molto particolare come scelta, differente al 4 quarti che copre l'international rock. Ti dico, a me non è né dispiaciuta né sicuramente al pari dell'Armenia.
0: No, no, esatto.
1: Anzi,
0: la canzone ci sta. Cioè,
1: sì, è caruccia, okay. È una di quelle canzoni che se l'ascolto non devo skipparla a forza, anzi, d'ambiente. Secondo me è molto da pub, da tipo locale, un po' alternativo.
0: Sì, esatto.
1: Carina, mettiamola così, complimenti Veronica, cioè nel senso, per me ci sta, una sufficienza abbondante gliela possiamo dare.
0: Sì, sì, mi trovi d'accordo. Allora, non ho trovato tutti questi temi particolari all'interno del testo, andando a leggere un po' la traduzione, però comunque si legge anche qua una sorta di introspezione, cercare di avere a che fare con i propri scheletri nell'armadio, con le cose che ci sono successe, e appunto riuscire a confidarsi anche con se stessi, quindi cercare di metabolizzare quello che ci succede. Non ho trovato, ti ripeto, gli stessi temi che ha detto nell'intervista, però comunque non mi dispiace come canzone. Secondo me può passare.
1: È una di quelle canzoni che secondo me se passa la passa proprio da ulti.
0: Per pelo.
1: Cioè esatto, al pelo. Perché è una di quelle canzoni che dico ci sta, però non è neanche quella canzone che dico sicuramente passa perché ha quella potenza.
0: Sì.
1: E sta in quel limbo molto sottile tra il... È una canzone che può farcela perché piace al pubblico, ma allo stesso tempo può essere non così potente da coinvolgere il pubblico, quindi gli do un se riesce a passare proprio al pelo come ultima, non di più, e le odds mi danno anche quasi ragione perché la danno come undicesima letteralmente, quindi col 48% di possibilità di passare, e le posizioni ricordiamo per ogni semifinale per andare in gara sono 10, e quindi la danno anche loro quasi al pelo tra il passare e il non.
0: Allora, secondo me questa però non ci arriva ai livelli alti, per intenso, cioè come Nemo del 2024, John Tears, che quindi era terzo, quando ci sono stati Maneskin, cioè non si presenta così in alto. Però se dovesse farcela non mi dispiacerebbe, posso dire.
1: No, sono d'accordo, però è una di quelle canzoni. Allora, è una di quelle canzoni che io apprezzerei, però mi rendo conto che per l'Eurovision Song Contest non, cioè,
0: sono un po' piatto.
1: Se non trova il momento, la situazione perfetta, la combinazione astrale, rischia di rimanere un po' nell'anonimato per l'Eurovision. Poi fuori dall'Eurovision è una buona canzone. Per l'Eurovision Song Contest non so se farà presa sul pubblico, mettiamola così. È una di quelle canzoni anche che se dovesse passare io me l'aspetto tra le ultime nella classifica finale, cioè non ti dico ventesima, però diciottesima, cioè siamo lì secondo me.
0: Okay.
1: Potrebbe stupirci, me lo auguro, cioè me lo auguro per lei più che altro.
0: La prossima canzone, anzi il prossimo brano che noi andiamo ad ascoltare tra poco è Yalla di Zia. Allora.
1: A parole tue.
0: Foneticamente qua c'è scritto, si legge Zialla.
1: Ok.
0: Però c'è una J davanti, quindi per noi italiani magari noi diciamo Yalla,
1: okay.
0: Però in greco sarebbe Zialla. Ed è il singolo della cantante cipriota Antigoni, pubblicato l'8 febbraio 2026. Antigoni è nome di Antigoni Buxton, è appunto questa cantante cipriota e personaggio televisivo britannico, quindi lei ha avuto il suo successo soprattutto poi in UK. Però appunto origini cipriote e rappresenterà questo paese, ovvero Cipro, all'Eurovision. Ok.
1: Lei canta in inglese, ma ci sono delle parole, delle espressioni ogni tanto che sono nel greco cipriota, quindi la lingua appunto di Cipro, almeno credo, non so se esiste un cipriota ufficiale come lingua.
0: No.
1: Staccata dal greco intendo.
0: No.
1: quindi vabbè, del greco cipriota. Lei, che ha iniziato la sua carriera da musicista a soli 14 anni, firmando il suo primo contratto discografico, poi successivamente fa uscire il primo singolo nel 2018, quindi un pochino dopo, pubblica poi altri singoli, comunque ha all'attivo una quantitativa di singoli
0: assurdo,
1: lunghissimo.
0: Però due EP.
1: Due soli EP e dei featuring con
0: un po' in giro
1: gente cipriota, immagino, comunque di quell'ambiente musicale. Sono curioso adesso di andarla a sentire, perché Cipro è da tanto che, se non sbaglio, non partecipava all'Eurovision Song Contest. Adesso non mi ricordo quando è stata l'ultima partecipazione, ma l'anno scorso non me li ricordo. No, potrei sbagliare. Dovrebbero essere una re-entry, bruttissima questa parola. No, non è un ritorno.
0: No, l'anno scorso c'erano.
1: Ho detto una boiata enorme. Sì, vabbè, scusatemi,
0: non hanno
1: sono
0: partecipato
1: poco preparato.
0: Nel 2014, però l'anno scorso c'erano, non si sono qualificati.
1: Hanno una bellissima streak, se sono dal 2014 comunque in gara.
0: No, beh, sono in gara dall'81, però
1: no, sì, dal 2014 sono continuamente all'Eurovision, quindi sì, sono sì, ormai sì, sì. 12 anni.
0: Ci sono fatti un po' di soldi, dai. Però non si sono qualificati solo due volte. Nel 2022, peccato, perché quella canzone era molto bella, Ela. E poi nel 2025, ovvero l'anno scorso. Chissà, appunto, con Zialla quest'anno cosa abbiamo.

0: gialla, se ve lo state chiedendo, significa ancora.
1: Sì, quindi che è quello ancora, che non ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora.
0: Che è quello che non le diremo. Basta. Grazie, basta così. No, non gialla, no?
1: Basta, gialla. Basta, esatto.
0: Non gialla. E poi fa molto ridere il video. Non so se l'avete visto, comunque avete visto qualche anticipazione. C'è qualsiasi cosa mainstream, come se il brano poi non lo fosse.
1: Beh, sì,
0: c'è qualsiasi cosa mainstream che potete vedere. Quindi una ragazza bionda, figa, con una Lamborghini dietro, di quelle che hanno le portiere che si,
1: sì,
0: aprono,
1: che si alzano
0: in verticale, e le comari di paese,
1: le sciure dietro, vestite di nero col velo,
0: certo, di cibo,
1: mamma mia.
0: Ok, ancora è la traduzione appunto di gialla. Voglio ancora, ancora, ancora, sto ballando sul tavolo, baby, muovi i fianchi a ritmo di Sifeteli.
1: Immagino dovrebbe sia un ballo greco, esatto, qualcosa del genere.
0: Tiki taka 1-2, lascia muovere il tuo corpo. Perfetto, ok.
1: Tiki-taka 1-2 sembra uno schema calcistico, sai, tiki-taka, vabbè. Gente, questa canzone è uscita dal... Prendi un libro con scritto come scrivere una canzone per l'Eurovision Song Contest. Letteralmente è questa canzone.
0: L'ha fatto copia e incolla.
1: E ha detto, cos'è che funziona l'Eurovision Song Contest? Allora, è una canzone catchy, che dica una parola semplice, che sia nella mia lingua, quindi faccio vedere che porto la mia, esatto, cultura, con voci, archi, minimo, abbozzati, elettronica spiccia. Signori, abbiamo il mix perfetto per questo Eurovision Song Contest. E vi dico, la canzone per l'Eurovision non funziona.
0: Certo.
1: Cioè, questa canzone io me l'aspetto anche alta. Passa a mani, io bassi, ci metto a mani, certo, bassissime, le semifinali. Per me è top 3, secondo me, per la semifinale. Anche se le odds la danno top 5 per la semifinale. E poi la danno undicesima come possibile vincitrice.
0: Quindi comunque numeri alti.
1: Sì, sì, sì, sì. Adesso vediamo anche nella top 15 quante sono le possibilità che entri. La danno al 62% nella top 15. Quindi, all'undicesimo posto.
0: Mamma mia. Beh, diciamo che allora
1: è una canzone d'Eurovision.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. L'Eurovision, cioè, o meglio, Cipro, nell'Eurovision ha avuto il miglior risultato nel 2018 con il secondo piazzamento. Dubito che quest'anno l'Euro arrivino al primo. Quindi mi dispiace. Cioè, te lo auguro, ecco, tutto bene. Però non mi ha convinto per niente questa canzone.
1: No, è quella canzone che è fatta per l'Eurovision, che secondo me anche chi ascolta l'Eurovision dice: bella, basta così. Cioè, nel senso, la portiamo in alto, ma non la faremo mai vincere. Cioè, secondo me l'Eurovision ormai è la canzone dell'Eurovision più extra step. Cioè, ci vuole altro per far vincere quest'anno, cioè per vincere da qualche anno a questa parte l'Eurovision Song Contest.
0: Io sono molto preoccupato perché non sto sentendo nulla di troppo valido.
1: Non c'è un Nemo della situazione, non c'è uno che...
0: Tu dici, vabbè, vince, dai.
1: Esatto.
0: Quindi, vabbè, io te lo dico, secondo me arriva a fine di questa puntata.
1: Allora, io per una mia battaglia personale spero di no, però vabbè, questo è un altro discorso. Dopo vi diremo chi è, però.
0: Andiamo con Latvia, con Ena, che è il singolo della cantautrice lettone Atvara, pubblicato il 27 novembre 2025. Atvara, appunto, lo pseudonimo di Liene Strumane, che è classe 1993, appunto, come abbiamo detto, cantautrice lettone e rappresenta il suo paese, è di origine di Liepāja, sì, certo, e ha iniziato appunto anche lei la sua carriera musicale sin da quando era bambina, con la madre che appunto ha deciso di iscriverla in una scuola di musica. Ha frequentato scuole di jazz, direzione di orchestra, per poi appunto proseguire con questa sua carriera musicale anche nel pop. Diventata famosa nell'X Factor lettone nel 2017, appunto da lì ha iniziato la sua carriera musicale.
1: La canzone è vincitrice dell'undicesima edizione del Supernova 2026, ovvero il festival con cui la Lettonia elegge, va bene, ok, non so parlare, il rappresentante per l'Eurovision Song Contest. La canzone Enar, e lei ha detto che ha preso ispirazione dal padre, che è stato coinvolto in attività criminali e di dipendenza, offrendo

0: Hanno così una chiave di lettura, cioè, e dice in un'intervista le seguenti cose. In realtà, questo stare nell'ombra può accedere in diversi contesti, può accadere in diversi contesti. Nel mio caso si riferisce a ciò che ho vissuto durante l'infanzia, quando ho attraversato un abisso terribile. La canzone non è cupa, ma è quella verità di cui le persone molto spesso non vogliono parlare. Non voglio ammettere, sì, in questo paese abbiamo un problema enorme. In realtà non è un problema che riguarda solo questo paese, quindi dalle dipendenze alla criminalità organizzata.
1: Vi basti pensare che ENA significa nell'ombra, cioè la traduzione di questa parola, ENA, significa nell'ombra. Quindi appunto mi aspetto dei temi simili.
0: Io mi aspetto che ci spiattelli qualche verità in faccia, cioè se lei dice che tutte queste cose qua sono intrinseche di queste tematiche importanti, voglio sentire a questo punto effettivamente qualcosa di vero che poi non mi si risulterà in una canzone pop sdolcinata a caso in cui ci sono le solite tematiche un po' così. Speriamo che lei faccia bene, ce l'andiamo ad ascoltare. ENA.

0: dovevamo minacciare di far vincere Sal Da Vinci per avere una canzone. Secondo me, oh, ci siamo. Ci sta.
1: L'abbiamo trovata quella canzone che finora siamo andati a cercare, da dire, deve avere tutte le caratteristiche dell'Eurovision Song Contest e qualche extra step in più. Beh, dobbiamo dire che la signor Atvara ce l'ha fatta.
0: Esatto, come dicevamo prima, appunto, cioè quello che dicevo io personalmente prima, che serve un testo ripetitivo e di facile, cioè di facile, come si dice?
1: Sì. Comprensione, cioè no, memorizzazione.
0: Esatto, più che comprensione, esatto, memorizzazione, qua ci siamo. Perché appunto vengono ripetute le stesse parole davvero per tutta la canzone. Ovvero, un talemam, quindi è così lentamente, clash di me, ma...
1: diventi sempre più muto. Stai infognando nel lettone, scusami.
0: Diventi sempre più muto. Allora, qua ancora c'è tutta questa premessa di temi sociali che vengono affrontati.

0: tutto a fare bene, perché comunque è una bella canzone, è un bel testo, è una canzone che sì, ha gli stilemi dell'Eurovision Song Contest, ma secondo me ha quel quid in più per dire è leggermente differente, non lo so, a me ha convinto lei. Io mi auguro che passi e che riesca anche a strappare una cosa intorno alla decima posizione.
1: Sì, esatto, un buon risultato, bello alto, io glielo auguro. Non mi è dispiaciuta.
0: No, no, no, esatto, esatto.
1: Allora, se volete interagire con noi, chiocciola Polira dei Bot su Telegram. Dopo di noi ci sono molti altri programmi a cui fare attenzione e prestare un buon orecchio, ovvero Zibaldone, In The House e The Night Beat, dalle 18 alle 21 in diretta qui su Poliradio. Se oltre a questi orari in realtà c'è anche tutta la rotazione che potete bellamente gustarvi in modo...
0: Esatto, la nostra selezione musicale offerta qui per noi e per voi.
1: Noi siamo verso la chiusura e tocca parlare di lui.
0: Allora, signori, se voi lo sapete, non siete vissuti in una bolla, soprattutto se poi dopo non avete ascoltato questa canzone almeno una volta al secondo e non avete cantato ovviamente il ritornello di questa canzone, stiamo parlando del rappresentante del nostro paese, ovvero l'Italia, con il buon Sal Da Vinci e la tua...
1: Certo.
0: E la sua sarà per sempre sì. Canzone che appunto, come sapete, ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con un ottimo risultato. Tra l'altro con quell'indiscrezione, vabbè, se vogliamo, di gente che dice che ha saputo prima della vittoria.
1: Allora,
0: contro Saif.
1: In come si dice, in sala stampa dove eravamo io e Mattia, tutti avevano già in mente che avrebbe vinto lui. Cioè lo dicevano tutti quanti, perché riscatto sociale, perché ha fatto una grande carriera, quindi va un po' premiato. Cioè è tutta questa cosa qua. Ok.
0: Io, gente, io sarò bastion contrario. A me questa canzone non piace, lui non piace, è un ottimo cantante per i matrimoni, per me. Cioè la sua carriera doveva finire lì. Uccidetemi, fate quello di me quello che volete. La canzone è il classico, la canzone è stereotipo di volemosi bene, adesso dobbiamo sposarci perché va bene così, perché siamo in Italia e viva la chiesa. Mi sono stancato.
1: Facciamolo per i nostri figli.
0: Facciamolo per i nostri figli. Io Sal Da Vinci, con tutto il bene. Io spero che tu faccia bene, perché comunque mi farebbe piacere che l'Italia fa bene all'Eurovision Song Contest. Sei anche messo bene, perché tutti ti danno decimo o giù di lì o su di lì, quindi hai anche le tue chance per giocarti la vittoria. Ma non mi piaci, facciamoci una ragione, non ce la farò mai a farmela piacere.
1: Guarda,
0: questa canzone
1: a te non piace, però al mondo sì. In particolare,
0: lo so.
1: In particolare ha delle date tipo in Svizzera, in Canada, New Jersey.
0: Ma sai cosa? È che la canzone entra, perché anch'io mi sono ritrovato 20.000 volte, se è così, sarà per sempre così. Perché ti entra in testa, ti si azzecca, è una zecca questa canzone.
1: Dai, allora, si chiama Sal Da Vinci, chissà che questo Eurovision...
0: Sal Da Vinci.
1: Allora, noi questa è l'ultima canzone che vi proponiamo per oggi.
0: Ricordiamo che l'Eurovision Song Contest inizierà tra 6 giorni, 6 ore, 4 minuti e 34 secondi, visto che c'ho il countdown davanti, quindi tra 6 giorni voi vi dovete collegare. Noi comunque ci vediamo settimana prossima per l'ultima manche di cantanti in gara. Non vi...
1: Esatto. No,
0: cioè, fortunatamente avrete il primo ascolto in blind come noi, perché non si saranno esibiti, visto che noi stiamo parlando della seconda semifinale. Quindi ricordiamo che se volete vedere Sal Da Vinci lo potete fare non il 12 maggio ma il 14, quando si esibirà nella sua prima volta all'Eurovision Song Contest. Gente,
1: vi ricordiamo anche che domenica 10, quindi, c'è il Turquoise Carpet che loro fanno, quindi se ve lo volete vedere c'è tutta una sfilata con delle conseguenti intervistine che fanno. E infatti è molto famoso un meme di Emma Marrone, che le fanno una domanda e lei non sa rispondere in inglese, perché
0: non sa l'inglese, è benissimo.
1: Perciò state attenti anche a quello.
0: Sal Da Vinci probabilmente risponderà in napoletano, perché non penso che anche lui avrà questa grandezza.
1: Ma secondo me sì.
0: Sì?
1: Secondo me sì.
0: Vedremo, vi faremo sapere.
1: Allora, gente, ascoltiamoci Sal Da Vinci, sarà per sempre sì, la canzone ormai la conosciamo tutti quanti, come dicevamo prima. Perciò, buona giornata e buon ascolto.
0: Ciao! Ciao.

0: The road to Eurovision Song Contest.
1: Hurry up and vote, because the lines will close in 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Europe, stop voting now!
2: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

eyelashes and traffic patterns.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
9: Ma cosa stai facendo?
8: I fondamentali e proprietà intellettuale.
9: Ma cosa sono?
8: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
9: Ma che dici?
8: Per digital humanities, fundamental of communication networks.
9: Ma quanti sono?
8: Building design for tropical climate series.
9: Ma questo non è male.
8: Composizione musicale con strumenti di
9: intelligenza artificiale.
8: Costruzione e nuove tecnologie.
9: Ci iscrivo.
8: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Le 18 e 10 sullo Zibaldone di Poliradio. Mi sentite, carissimi ascoltatori? Adesso parrebbe proprio di sì.
1: Sì. Francesco, cos'era successo?
0: No, è successo.
1: Non funzionavano i microfoni.
0: Ma no, ma. Cioè, non. Io ero lì, stavo guardando, stavamo per iniziare lo Zibaldone.
1: Eravamo tutti pronti?
0: Lo chef Franco Cazzi, no. Mica entra nel cortile e si schianta con la macchina contro un palo. Quindi siamo dovuti correre a soccorrerlo. Nonostante tutto, è qui ed è pronto per parlare. Scusate per questo inizio un po'. Un po', se vogliamo, anche violento.
1: Sì, è incredibile. Lo studio è insonorizzato così bene che io non me ne sono accorto dell'incidente.
0: Sì. Infatti,
1: meno male che c'eri tu fuori.
0: Infatti, guarda, è stato un casino.
1: Mamma mia.
0: Nonostante questo, siamo qui allo Zibaldone, su Poliradio, Alberto e Francesco, 18 e 11, leggero ritardo, ma tutto in ordine. E senza ulteriori indugi, siccome siamo già in ritardo, accoglierei. L'ospite di oggi, lo chef Franco Cazzi, che ci proporrà un'ennesima.
1: Facciamolo entrare subito.
0: Sì, un'ennesima puntata della sua rubrica Pronto in 5 minuti con lo chef Franco Cazzi. Buongiorno,
1: prego,
0: Franco.
1: Prego, buongiorno Franco. No, buongiorno Franco Cazzi. Come sta? No. Come sta? Ho saputo del suo recentissimo incidente.
2: Purtroppo, dopo il misure, quel cancello è andato contro il palo. Ma non è un problema.
1: Non è un problema?
2: È un problema.
1: Ma si è fatto male lei?
2: No, nessun problema. Sono un paio di botte. Sono pronto per.
1: È scappato
2: fare...
1: l'airbag? No, spero.
2: No. Okay, sono pronto per fare. Per fare la trasmissione. E volevo dirvi di iscrivermi. Voi ascoltatori, di iscrivermi un piatto che avete rielaborato in chiave futurista.
1: Esatto, potete scriverci su Telegram @poliradiobot oppure su WhatsApp al 320-320-5652. O potete anche chiamarci, se vuole rispondere lo chef Franco Cazzi.
2: Sì, no, rispondo volentieri ai ascoltatori motivati, però. Se non gente.
1: No. Abbiamo solo ascoltatori di un certo tipo che ci possono chiamare sullo 02239 9 2475.
2: Esatto.
1: Franco, è incredibile, è così statuario in questo momento nonostante l'incidente che ha appena avuto.
2: Ma perché veramente comunque ciò che succede fuori non deve andare a intaccare ciò che c'è dentro.
1: No, ha ragione.
2: E comunque il dinamismo, la velocità sono tutte cose che a me mi piacciono. Quindi anche comunque andare a schiantarsi è una cosa che non mi dispiace per nulla.
1: Ha ragione. Immagino quindi che non sia il suo primo incidente. Sei solito veloce sulle auto?
2: Ne faccio circa 5-6 all'anno, perché anche un po' mi piace. Comunque bando alle chat, ci scrive, ecco, per un messaggio. Scrive Amos da Vicenza e ci chiede di rielaborare i tortelli di ricotta e spinaci. Io direi, amo, che ti accontentiamo. Io ti posso accontentare.
1: Ci spiega come rielaborare i tortelli di ricotta e spinaci?
2: Partiamo subito.
1: Un piatto della tradizione.
2: Sì, un piatto morto. Allora, come prima cosa. Allora, Alberto,
1: prego,
2: chi è l'ospite qua? Devo parlare io o no?
1: Deve parlare lei, prego, le lascio la parola.
2: Poi, prima cosa, dobbiamo prendere 20 uova. Cartone da 20 uova.
1: 20?
2: E spaccarle contro il muro. Tirarle una ad una contro il muro.
1: Tutte?
2: Tutte contro il muro.
1: Ma in un modo
2: spaccandole. Devono essere tutte spaccate.
1: Ok.
2: Ok.
1: Come si utilizzano poi queste uova spaccate?
2: Non si utilizzano.
1: Ah, ok.
2: Sì. È come un rituale per iniziare la ricetta.
1: È una questione solo di spirito, di...
2: È una questione di dinamismo.
1: Ok,
2: probabilmente
1: certo.
2: Lei, Alberto, non ha tanto capito.
1: No, forse no, non so. Guarda, tutte le volte che parlo con lei mi sento una persona un po' statica.
2: Va bene, ma forse effetto con molte persone. Andiamo avanti con la
1: I tortelli, ricotta e spinaci.
2: Allora, dovete prendere un talmone vivo.
1: Vivo?
2: Questo talmone deve essere vivo e deve agitare sul tavolo in quanto non più nel suo elemento naturale acquatico. Questo talmone deve patire le pene dell'inferno, ok? Mentre voi lo infilzate con un coltellaccio.
1: Grosso?
2: Con un coltellaccio.
1: Ma se subisce le pene dell'inferno non peggiora la qualità poi del pesce? Non dovrebbe morire in modo...
2: No, ma questo pesce non va utilizzato nel piatto,
1: okay.
2: È solo un'introduzione anche questo.
1: Lei dopo
2: Alberto,
1: le uova.
2: Allora, Alberto, non hai capito però.
1: No, io
2: la
1: faccio...
2: La cucina futurista non è una cucina dove ci punta solo un risultato fisico, c'è anche un risultato mentale.
1: Certo,
2: che
1: certo.
2: Probabilmente tu, Alberto, non hai capito.
1: Evidentemente no, e mi metto un po' nell'ottica dei nostri ascoltatori e penso
2: allora,
1: a cosa che domande potrebbero fare allo chef Franco Cazzi.
2: Puoi prendere una noce di cocco, e schiantarla contro al pesce ormai morente in supplizio.
1: E questo
2: bisogna
1: non si usa
2: la noce di cocco.
1: Non si usa nella ricetta, se
2: sì,
1: ho capito bene.
2: Sì, questa si usa invece, ah, okay. Alberto, niente, non hai proprio... capito. Vabbè.
1: Vabbè, scusami Franco. Niente? No. Vabbè, ci risentiamo tra poco con lo chef Franco Cazzi.

0: Rieccoci sullo Zibaldone. Guarda questo sasso dei Sigarilla Disonesti. Ti è piaciuta, Franco?
1: No, non tanto. No, canzone poco dinamica.
0: Come
1: la
0: poco dinamica?
1: Poco dinamica, che mi parla poco di velocità e di dinamismo.
0: Beh, ci aveva un certo un che di dinamico.
1: Mi parla troppo di tradizione da sotterrare.
0: Vabbè, voglio dire, non era Battisti, è un po' di rottura, no?
1: Battisti? Chi è Battisti?
0: No, vabbè,
1: chi
0: uno...
1: Battisti?
0: Vabbè, niente.
1: A me interessa la musica che faranno nel 2040, l'unica musica che mi interessa.
0: Questa secondo me si avvicina a quello che faranno
1: nel 2040. Ad ogni modo, stiamo parlando, vabbè, di ricette.
0: Sì, stiamo parlando di ricotta e spinaci.
1: Qua per parlare di cucina.
0: Eravamo arrivati all'olio di, alla noce di cocco da spaccare in testa al salmone.
1: La noce di cocco va spaccata in testa al salmone e messa da parte.
0: Sì.
1: Poi?
0: Per essere poi usata.
1: Sì, allora!
0: Certo. Franco, scusa... No, io porto rispetto, però anche tu portami rispetto, per favore.
1: Mi devi chiamare chef, mi devi dare lei, per favore, altrimenti vado via subito.
0: Va bene, chef. Prego, la prego di continuare.
1: Dopodiché bisogna prendere dei fagioli in scatole e scolarli nel tombino, perché i ravioli in scatola sono un cibo di merda. È un cibo statico, un cibo novecentesco, no, non interessa, non è la nostra ricetta, vanno estirpati.
0: Questa è una sua idea. Cioè io mangio spesso i fagioli. Sono un cibo molto comodo.
1: Sono un cibo statico da persone statiche, come quella che ho qua davanti.
0: Beh, sono un cibo che si... Vabbè. Quindi niente, buttiamo i fagioli.
1: Sono un retaggio obsoleto di una cucina che non è più in voga da 20 anni, Alberto. E non c'è più niente di quella cucina dei fagioli da buttare via.
0: Ah, va bene, allora niente, buttiamo i fagioli nel tombino.
1: Poi bisogna prendere del pesto già fatto, metterlo sul tavolo, iniziare a, praticamente sparso sul tavolo, si prende un cucchiaio e si iniziano a lanciare delle pestate in giro.
0: Per la cucina?
1: Sì, in giro per la cucina.
0: Ok.
1: Quello che cade sul piatto poi si lascia sul piatto.
0: Okay.
1: Quello che non cade sul piatto non cade sul piatto.
0: Beh, però il piatto... Tra tutta la superficie della cucina è veramente ristretto, quindi non è neanche detto che
1: se cade sul piatto, si tiene sul piatto. Se non cade sul piatto, non si tiene sul piatto.
0: Certo, quindi è un se, non deve per forza cadere sul piatto. No, Franco, chef, mi scusi. La prego di continuare. Scusi la mia irriverenza. È che non è il mio la cucina, forse, non sono così pratico.
1: Bisogna prendere del sale grosso, mezzo chilo di sale grosso. Metterlo in una ciotola.
0: Ok.
1: A questo mezzo chilo di sale grosso aggiungere la noce di cocco
0: che avevamo precedentemente spaccato in testa al salmone.
1: Ok.
0: Sì, chiaro. Quindi abbiamo questa ciotola con il sale, la noce di cocco, e siamo pronti a fare i nostri.
1: Ecco, bisogna praticamente lanciarla contro il barattolo vuoto del pesto.
0: Ok, che abbiamo precedentemente sparso in giro per la stanza.
1: Quello
0: per la cucina
1: che rimane sul barattolo vuoto del pesto.
0: Quindi non...
1: si prende e si mette nel piatto.
0: Ok.
1: Poi si prende 3 kg di ghiaia.
0: 3 kg di ghiaia.
1: Ghiaia fine.
0: Fine.
1: Si shakerà un po'. Si agita un po' questa ghiaia. Da mismo la ghiaia.
0: Posso fare una domanda forse stupida?
1: Dica, Alberto.
0: Me la concede?
1: Non so, vediamo.
0: Senza che si arrabbi, ma la ghiaia non è commestibile.
1: Questo perché lo dice lei che non è commestibile. Se provassi a mangiare della ghiaia, uscirebbe esattamente come entrata. È privata solo di nutrienti che davvero servono. È un cibo che punta al sodo, un cibo dinamico che transita nel corpo, riesce per essere immerso nella circolazione degli elementi.
0: Però... cioè, sì, esce così come è entrato, ma non ne traiamo niente noi. Cioè, non è nutriente.
1: Bisogna prendere questa ghiaia e darle fuoco. Ok.
0: Ok, va bene.
1: Questa ghiaia in fiamme. Ok.
0: Ok.
1: Poi, quando ti spegne, si prende la cenere.
0: Certo.
1: E si incosparge il piatto di cenere nera.
0: Ok, il piatto che forse ha un po' di pesto si sparge adesso con della cenere nera.
1: Sì.
0: Di ghiaia.
1: Sì.
0: Perfetto, mi sembra chiaro. Quindi adesso è arrivato il momento.
1: Allora, adesso bisogna prendere una forma di grana. Ok.
0: Intera?
1: Intera. Fonderla completamente.
0: Sul fuoco fatto con la ghiaia?
1: Sul tavolo.
0: Ah, ok.
1: Con un altro fuoco.
0: Ok.
1: E le colature vanno staccate e intagliate a forma di freccia. Dopodiché verranno utilizzate come simpatico arredo per la cucina. Non sono da mettere nel piatto, è solo...
0: Sono per fare un po' ambiente, a quando si consumeranno i ravioli ricotti e spinaci.
1: Dopodiché bisogna prendere un mestolo e iniziare a urlare contro il piatto. E il piatto è pronto.
0: Ma si deve urlare sul mestolo?
1: Bisogna urlare con il mestolo nel piatto. E il piatto è pronto. Pronto! Il piatto è pronto.
0: No, è pronto... Non è pronto, scusi, ravioli, ricotta e spinaci.
1: Come è pronto? Il piatto è pronto, è una rielaborazione.
0: Ma i ravioli, ricotta
1: e spinaci. È un concetto di piatto, è una rielaborazione, non è un piatto del Novecento.
0: Ma non c'è niente dei ravioli di ricotta e spinaci.
1: Non c'è niente, perché no, sta il piatto che è stato rielaborato, è stato reinventato. No, una persona che di cucina ne capisce, non come lei. E continua a farmi queste stupide domande, basta.
0: Io mi metto solo nei panni di Amos che ha chiesto questa rielaborazione.
1: E basta, Amos, no,
0: No, Franco,
1: basta.
0: Franco, per favore, non se ne vada. Chef, perché sta... Lo chef Franco Cazzi se n'è andato. Non... Scusate, sto vedendo, ma non ha nessuna intenzione di rientrare. Niente, ascoltatevi questa canzone degli Allo delle Storie Tese. Intanto proviamo a riappacificarci con lo chef.

0: Sempione, Elio le storie tese sullo Zibaldone di Poliradio. Una simpatica canzone che però arriva in un momento molto poco simpatico.
1: Sì, Alberto, Francesco,
0: ma non ti si molto può lasciare due minuti con un ospite che me lo mandi via, ma subito?
1: Innanzitutto tu dove eri?
0: Era arrabbiatissimo.
1: Dov'eri, Francesco?
0: Io ero a te qua... che ti interessa, dovero?
1: No, okay. Che mi lasci qua in difficoltà non posso con lo fare chef.
0: Non posso avere la mia vita? Vuoi controllarmi?
1: Ma abbiamo un programma insieme,
0: comunque,
1: Francesco.
0: Ero al corso di passivo aggressività, ok? mi vuoi controllare? Allora, vabbè, allora non ho più una vita, allora mi dici tu cosa devo fare e basta. Oh.
1: Bravo.
0: Sto andando bene.
1: Sta funzionando, bene. Bravo, ecco, bravo, sì. Bravo,
0: ecco,
1: Francesco.
0: No, perché vabbè, allora serve ogni tanto nella vita questa cosa.
1: No, serve un po' di passione.
0: Non era per andarti contro, per farti vedere quello che ho imparato.
1: No, infatti.
0: Al corso,
1: infatti...
0: ma cosa è successo con lo chef Cazzi, Alberto?
1: Francesco, sai che io sono un po' così... con lo chef Franco Cazzi non scorre buon sangue.
0: Aspetta, però...
1: cioè... andiamo sempre in conflitto. Io provo a avvicinarmi, provo a fargli domande da... da neofita, da domande un po' ingenue forse, ma come lo sono gli nostri ascoltatori che non sono abituati alla sua cucina?
0: Strano, perché davvero io mercoledì scorso, che non c'era lo Zibaldone, ho fatto tutta una giornata da lui a Vercelli, siamo andati in giro, grandi risate, amiconi, abbracci. Deve essere...
1: Ma parlate di cucina quando siete insieme voi due?
0: Anche sì, siete probabilmente incompatibili, ma che...
1: Forse sì, sai, ci sono quelle persone con cui proprio non riesci ad andare d'accordo.
0: Succede. Speriamo che il prossimo ospite... sia più compatibile con noi e
1: speriamo,
0: col tono
1: speriamo
0: della
1: di andarci d'accordo. Comunque è un grande.
0: Chi è?
1: Tommaso Malprezzo.
0: Ma il comico.
1: Comico, bravissimo.
0: Grande,
1: l'ho visto di recente comico. A qualche serata e ho avuto un po' così l'ardire di andare a chiedergli se volesse venire sullo Zibaldone.
0: Sì, lo stand-up comedian accettato. Di fama nazionale, se non europea.
1: Sì, quantomeno interregionale, cioè conosciuto fuori della sua regione.
0: Quantomeno, sì. Dai, no, ma bellissimo, allora...
1: No, siamo molto contenti.
0: Io lo aspetto, sono in trepidazione, no, anche per cancellare quest'ultima esperienza.
1: Dovrebbe arrivare
0: a breve.
1: Sì, ma posso, scusa, giusto per farti
0: dimmi.
1: Capire, ma così per avere un confronto. Cioè, lo chef Franco Cazzi mi ha detto... qualcuno gli ha chiesto una rielaborazione di un piatto di ravioli, ricotta e spinaci, e lui è arrivato a proporre un piatto con delle tracce di pesto e della cenere sopra.
0: È la cucina futurista, Alberto. Ma non
1: Francesco,
0: è un piatto
1: non c'è nessuna traccia.
0: È un piatto che si ricollega semanticamente al concetto di dinamismo e anche al concetto di piatto di partenza.
1: Ma qual è il collegamento semantico tra la cenere e

0: che per loro dover fare questa spiegazione di una cosa così semplice, secondo me non funziona per il ritmo della trasmissione.
1: Mi stai dicendo che sono stupido? Allora sono stupido io.
0: Alberto?
1: Sono stupido io?
0: Alberto, hai fatto il videocorso?
1: Sì, e anche io. Volevo vedere.
0: Fantastico,
1: anche io ho fatto il corso di passiva aggressività.
0: Stai diventando bravino anche tu.
1: Ci vuole, ma tu facendolo in presenza forse ti viene un po' più naturale.
0: Adesso cercherò di annunciare la prossima canzone nel modo più passivo aggressivo possibile. Vabbè, Alberto, visto che non abbiamo più niente da dirci, ascoltiamo la canzone.
1: Ma come non abbiamo niente da dirci? Abbiamo tutta un'altra mezz'ora di programma,
0: Alberto,
1: da fare.
0: Va bene, visto che vuoi parlare solo tu, allora ascoltiamo questa canzone che hai scelto tu, tanto per cambiare, va bene. Perfetto.
1: Ne scegliamo una io e poi ne scegli una anche te.
0: No, ok.
1: Francesco.
0: No, ma se vuoi sempre avere l'ultima parola, prego, dai.
1: Oh, sei proprio bravo.
0: È bello,
1: Bravo.
0: Dai.

0: Eccoci, lo Zibaldone. Durante questa pausa abbiamo iniziato a insultarci, abbiamo continuato a darci, a farci delle frecciatine, non abbiamo più smesso. Adesso Alberto è andato un attimo in bagno, ma ascoltiamo qui il nostro prossimo ospite, il grandissimo Tommaso. Ciao Tommaso.
1: Ciao Francesco.
0: Tommaso Alprezzo, il grandissimo stand-up comedian conosciuto in tutta Italia. Tutto bene? Tu,
1: sì.
0: Tommaso, come stai?
1: Io sto molto bene, grazie Francesco. Io sono uno stand-up comedian, vengo da Livorno e si sente da il mio accento che vendo da Livorno, no?
0: No, non tantissimo, un po'.
1: Vabbè, ma neanche
0: una punta.
1: Forse questi gli accenti. Poi io vivo da tanto tempo a Roma, perché quello è il centro della stand-up comedy, ci sta Nino Frassica e ci sta tanti altri, e quindi okay, io sono andato a Roma per Nino Frassica principalmente, poi per tutti gli altri.
0: Un'influenza anche.
1: E poi niente, comunque a Roma ho passato tanto tempo, sono cresciuto comicamente, sono cresciuto personalmente, e ogni tanto ritorno a Livorno a guardare il mare, però poi un po' mi rompo i coglioni del mare e poi ritorno a Roma. Questa è la mia vita al
0: momento. Ok. Sei venuto qui per raccontarci un po' il,
1: sì,
0: il tuo modo.
1: Sì, io sono venuto qui innanzitutto per sponsorizzare il mio spettacolo. Il mio spettacolo che si chiama Staten Kel. Questo è il nome del mio spettacolo, spero che verrete a vedermi. È uno spettacolo che sto portando in giro per tutta l'Italia.
0: C'è una
1: da
0: una
1: Bolzano
0: data,
1: a Trento. Cosa c'è, Francesco?
0: No, dicevo agli ascoltatori che c'è una data proprio qui a Milano il 19 di maggio.
1: Il 19 di maggio, sì, c'è la prima data qua all'Arcimboldi. All'Arcimboldi, che spero si riempirà. Al momento abbiamo solo venduto 20 biglietti, però comunque ci stiamo lavorando. Ah. E io sono qua anche per sponsorizzare appunto il mio spettacolo. Quindi venite a sentirmi il 19 maggio, per favore, Francesco, tu vieni.
0: Non è vero,
1: purtroppo non possiamo dare credito, però comunque insomma c'è i sordi, no? Costa 40 euro. Uno spettacolo comunque
0: non
1: umile.
0: Avrete venduto solo 20 biglietti, sarà una tua esagerazione comica.
1: E 21 adesso.
0: Ah, ok, va bene.
1: Perché sono pochi?
0: No,
1: vabbè, ma per dire, sapere, la mia comicità è una comicità un po' così, è una comicità difficile.
0: Ah, ok.
1: È una comicità che non tutti capiscono.
0: Magari ci vuoi fare un piccolo pezzo?
1: Vi faccio una battuta, sì. Vi faccio
0: una battuta in diretta per far capire chi sei dal punto di vista comico autoriale ai nostri ascoltatori.
1: Sì, allora. Questa battuta parla della lavanderia. Allora, il proprietario della lavanderia la chiude e poi scrive con la bomboletta Razz sopra.
0: Ah.
1: Non stai a ridere.
0: Non ho capito il sottotesto.
1: No, ma questa. Come non hai capito?
0: Non l'ho capita.
1: Ah, però un po' stai ridendo.
0: Sì, ma mi fa ridere il fatto di non averla capita.
1: Ecco, ma è chiarissima. Razz.
0: No, non ci arrivo.
1: Vedi, questa con gli spray painter funziona proprio un botto. Con chi fa i tag, quelli ridono da matti, proprio si sbellicano, prendono le mani e iniziano a batterle sulla pancia da quanto ridono. Proprio una cosa fuori di testa.
0: E quelli
1: forse
0: che non sono spray painter, cosa? Io non.
1: Vabbè, non si cioè, a comicità. La mia comicità è editaria. Mi dispiace,
0: okay.
1: Io sono un comico classista. Io mi sono rotto il cazzo di sti comici che dicono io faccio questo per il popolo, per la causa giusta, la causa sbagliata. Non ci stanno cause giuste, cause sbagliate. Ci sta solo la causa mia, che sono il miglior stand-up comedian, che faccio uno spettacolo il 19 maggio all'Arcimboldi. Adesso siamo
0: migliore,
1: 22 biglietti venduti.
0: Il migliore stand-up comedian.
1: La faccia
0: comedian,
1: tua, Francesco.
0: Il migliore stand-up comedian. Quindi è proprio anche una dichiarazione di... quasi un guanto di sfida agli altri stand-up comedian.
1: Ma io non mi sento in sfida, perché sono un grande stand-up comedian. Tu lo stai vedendo in questo momento, perché tu non sei uno spray painter, non sei un tagger, ma comunque ridi alle mie battute. E adesso ti farò un'altra battutella che spero ti faccia ridere, sperando tu la possa capire. Scusa, questa è un po' difficile da fare. È una battuta che richiede tempo. È una battuta che io ho scritto quando stavo a Livorno, uno di quei giorni in cui sono tornato a Livorno e mi sono seduto sul mare, l'ho guardato, ho visto una barca, ho visto la barca muoversi nel mare e ho detto: quando il marinaio va sulla barca dice sempre alla sua bella: che bel microfono che tieni, mia bella, bella.
0: No, non ho capito.
1: Non l'hai capita?
0: Significato, no.
1: No, ma no. Questa è ancora più difficile di quella di prima, però, forse. Perché questa c'è un po' di dialetto livornese. Che tu forse non conosci.
0: No.
1: Quindi questa, questi sono i barcaioli livornesi, riescono a capirla.
0: Ok.
1: Vabbè, comunque.
0: Ma non ce la puoi magari spiegare, al di là di questo?
1: Ma come faccio a spiegare? Ma una volta che spieghi la battuta non fa più ridere.
0: Ma, oppure magari farne una che è alla nostra portata.
1: Scusa, il barcaiolo, che bella. Poi alla fine, no? Bella,

0: Vabbè,
1: no, mi informerò meglio.
0: Forse dovresti informarti.
1: Sì, sì, sì, va bene.
0: Cioè, mi sembra una presa facile. Forse vuoi che te ne faccia altre?
1: Sì, prima ascoltiamo la canzone di Lucio Battisti.
0: Lucio
1: poi...
0: Battisti?
1: E poi, boh.
0: Chi è Lucio Battisti, scusami?
1: Un cantante italiano molto famoso.
0: Conosco solo i Sigarilla Disonesti io.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, fa delle belle canzoni.
1: Come quelli che piacciono a Alberto, hai presente il ragazzo che fa...
0: grande, grande. Il migliore.

0: con il nastro rosa di Lucio Battisti sullo Zibaldone, un programma che vi porta le voci di tantissimi ospiti diversi.
1: Sì, anche la mia oggi, voce tra le altre.
0: Esatto, tra le altre, la voce di Tommaso.
1: La voce del migliore stand-up comedian, Italia.
0: Tommaso, okay. Malprezzi.
1: 19 maggio, Arcipoldi, siamo 23 biglietti.
0: Ricordiamo ancora una volta, 23 biglietti venduti, e quanti ne mancano ancora?
1: E ne mancano 830.
0: Ho capito, per riempire il teatro. Diciamo che nella prima parte dell'ospitata abbiamo avuto delle battute un po'...
1: delle battute bellissime.
0: Elitarie, capito? Elitarie,
1: sì, bravo, hai capito la mia comicità un po', è una cosa classista.
0: Anche i nostri ascoltatori ci scrivono, ma che cosa vuol dire? Probabilmente perché non rientrano...
1: Ascoltatori, forse dovreste un po' informarvi, dovreste studiare, dovreste guardare Louis C.K., dovreste guardare un po' di stand-up comedian che ce l'hanno fatta, tra cui me, e dovreste capire le mie battute poi.
0: Ah, va bene.
1: Perché capire le battute è un dovere, non è un diritto, ok? Questo volevo dire oggi,
0: d'accordo,
1: qua alla radio.
0: Vabbè, è sempre una cuscita molto caustica quella di Tommaso, anche nel, diciamo, nello autosponsorizzarsi, uno stile inconfondibile. E abbiamo tempo ancora per un altro paio di battute, magari.
1: Perfetto,
0: un po' più ampie come bacino d'utenza per quanto possibile.
1: Perfetto, ce l'ho pronta una che ho trovato dal mio elenco, che questa penso che forse tu la potrai capire. Allora, cosa usa un pagliaccio per lavarsi i capelli?
0: Che cosa usa?
1: Lo shampoo.
0: Ah, no, non ho capito.
1: Come, Francesco, non hai capita?
0: No, lo shampoo.
1: No, vedi. No.
0: Non ho capito.
1: Questa la capisca solo la compagnia di Moira Orfei, forse. È una battuta. Loro, gliel'ho fatta loro. Stava proprio, si sono messi a saltare sulle corde, su e giù, destra e sinistra. Stava pazzi, sono usciti i leoni dalle gabbie. Hanno fatto... una cosa incredibile, veramente. E io ho fatto solo sta battuta, cioè, per dirti la mia grandezza, venite a sentirmi all'Arcimboldi, 19 maggio.
0: No, non ho, purtroppo io non ho capito perché non faccio parte della compagnia di Moira Orfei.
1: Guarda, ti direi, dovresti solo entrare nella compagnia di Moira Orfei per poter capire sta battuta,
0: Vabbè.
1: Dovresti.
0: Magari ne abbiamo un'altra.
1: Te ne faccio un'altra.
0: Dai, facciamo un'ultima battuta per, diciamo, un tuo classico per i nostri ascoltatori, i tuoi fan.
1: E allora, quanti ettari di terra servono per cogliere 1000 carote?
0: Quanti?
1: Tre. No, non era finita la battuta, Francesco, vedi
0: ok, scusa.
1: Scusa, la risposta alla... Allora, la rifaccio, per favore.
0: Dai, facciamola bene.
1: Dai, sto zitto. Ok, ti dico io quando è finita. Quanti ettari di terra servono per 1000 carote? 3. E giù risate qua. Non le risate di Francesco, che incapisce. Non le capisce le mie battute. Questa è una battuta per i braccianti padovani. Loro la capiscono. Quando io vado a Este, nella bassa padovana, e gli faccio queste battute, loro ridono. Io ho vinto anche un premio, Ho vinto anche il premio.
0: Sta cambiando accento, chissà, ha degli antenati.
1: Io mi immedesimo molto con le persone con cui faccio.
0: Ha avuto un momento di questo mi ha fatto ridere, vedi, Tommaso, vedi? Una comicità veramente più affine alla mia.
1: È una comicità banale, fatta di accenti, dialetti,
0: sì.
1: Ma io parlo, a volte mi scappa, perché io mi medesimo molto in chi faccio le battute.
0: Sì.
1: E questa battuta è destinata ai braccianti padovani, della bassa padovana, mi veniva un po' di accento veneto. No, perché volevo dire che questa battuta è stata anche permeata da Alvise Maragon. Forse lo conosci.
0: Un grande amico dello Zibaldone, che è stato
1: lo sapevo.
0: Volte.
1: Lui mi ha premiato e mi ha detto, e adesso io non farò il suo accento perché
0: farebbe ridere in caso.
1: Ma guarda, è una cosa che non mi appartiene, ci provo.
0: Dai,
1: bravo, questa è una battuta veramente divertente. E prendi questo premio, bravo, forza al Veneto.
0: Questo mi ricorda anche,
1: mi ha detto un po' così,
0: mio conoscente.
1: Sì?
0: Veneto, sì.
1: Forse
0: Enrico, che salutiamo nel caso ci stessi ascoltando.
1: Sai, parlano un po' tutti uguali sti veneti, non parlano, non sono mica come noi di Livorno spostati
0: tutti
1: a Roma, che parliamo un po' con questo accento. È un certo savoir-faire che fa.
0: Tutto un altro parlare. Tommaso, siamo quasi alla fine, siamo gli sgoccioli. Ti chiedo un'ultima freddura, se vuoi, per i nostri.
1: Come freddura? Queste sono battute di alto livello. Le freddure le fai tu. che non sai cos'è la comicità?
0: No, un ultimo aneddoto, un qualcosa per i nostri ascoltatori. Abbiamo ancora un minutino.
1: Ok, allora questa è una battuta. Dai, forse questa la puoi capire. Allora, di che colore sono le piscine della Campania?
0: Azzurre.
1: Bravo.
0: Sì, è perché è il colore dello scudetto del Napoli.
1: No, non è quella. No, scusa. Sono azzurre. No?
0: Sì, sono azzurre.
1: Perché le piastrelle sono azzurre.
0: Come tutte le altre piscine.
1: No, perché
0: di
1: le piastrelle sono azzurre come il Napoli.
0: Ah,
1: però
0: ok.
1: Però hai sbagliato.
0: Vabbè,
1: sbagliato. Comunque sono le piastrelle,
0: sono avvicinato,
1: azzurre.
0: Dai.
1: Sì, però dovevi fare quel passo in
0: vabbè,
1: più.
0: Dai, ho capito,
1: però
0: Tommaso,
1: sei,
0: dai.
1: Sei avvicinato.
0: Basta,
1: no, sei stato bravo, Francesco.
0: Finita.
1: Francesco,
0: grazie.
1: Secondo me,
0: grazie,
1: se ti vendessi il mio libro, che è in vendita e io ho portato qua, purtroppo non te lo posso regalare perché, appunto, sto agli sgoccioli.
0: Me lo prendo.
1: Siamo arrivati a 25 biglietti, però comunque non ci
0: ricordiamo
1: tanti soldi, quindi adesso ti vendo.
0: Ho
1: portato il mio libro di barzellette. Le barzellette del popolo. Sono barzellette del popolo perché piacciono a tutti. Sono barzellette che fanno ridere i bambini.
0: Tommaso,
1: basta,
0: non abbiamo più tempo. Sta per partire la canzone. Basta.
1: Ma io volevo solo fare
0: una
1: barzelletta.
0: Un attimo, fammi parlare un secondo.
1: Un'ultima barzelletta.

0: Francesco.
1: Ciao.
0: Scusami,
1: ciao,
0: sono dovuto scappare.
1: Ma cosa è successo?
0: Niente. Ho visto il cielo. Ho visto il cielo nero. Non so se hai visto.
1: Sì, ho visto.
0: Ma... niente, praticamente avevo solo un ombrellino piccolino. Sono andato a comprarne due piccoli, così magari così, mi copro meglio.
1: Un po' antenne.
0: Purtroppo non ce n'avevano uno grosso. E poi mi sembrava un po' uno spreco, visto che ce n'avevo già uno piccolo.
1: Giusto.
0: Quindi adesso ne ho due piccoli e mi posso coprire meglio.
1: Ottimizzazione, però, d'ordine. Senti, Alberto, io ti volevo chiedere, ma questo Tommaso Malprezzo
0: esatto.
1: Che tu hai invitato...
0: il grande stand-up comedian.
1: Ma non fa ridere.
0: Come non fa ridere?
1: Ma io non le ho capite le sue battute.
0: Ti ha fatto... Perché lui ha dei pezzi
1: allora di... Alberto, perché noi abbiamo un senso dell'umorismo simile. Io e te facciamo anche un programma assieme in radio. Quindi voglio
0: dire
1: che andiamo d'accordo. Quindi adesso io ti dico una delle sue battute. Tu dimmi se ti fa ridere o no.
0: Certo.
1: Che cosa usa un pagliaccio per lavarsi i capelli?
0: Che cosa?
1: Lo shampoo.
0: Bellissima.
1: Ah, vabbè, hai capito.
0: Tu non hai riso.
1: Riso? No, non l'ho capita. Vabbè.
0: Come no?
1: Dopo fuori onda me la spieghi.
0: Vabbè, te la spiego.
1: Non ho capito.
0: Vabbè non è. Vabbè. Dai, niente, te la spiego dopo.
1: Magari la prossima volta è meglio che ci sia anche tu, però, perché se le capisci solo tu le sue battute, e io non. Cioè, mi sento un po' un cretino, ecco. Mi sento un po'.
0: Sì, dai, la prossima volta spero di esserci. Non so. Dai. È uno stand-up comedian che ammiro molto.
1: Dai, vabbè, tu andrai a vederlo all'Arcimboldi.
0: Certo, il 19 maggio.
1: Perfetto. Certo, allora, andiamo assieme, magari.
0: Sì, dai, compralo, che dai, so che non
1: sono 40 bisogno. Euro.
0: Lo so, però vale la pena. I suoi pezzi lunghi funzionano molto.
1: Vabbè, è arrivato il momento di salutare gli amici a casa. Grazie per essere stati con noi, con i nostri ospiti dello Zibaldone. Non spegnete Poliradio, vi guardiamo quel pollicione, tenetelo a bada, perché c'è In The House dalle 19 alle 20 e The Night Beat dalle 20 alle 21 per allietare la vostra serata in compagnia di Poliradio, appunto.
0: Rimanete quindi sintonizzati su poliradio.it, noi ci sentiamo. Potete ascoltarci il prossimo mercoledì.
1: Oppure anche quando volete, le vecchie puntate.
0: Sì, c'è sempre i podcast disponibili sul sito di Poliradio.
1: Sono stati aggiornati, adesso hanno anche i nomi degli ospiti. Quindi
0: grazie ai tecnici, grazie a Fernando, il migliore tecnico che abbiamo.
1: Grazie Luigi, grazie anche a Franca, che insomma hanno reso possibile tutto
0: questo. Come non ricordarsi di Riccardo, che è anche un altro grande.
1: Un mito.
0: Va bene.
1: Il nostro tempo è scaduto.
0: Ci salutiamo.
1: Questo era lo Zibaldone. Io sono Francesco.
0: Io sono Alberto.
1: Come al solito, e vi lasciamo alla meravigliosa programmazione di Poliradio. Una
0: ciao,
1: buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire. Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 19.02 inizia In The House.
2: 3, 2, 1. The best house music.
3: From the best DJs
2: in the world.
3: Only here. Only here.
2: On Poly Radio.
3: You're listening to
2: In the house.
1: Buonasera a tutti quanti. Buon mercoledì 6 maggio. Anzi, siamo quasi alla fine di mercoledì 6 maggio. Buona serata, si può dire che la serata inizia alle 7? Diciamo di sì, dai. Io, come ogni mercoledì, sono Lorenzo. State ascoltando In the House. Passeremo assieme un'ora all'insegna della musica house, della musica dance, della musica elettronica e tutto quello che viene da sé. Se casomai voleste contattarci, potete sempre farlo su Telegram a chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono allo 0223-99-2475 o 76 e tra poco anche su Twitch. Datemi qualche secondino e arriviamo anche su Twitch. Come state? Come è andata questa settimana? C'è stato anche il primo maggio, spero che sia andato bene. Io personalmente sono andato ad un rave a Vienna, ok? Molto stile In the House questa cosa qui che ho appena detto. Chissà dove andiamo oggi con In the House. Che DJ scopriamo oggi? Lo scopriamo tra pochissimo insieme qui a In the House, quindi tenetevi pronti che adesso si parte.
4: This week
5: the house is in
6: Sweden. The Melodic Formula.

Ospite oggi in the house, siamo somewhere in Stockholm, come proprio il titolo di questa canzone che stiamo finendo di ascoltare in questo momento. Iniziamo da un grande, forse il più grande DJ svedese di tutti i tempi, sto parlando di Avicii. E questa qui è una delle sue canzoni preferite, una di quelle che preferisco, perché è, come tutte le canzoni di Avicii alla fin fine, è piena di sentimento, piena di emozioni, ne vale la pena di ascoltarle. Avicii, lo conosciamo tutti quanti, ma vi do qualche curiosità, qualcosina in più sul suo nome. È ovviamente di Stoccolma, come abbiamo appena dedotto dalla canzone appena ascoltata. Trattava principalmente melodic house e folktronic, ovviamente un misto tra la musica folk e l'elettronica. Utilizzava tantissimo i sintetizzatori ed è stato il primo ad inserire in modo massiccio strumenti organici nella musica elettronica. E proprio per questo ha ricevuto dei boo. Sì, sembra assurdo, ma Avicii ha ricevuto dei boo molto pesanti nel 2013 all'Ultra di Miami, uno dei festival più grandi del mondo, quando ha presentato il suo album True. E ha ricevuto i boo soprattutto quando ha fatto salire una band dal vivo sul palco, ha preso un cantante country e ha iniziato ad intonare Wake Me Up per la prima volta davanti al pubblico. E al pubblico non è piaciuta, era troppo diversa dalla musica elettronica che conoscevamo di solito. Ovviamente, come tutti saprete, purtroppo Avicii non è più tra di noi. Nel 2018 ci ha lasciato e nel 2019 è uscito un album postumo che si chiama Team, con dei brani bellissimi che sono stati ovviamente completati successivamente da suoi collaboratori e amici. Un album molto particolare anche che vi invito ad ascoltare suo è Avicii 01, l'ultimo album prima che passasse a miglior vita, insomma, perché ha delle canzoni veramente importanti e anche se piene di emozione. Vi consiglio di dargli un ascolto, come un ascolto alla prossima canzone che andiamo ad ascoltare adesso, che è di un altro artista, non è più di Avicii, bensì è di Axwell, Belong.

continuiamo con la musica piena di emozione. Mi raccomando, è questa puntata che siamo in Svezia, sarà veramente emozionante. Canzoni bellissime, la maggior parte vengono proprio dalla mia adolescenza, quindi una puntata molto importante per me, con delle canzoni stupende, spero che piacciano anche a voi. Abbiamo appena finito di ascoltare Belong di Axwell assieme a Shapov. Shapov è un producer russo, mentre adesso parliamo di Axwell. Il suo vero nome è Alex Christopher Hedfors ed è nato e vive a Lund in Svezia e tratta principalmente progressive e disco house. Lui ha un soprannome, ok? Ha un soprannome bellissimo che è The Professor, perché dovete sapere che lui è ossessionato dal mixaggio e appunto questo nome gli è dato è dovuto alla sua costante ricerca della perfezione in ogni suono, in ogni minimo volume, in ogni minimo cambiamento. È colui che ha creato ha fondato una label che si chiama Axton Records, che è la sua personale etichetta indipendente, che mantiene la sua sonorità da più di 15 anni. Non è una cosa banale per un'etichetta mantenere sempre lo stesso stile musicale per tanto tanto tempo. E magari non l'avrete mai sentito, ma dovreste averlo sentito, perché è un artista molto molto importante, perché pensate che è stato nominato ai Grammy per ben 4 volte. Quindi non è un signor nessuno, diciamo.

direttamente agli Anthem da Festival. Dovete sapere che i DJ svedesi, oltre a fare musica sì molto emozionante così, ma sono perfetti per fare musica da festival, e questa canzone Reload rappresenta pienamente i due generi principali dell'artista di cui vi sto per andare a raccontare. Sto parlando di Sebastian Ingrosso. I generi di cui parlavo sono progressive e big room house. Sebastian Ingrosso è nato a Stoccolma, ma è di origini italiane. Infatti il suo nome completo è Sebastian Carmine Ingrosso. Col secondo nome si capisce subito che è di origini italiane. Suo padre era Vito Ingrosso, un famoso produttore discografico che appunto ha introdotto il figlio alla musica, e in particolar modo alla musica elettronica. Ha tantissimi collegamenti con un sacco di altri DJ svedesi, primo tra tutti Steve Angelo, perché spessissimo lui e Steve Angelo vengono scambiati per fratelli, nonostante siano solo amici d'infanzia. Lui è anche, Sebastian Ingrosso, colui che scoprì Alesso, un altro grande DJ svedese di cui andremo a parlare tra poco. Lo portò nella sua etichetta Refuse Music e lo fece diventare una star mondiale in poco più di 2 anni. Quindi veramente un artista di tutto rispetto e uno scouter, se così vogliamo dirlo, anch'esso di tutto rispetto. Per parlare di un altro DJ con cui ha collegamenti, con Axwell, quello di cui parlavamo prima. Questa canzone la conoscete tutti, e la loro collaborazione con il loro progetto assieme, Axwell Ingrosso, More Than You Know.

Questo è il loro progetto insieme, Axwell Ingrosso, con le due barrette che vanno a formare una specie di triangolo in mezzo ai due nomi. E il progetto appunto di Axwell assieme a Sebastian Ingrosso, hanno fatto tantissime, ma tantissime canzoni insieme, tantissime delle quali sono hit, come questa qui, forse la più famosa, la più conosciuta del 2017, More Than You Know, un vero anthem. Quando questo lo sentite ai festival è un bel momento. Possiamo dire che è un bel momento. Invece adesso direi che è il momento invece di fare un passo indietro nel tempo, al 2009. E parliamo di un altro artista adesso, di Steve Angelo. Questa è Show Me Love.

0: Steve Angelo. Adesso questo è il DJ di cui andiamo a parlare in questo momento. Tre sono i suoi generi preferiti: la Size House, che è un sottogenere della Progressive House con più percussioni, e la Tech House e la Big Room House, come tanti tanti DJ svedesi. Il suo vero nome è Steven Fragojannis, che il cognome non è molto svedese. Infatti lui è sì cresciuto a Stoccolma, ma è nato ad Atene, ha origini greche. E infatti, se lo vedete, lui è pieno di tatuaggi, perché ve lo dico adesso, c'è cerebro sulle braccia, ovunque lo vedete pieno di tatuaggi. E tanti tatuaggi, tra i tanti tatuaggi cosa si trova? I nomi delle figlie, ovviamente, e simboli sia greci sia svedesi, perché è molto legato alle sue origini. Ha un po' quel look da bad boy, con gli occhiali da sole, tutto tatuato, si veste di nero e così via e così via. Ha una sua personale etichetta, come tanti altri DJ di cui andiamo a parlare oggi, che ha fondato nel 2003, che si chiama Size Records, che non tratta solo musica, ma è un collettivo di design, moda e lifestyle. Ma ancora più importante di Steve Angelo, assieme ad Axwell e a Sebastian Ingrosso, hanno fondato un altro trio di musica, un altro progetto musicale. Adesso andiamo ad ascoltarci una loro canzone che sono sicuro riconoscerete tutti quanti.
1: You're listening to the best DJs in the world. Pompoli Radio.

0: Maxwell, Steve Angelo e Sebastian Ingrosso. Sono loro i DJ che formano la Swedish House Mafia. E questa è la loro indimenticabile Don't You Worry Child. Grandissimo progetto musicale svedese, la Swedish House Mafia. Ulla ci scrive utilizzando su Telegram il chiocciola PoliradioBot. Wow, un sacco di canzoni conosciutissime. Bene sì, i DJ svedesi sono conosciutissimi, ma da tutti. Sono sicuro che conoscerete tante canzoni, anche di quelle che andremo a mettere tra poco. Ma chi sono la Swedish House Mafia? Ovviamente sono questi tre DJ di Stoccolma di cui abbiamo parlato poco fa, che assieme hanno trattato principalmente Big Room House, per semplificarla è quella dei festival, dai, diciamola così, quella che ti fa emozionare, e pop EDM. Come mai mafia? È una cosa che anche io mi sono sempre chiesto, perché il termine con quali li indicavano a Axel, Steve Angelo e Sebastian Ingrosso i frequentatori dei club di Stoccolma, perché questi tre monopolizzavano tutti i locali e i club di Stoccolma, li trovavi ovunque, quindi era come una mafia, dai, se vogliamo metterla così. Nel 2013 hanno annunciato il loro One Last Tour, e dopo il quale si erano sciolti, o almeno così hanno detto, per poi tornare 5 anni dopo, grazie a Wasim Sal Slaby, il manager di The Weeknd. Quindi grazie per averli fatti tornare, continuano a produrre musica tutt'oggi, quindi Swedish House Mafia, veramente un progetto musicale da ricordare e sempre da tenere d'occhio, che non si sa mai che fanno uscire un nuovo pezzo, una nuova hit. Ma adesso è il momento di fare un salto indietro nel tempo, non di tantissimo tempo fa, parlo di 22 anni fa, ascoltiamocelo insieme con il nostro House Classic.
1: And now,

0: Economy. Questo qui è il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando. Questo è il titolo del nostro House Classic, grandissimo pezzo del 2004 di Eric Pritz, che prende, che fa il sample di Valerie, una canzone del 1982. Pensate, ma questo è un pezzo che vale la pena ascoltarlo. Eric Pritz è il prossimo DJ di cui vi andiamo a parlare in questo momento. E prima abbiamo parlato della Swedish House Mafia, perché anche lui è collegato in un certo senso alla Swedish House Mafia, perché assieme agli altri tre DJ erano un po' i regnanti di Stoccolma, ok? Erano i maggiori DJ di Stoccolma. Infatti lui è sempre stato il quarto membro non ufficiale degli Swedish House Mafia e continua a dirlo ancora ogni volta che si esibiscono. Nonostante la canzone che abbiamo appena ascoltato sia un classico, sia una super canzone, Eric Pritz odia a morte questa canzone. Odia pure il suo video, che è ispirata all'aerobica anni 80, così sapete più o meno la vibe di questo video, anche la musica ci sta molto bene. Tant'è che non la suona più. Se voi andate ad un DJ set di Eric Pritz, non suonerà Call on Me. Tra l'altro lui ha paura di volare, quindi ogni volta che può si sposta in treno, in auto, in nave, ma mai in aereo. Tipo quando deve attraversare l'Atlantico, niente, prende una nave, preferisce. Ma adesso è il momento di ascoltarci un'altra canzone molto speciale. Arriva qui a In The House, l'Hottest Record.
1: And now, this week's hottest record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
4: Hottest record.
5: Now checking in.
6: In The House.

questo è il nostro hottest record di questa settimana. Il produttore Otto Knows, un altro grandissimo DJ svedese. Continua a dirlo che sono tutti grandissimi, ma è vero. E il produttore dietro Million Voices, una grandissima canzone del 2012, anche quello è un classico. Ma anche questa nuova canzone che ha fatto uscire il 1° di maggio non è niente male, devo dire. Non è niente male, mi piace molto. Adesso continuiamo con la musica, non ci si ferma, arriva Heroes qui. We go high.

La voce di Tov Lo crea assieme ad Alesso questo splendido disco che è Heroes. Intanto, se volete contattarci, le coordinate sono sempre quelle: Telegram @PoliradioBot, WhatsApp 320 320 5652, al telefono allo 0223 992475, oppure su Twitch su Poliradio IT. Mi raccomando, scrivete, ditemi come sta andando la vostra serata, se questa musica vi piace, se conoscete qualche brano di quelli che sto mandando, perché alcuni sono veramente veramente famosi e immagino che li conosciate. E appunto parliamo di Alesso, il suo vero nome è Alessandro Renato Rodolfo Lindblad. Ok, il cognome ci siamo, è svedese, ma i due secondi nomi direi di no. Renato Rodolfo non è molto svedese. Infatti lui è nato a Stoccolma ma ha origini pugliesi. E se vi ricordate, qualche minuto fa abbiamo parlato di un altro DJ di origini italiane che era Sebastian Ingrosso. I due hanno un collegamento, non solo perché sono entrambi italiani, ma perché Alesso ha iniziato la carriera grazie proprio a Sebastian Ingrosso. Come? Ha incontrato il cognato, ok, di Sebastian Ingrosso e gli ha dato un suo CD da consegnare a Sebastian. Allora Sebastian l'ha ascoltato, gli è piaciuto tantissimo Alesso, l'ha preso sotto la sua ala ed è diventato il pupillo di Sebastian Ingrosso e di tutta la Swedish House Mafia. Nel 2012, pensate, collabora con Madonna, che lo sceglie per aprire le date del suo MDNA Tour e l'ha definito come the next big thing in dance music. E possiamo dire che Madonna aveva ragione, veramente, è stato veramente la next big thing in dance music.

0: Gavin James, e questa è Tired qui su In The House. Non manca moltissimo alla fine della puntata, ma c'è ancora un po' di musica da trasmettere e un po' di DJ di cui parlare. Infatti iniziamo subito da Alan Walker. Ho detto che abbiamo fatto una lieve deviazione verso la Norvegia. Alan Walker è nato a Northampton in UK, però ha vissuto ed è cresciuto a Bergen in Norvegia. Lui si presenta sempre, costantemente, non lo troverete mai senza la mascherina e il cappuccio. Perché questa cosa? Non solo per privacy, che ovviamente è la prima cosa che può venire in mente, ma anche per lanciare un messaggio che chiunque può essere alla Walker. Molto romantico come messaggio. Lo conoscerete sicuramente per Faded, il suo pezzo più importante e più famoso, che è un remake vocale di un'altra sua canzone che si chiama Fade. Tancredi ci scrive: a Bergamo in Norvegia? Sì, esatto, a Bergamo. Quasi quasi Bergen in Norvegia. E l'altro DJ di cui voglio andarvi a parlare è sempre di Bergen, e tra poco ci ascoltiamo una sua canzone, ed è Kygo, il cui vero nome è Kyrre Gorvel Dahl. Da dove viene Kygo? Da Kyrre Gorvel Kygo, e quindi ci siamo. E che è un username che ha creato alle superiori, quindi tanto tanto tempo fa, quando ha iniziato a produrre. È considerato un po' il successore spirituale di Avicii, infatti è colui che ha completato moltissimi tributi ufficiali di Avicii, colui che ha lavorato maggiormente alle sue canzoni e al suo album postumo. Adesso direi che è il momento di ascoltarci una sua canzone proprio di Kygo. Questa è una delle sue canzoni più famose, sto parlando di First Time, assieme alla splendida voce di Ellie Goulding.
1: We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned

Sentite questa tropical house che entra, sentitela, sentitela. Proprio adesso che a Milano sembra essere tornato un po' sereno da questi giorni un po' grigi, un po' di pioggia. Questo era il genere di riferimento di Kygo, questa era la sua canzone, ovviamente lo conoscerete anche magari per Firestone, il suo pezzo più famoso, ma non volevo essere troppo banale io. Invece adesso torniamo di tutto merito in Svezia e troviamo Sebastian Ingrosso che collabora col suo pupillo Alesso in una canzone che ad ogni festival che si rispetti troverete sempre, magari come pezzo finale. Questo è Calling. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Questo è Calling, questo è Big Room House. Questo è il genere che ci ha accompagnato praticamente tutta la puntata oggi in questo giro in Svezia, con una piccola tappa in Norvegia. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero che questa canzone vi sia piaciuta, perché è una delle mie preferite di sempre. Come sentite, la base non c'è, perché adesso la puntata sta per finire, c'è ancora una canzone, quindi non andate via perché è speciale, l'ho scelta apposta per voi. Come sempre, adesso dalle 20 alle 21 c'è The Nightbeat, quindi rimanete sintonizzati e ascoltate anche The Nightbeat, che pure lì la musica non è niente male, c'è una signora musica The Nightbeat, quindi rimanete sintonizzati e ascoltate il buon Tancredi. Io come sempre vi invito ad ascoltare e ad ascoltare il podcast che potete trovare su Mixcloud o sul sito della radio. Vi invito ad ascoltarci settimana prossima, sempre di mercoledì dalle 18 alle 19, e vi dico che le prossime puntate meritano veramente. Io, se fossi in voi, non ne perderei nessuna. Dobbiamo mettere un ultimo disco, e siamo in Svezia, non possiamo non mettere un suo disco. Ebbene sì, sto parlando di Avicii, e questo è uno dei suoi dischi più famosi, una delle sue hit più grandi di sempre. E c'è Tancredi, venghi. Buonasera Tancredi, come stai?
1: Bene, benissimo.
0: Bene?
1: Sì, scusami, ero giù un attimo, ma ci sono.
0: Ci sei? Sei pronto per The
1: Nightbeat? Prontissimo,
0: ottimo. Allora sei pronto anche per ascoltare questa canzone? Dicevo che è di Avicii, una delle sue più grandi. È The Nights di Avicii. Ciao, ci sentiamo settimana prossima.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: E direte voi, facile aprire le puntate così, era Bad Michael Jackson a iniziare questa nuova puntata di The Night Beat.
1: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooved.
2: The Night Beat on Paula Radio.
0: Ben ritrovati, buon mercoledì sera, Tank qui con voi fino alle 21 con il meglio della Black Music su Poliradio. Ben ritrovati, buon inizio di maggio, è passato il primo maggio, ovviamente festa del lavoro e dei lavoratori, e quindi spero abbiate passato un bel ponte, perché poi era venerdì, spero abbiate passato un bel weekend. Comunque siamo tornati in settimana, questo è mercoledì ovviamente, e come ogni mercoledì ci siamo noi. Come avrete intuito dall'apertura, dalla canzone in apertura, sono riuscito ad andare a vedere finalmente Michael, il nuovo film biografia su Michael Jackson. Che devo dire? Mi ha un po' deluso, purtroppo mi ha un po' deluso, perché è una storia un po' raccontata molto all'acqua di rose. Attenzione, non che mi aspettassi altro, ovviamente, perché poi quando ci sono gli eredi è sempre difficilissimo raccontare le parti più oscure delle vite delle celebrità, però proprio non si fa nessun accenno a nessuna vicenda un minimo problematica, non che poi serva diciamo dare credibilità o meno a quelle che sono le accuse, se si racconta la storia, perché poi il fatto che ci fossero stati dei processi è un fatto, e quindi non sarebbe stato male raccontare tutta la storia. A parte quello, poi scrittura un po' cringe su certe parti, però diciamo è un racconto epico sulla vita di Michael Jackson. Ci sono anche diversi lati positivi, e uno di tutti, e uno tra tutti ovviamente, è la musica, e soprattutto questa Bad nella scena finale, che viene cantata dal vivo. Ora non vorrei spoilerarvi niente, però è una scena bellissima. Mi è spiaciuto un po' anche il fatto che non venissero citati personaggi importanti della vita e della carriera di Michael Jackson, come per esempio James Brown, che l'aveva ispirato tantissimo, l'aveva invitato sul palco, e anche come Paul McCartney, con cui fece il primo vero singolo di successo tratto da Thriller. Però insomma, comunque un film abbastanza godibile. Se siete fan di Michael Jackson, andate a vederlo, anche se ve ne ho parlato un po' meno bene rispetto a quanto forse non vi aspettavaste. Comunque, per la musica di Michael Jackson questo è altro. Infatti ci scrivono anche da Twitch, questa l'ho già sentita in riferimento a Bad, perché chiaramente è un pezzo tra i più famosi di sempre. Ora Otis Redding, Knock on Wood, torniamo negli anni 60.

0: Knock on Wood, un classico della Motown di Eddie Floyd, poi reinterpretato in questa maniera magistrale veramente da Otis Redding e da Carla Thomas. Avevo detto Otis Redding, ma in realtà questo è un duetto tra Otis e Carla Thomas in quest'album meraviglioso realizzato dalla Motown, dalla Stax, insieme alla Stax, che metteva insieme in uno stesso long playing due dei suoi artisti più importanti alla metà degli anni 60, quindi Otis Redding e Carla Thomas. Purtroppo poi sarebbe stato uno degli ultimi lavori realizzati da Otis prima del terribile incidente aereo del 10 dicembre del 67. Siete su Poi Radio, state ascoltando The Night Beat, il meglio della black music fino alle 21. Intanto volevo ringraziare Lorenzo per una meravigliosa puntata di In The House, ci ha portato in Svezia questa settimana e mi ha anche detto quali saranno le prossime tappe, e fidatevi che saranno delle tappe meravigliose. Vi volevo anche dire che se volete potete scriverci su WhatsApp al numero 320-320-5652, anche su Telegram a @ PoliRadioBot. Siamo anche in radiovisione, ovviamente, scusate, su twitch.tv/poliradioit. E andiamo avanti perché è arrivato finalmente il momento, con il cambio di mese, di introdurre un nuovo argomento per la rubrica di inizio puntata che si chiama Backbeat.
1: Backbeat.
0: Con questa meravigliosa sigla che ho debuttato settimana scorsa, sono qui per dirvi che il nuovo argomento di Backbeat, che è la rubrica che seleziona una canzone e seleziona un tema ogni mese, e una canzone per quel tema, una puntata appunto per un mese, il nuovo tema è la musica, le colonne sonore della Blaxploitation, la cosiddetta Blaxploitation, che è proprio un genere cinematografico che vedeva all'opera artisti sia cinematografici sia poi come colonne sonore afroamericani. È un genere cinematografico importantissimo, ma ancora più importante del cinema è la musica di questi film, che è stata firmata da dei grandissimi del soul, soprattutto sto parlando ovviamente degli anni 70. Come prima canzone, forse la colonna sonora più importante, Superfly.

proprio la title track sia della colonna sonora che poi sarebbe diventato un album proprio discografico, sia del film Superfly, colonna sonora di Curtis Mayfield, mentre il film era diretto da Gordon Parks Jr. Per iniziare questo nuovo argomento della nostra rubrica Backbeat, che ci accompagnerà con una canzone dedicata a puntata fino alla fine di maggio. E questo tema della Blaxploitation è un tema importantissimo per la musica soul, anche se il termine Blaxploitation è un termine che ha sempre generato un po' di diatribe e un po' di controversie, perché è considerato anche troppo ghettizzante per quanto riguarda questi film, un termine un po' razzista, però è anche il termine con cui questo filone è passato alla storia, esattamente come la musica urban, altro termine terribile, e quindi dovremmo usarlo, anche se poi registi come per esempio Spike Lee non lo hanno mai usato e anzi hanno sempre detto che gli dava un po' fastidio, e in particolare forse Curtis Mayfield è l'artista più importante per quanto riguarda questo tipo di colonne sonore, perché dopo l'incredibile successo di Superfly venne richiamato diverse volte a comporre altre colonne sonore che a occhio e croce dovremo ascoltare perché sono diventate dei super classici, ma non voglio spoilerarvi niente. Superfly era del 1972 e un anno dopo, nel 73, c'era un altro artista che sarebbe tornato con un nuovo album, anche se in pochi se lo aspettavano, perché a livello personale e di salute mentale era messo abbastanza male e sarebbe rimasto in difficoltà fino alla fine praticamente degli anni 80. Sto parlando di Sly and the Family Stone, che nel 73 con appunto la band Sly and the Family Stone, ovviamente come persona stavo parlando di Sly Stone, avrebbe rilasciato uno dei suoi ultimi classici. Era ancora molto in forma, almeno musicalmente. Questa è Skin I'm In dal 73.

L'album era Fresh, 1973, Sly Stone, che dimostrava di essere lo stesso del 71 di There's a Riot Going On, con questo album incredibile, nonostante appunto la crisi personale che stava iniziando proprio verso la metà degli anni 70. E questo è un album importantissimo, nonostante poi sia sempre considerato quello che viene dopo There's a Riot Going On, perché c'era questa appunto Skin I'm In che abbiamo appena ascoltato, c'era If You Want Me To Stay, Che Sera Sera, una cover meravigliosa di un classico latinoamericano. Quindi insomma un album molto molto importante che fa sempre piacere riascoltare. Torniamo però nel presente, anzi arriviamo per la prima volta nel presente dopo una carrellata di anni 80, 70 e 60, perché è il momento di parlare dell'ultimo album degli alfieri del funk italiano. Sto parlando ovviamente dei Nugenea, che sono usciti con un nuovo progetto che aspettavamo in realtà da diverso tempo, perché era stato rilasciato credo addirittura l'estate scorsa, ma potrei sbagliarmi, il singolo Shalla, che è un brano meraviglioso. È finalmente uscito People of the Moon settimana scorsa, in particolare proprio l'1 maggio, venerdì 1 maggio, ed è un album molto molto interessante, si discosta decisamente da Bar Mediterraneo come atmosfere, anzi più come generi, poi le atmosfere sono sempre molto Bar Mediterraneo, come è diventato ormai un meme. Però è un album incredibile che è un po' più funk rispetto alla Italo Disco di Bar Mediterraneo. Mi sono piaciuti una manciata di pezzi e ve ne ho scelto uno, che è anche il brano di apertura, dove è in featuring Maria José Hiergo, scusate la mia pessima pronuncia del credo spagnolo, che apre secondo me nel migliore dei modi quest'album qua, con delle influenze appunto latinoamericane. Loro sono in Nugenea e ascoltiamo dal loro ultimo album People of the Moon, Acelera.

Acelera in Nugenea dal loro ultimo album uscito appunto settimana scorsa, venerdì 1 maggio. Saranno anche al Miami Festival sabato 23 maggio, un attimo di confusione, alle ore 22 in Nugenea, subito dopo Marco Castello, ragazzi, che doppietta clamorosa. Ci saremo anche noi al Miami, ovviamente non a suonare, purtroppo per adesso non abbiamo una band della radio, ma a seguire il festival insieme a voi, quindi insomma veniteci a salutare, veniteci a trovare. Intanto io saluto Ginevra che mi sta appunto augurando una buona serata. Sono le 20:26, fino alle 21 c'è The Night Beat. Andiamo avanti con un'altra novità. Intanto volevo dirvi che il Miami Festival è dal 21 al 24 maggio, perché le date vanno sempre ricordate, sono importanti. Altra novità, uscita di recente, una collaborazione invece americana, torniamo negli States, di due dei pesi massimi dell'R&B moderno. Sto parlando di Isaiah Rashad, che qui incontra SZA, e quindi quando c'è SZA c'è sempre da ascoltare con molta attenzione. Born Red.

Boy Red, collaborazione dei due compagni di etichetta, sto parlando ovviamente della Top Dog, SZA e Isaiah Rashad, in particolare è uscito come lui come artista principale, poi featuring SZA. Andiamo avanti con un'altra novità, sto parlando di Big Crit, qui su Poi Radio The Nightbeat. Nel frattempo, se ci volete contattare, c'è Telegram @PoliRadioBot e WhatsApp 320-320-5652. Anche i commenti di twitch.tv/poliradioit verranno letti, e come se verranno letti. Novità per Big Crit con Sunset Vertice, l'ultimo singolo.

Sunset Vet, Big Crit, novità qui su Poi Radio, l'ultimo singolo appunto di questo rapper dalle vibes molto molto West Coast. Andiamo avanti invece con una reissue, perché continuano le pubblicazioni in versione deluxe, diciamo, dei singoli di Jay-Z, dei primi singoli di Jay-Z per festeggiare i 30 anni, ragazzi, 30 anni di carriera di questo rapper ovviamente importantissimo, il re di New York dopo la scomparsa di The Notorious B.I.G. Dal 1997 questo è il quarto singolo in assoluto di Jay-Z e sentite già com'era ready to go, perché aveva una carriera chiaramente che era iniziata diversi anni prima e si era formato benissimo.

0: Feeling It, Jay-Z 1997 con i cori meravigliosi di Mecca. Era appunto, come abbiamo detto, il quarto singolo in assoluto del rapper di New York dal suo album d'esordio Reasonable Doubt, con le produzioni ovviamente, come era solito fare a inizio carriera, di Ski Beats. E in particolare questa canzone ha una storia particolare, perché, scusate la ripetizione, perché doveva essere un brano dei Camp Low, il gruppo di rapper con cui già collaborava e di cui faceva parte Ski Beats. Ma quando Jay-Z sentì questo beat, e in particolare il sample di Ahmad Jamal, pianista jazz incredibile e anche molto samplato, molto campionato nel rap di anni 90, disse: la voglio io, dalla me la voglio io. E Ski Beats si fidò, gli concesse la canzone che inizialmente non voleva dargli, e il resto è storia, perché l'avete sentita, è meravigliosa. Andiamo avanti con una novità. Ora Nick Grant insieme a BJ The Chicago Kid con Back Up.
1: Click clack.

Backup, Nick Grant featuring BJ The Chicago Kid, e quest'ultimo è uno dei rapper più, secondo me, più in forma ultimamente e anche protagonisti della cosiddetta revival della boom bap, e anche lui è un artista della Top Dog che si conferma sempre di più, soprattutto in questi anni 2020 che sono già oltre la metà, scusate per la terribile notizia inaspettata. Si conferma una delle etichette più in forma del rap americano e mondiale, ovviamente. Mentre nel 1998 c'era un debutto che sarebbe diventato uno degli album più importanti a fondere R&B e soul e ovviamente rap, perché colei che l'ha registrato era inizialmente una rapper insieme ai Fugees, importantissimo The Score del 1996, ovviamente per i Fugees, il loro secondo album. Sto parlando di Lauryn Hill, che nel 98 si metteva in proprio con The Miseducation of Lauryn Hill, qui con Mary J. Blige, un meraviglioso sample del Wu-Tang Clan, anzi di Raekwon, perché era il suo album solista, con I Used to Love Him.

col sample meraviglioso di Ice Cream di Raekwon, che tra l'altro vorrei ricordarvi l'8 marzo scorso ho avuto l'onore di ascoltare dal vivo. Questa era Miss Lauryn Hill, Lauryn Hill insieme a Mary J. Blige, due delle regine assolute della musica anni 90, non solo dell'R&B, con I Used to Love Him, un album denso, pieno di significato, pieno anche di modi diversi di vedere l'amore. The Miseducation of Lauryn Hill è, penso, uno degli album che meglio approfondisce il concetto di amore da tutte le sue sfaccettature per una donna come Lauryn Hill, che l'ha vissuto appunto in diversi modi, dall'amore per magari dei compagni all'amore per il figlio. Zion gli dedica una canzone meravigliosa che è To Zion in quest'album del 98, che tra l'altro è stato votato come miglior album di sempre, forse l'avevo ricordato qualche volta qui a The Nightbeat, da Apple Music. Poi chiaramente queste classifiche lasciano il tempo che trovano, ma comunque per scegliere un album così, diciamo che la classifica è abbastanza valida e ci può stare che sia considerata.

considerato il miglior album di sempre. Non lo è per me, ma va a preferenze, e comunque è uno dei miei album preferiti in assoluto. Un'altra novità adesso con Felix Ames, il suo ultimo singolo si chiama Fell Short, Span Around.

Round, Felix Ames, un singolo che mi ha fatto veramente molto piacere ascoltare, soprattutto per le vibes, i suoni che ricordano un po' D'Angelo. Non vorrei osare troppo, però quando gli artisti sono così importanti come D'Angelo, capita, ed è un bene grandissimo che i nuovi artisti siano ispirati. E secondo me questa Fell Short Span Around, non so se è un tributo voluto o meno a quelle sonorità, però lo ricorda molto e mi fa soltanto piacere ascoltarlo. Era Felix Ames, il suo nuovo singolo è uscito 6 giorni fa, anche il video su YouTube. Siamo arrivati verso la fine della puntata, sono le 20:54, ma prima di terminare c'è la seconda rubrica, ovviamente, della puntata, che è la Slow Jam of the Week. Oh.

Questa Slow Jam of the Week è stata realizzata nel 1971 da un cantautore, cantante e producer importantissimo della storia del soul, che potrebbe anche essere, anzi lo sarà sicuramente, protagonista della nostra prima rubrica, vale a dire Backbeat, per quanto riguarda le colonne sonore dei film Black, perché è forse colui che ha composto la più importante. Sto parlando di Shaft. Lui è Isaac Hayes, che nel 1971, proprio l'anno di Shaft, era in stato di grazia assoluto e realizzava anche questo album meraviglioso che si chiama Black Moses, che poi sarebbe diventato anche il suo soprannome, e conteneva questa cover dei Jackson 5 dolcissima e proprio tipica di Isaac Hayes, Never Can Say Goodbye, con la quale vi dico goodbye.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

listening to Paulie Radio Extra in the night.

0: I get.
1: You're listening to Polio Radio Extra.